0: Would you out there?
1: Yes, Cliff.

0: sabato 12 marzo, purtroppo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere. Poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pesce vendita.

0: Basta comunicare tutto sui social commerciali.
1: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
0: Ma sarà difficile?
1: Ma no, sono proprio tre cosette.
0: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

forza di vento. In questo sentiero d'acqua, di sale, preciso, invisibile agli occhi del mondo, vergato dal tempo nel solido mare. Le mappe del cielo, sentenza assoluta, spingono me, che sono da sempre rinchiuso nel mare.

0: Curtoro per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere. Poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
1: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
1: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
1: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Oh, ma il bagno? Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
4: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio, il bar ma senza il bar.

0: Rossa per la Palestina.
1: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
2: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
3: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
0: L'estate

0: Invece ritorniamo in voce perché abbiamo ricevuto la chiamata dal compagno dei Castelli che ci aggiorna su come è andata l'assemblea di ieri al Lago di Nemi, di cui avevamo dato conto appunto durante le nazionali di ieri. Ci sei?
1: Sì, ci sono, mi
0: Eccoci.
1: Sentite?
0: Sì, sì, perfetto.
1: Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Sì, volevo un attimo fare un breve report della manifestazione che abbiamo svolto ieri al Lago di Nemi con una calura veramente che non ha nulla da invidiare a Roma, purtroppo, perché pure qua in provincia le situazioni ormai si assottigliano sempre di più, le differenze con Roma, stiamo diventando appunto un grande suburbio inglobato. E detto questo, ieri c'erano oltre un centinaio di persone, quindi siamo stati molto contenti di riuscire alla manifestazione, perché comunque sono cose molto particolari, a volte non vengono ben comprese, insomma ci vuole tanto lavoro per portare tutta questa gente in piazza, specie di questi tempi, e quindi ci siamo messi davanti a questo cantiere che, lo ricordo, è in attività e costa 1 milione di euro di soldi il PNRR, perché stanno realizzando uno scempio al Lago di Nemi, sia il comune che la città metropolitana. Il comune è governato da centrodestra, la città metropolitana, come sapete bene, dal centro-sinistra di Gualtieri e soci, e questo scempio insomma, è un cantiere, si chiama di sport lineare, inclusivo per i disabili, in realtà sono due colate di cemento per mettere quattro, per giustificare appunto l'installazione di alcuni attrezzi sportivi di misera, infima utilità, sostanzialmente è una pedana di legno che non serve assolutamente a nulla, che fa giro su se stessa in una zona che prima era completamente verde, dove c'erano e ci sono, abbiamo visto anche ieri, delle famiglie di cinghiali piuttosto, insomma, che giustamente la reputano loro, in prossimità della spiaggia, di una delle due spiagge piccole, minuscole, del Lago di Nemi, che è rimasto abbastanza intatto, specie se confrontato sicuramente al più noto Lago di Albano, che sta a pochi chilometri prima e che è stato per buona metà completamente cementato da attività commerciali, turistiche, ricettive di ogni tipo. Ora, questo lago si sta a prosciugare velocemente, così come il Lago di Albano, che però è profondo 170 metri, mentre quello di Nemi solo 24, e hanno perso entrambi tra i 6 e gli 8 metri negli ultimi 40 anni per prosciugamento dovuto sia all'espansione della cementificazione. Siamo diventati 350.000 abitanti in tutti i castelli, quindi serve l'acqua, sia per la gestione scellerata prima dei comuni e poi da ACEA, ACEA 2, che è quella che vuole costruire pure l'inceneritore, che preleva l'acqua dai pozzi, perché così magari un po' ne porta pure al fabbisogno idrico del quello che loro chiamano termovalorizzatore, ma in realtà è un bruciatore a tutti gli effetti. Allora, ieri ci siamo riuniti, abbiamo detto, guarda, cioè, qui le istituzioni sono state interpellate centinaia di volte, ma non per modo di dire in queste settimane, non sono intervenute in maniera decisa, e nonostante esposti, segnalazioni, tutte formali, a voce, di persona, stanno in grossa difficoltà perché non riescono a produrre nessuna amministrazione gli atti del progetto che non ci sono stati consegnati, che confermano che questa schifezza si può fare e che crea un precedente grave per il Lago di Nemi, perché se uno comincia a buttare cemento sulle sponde del lago, il progetto neanche velato dell'attuale sindaco di Nemi, per il quale sarebbe bisogno una trasmissione intera, ma che non ci abbiamo sicuramente tempo.
0: No, magari adesso no, magari appunto ne dedicheremo un po' di spazio.
1: Certo, però se volete un giorno la facciamo, quando non abbiamo niente di meglio da fare. Però detto
0: no,
1: questo,
0: no, assolutamente, Entropia siete già venuti, riaccoglieremo molto volentieri.
1: Parlare di questi personaggi, e dicevo che praticamente non sono intervenuti e non hanno, secondo noi, nessuna carta in regola, e quindi l'autorità di controllo, che sono i guardia parco, i carabinieri forestali e i vigili urbani del comune di Nemi, non sanno cosa dirci, non sanno che verbali produrre, e quindi c'è un'inerzia che favorisce questo cantiere, che dovrebbe, secondo noi, essere immediatamente sequestrato e smantellato, questo abbiamo detto ieri, e niente, quindi stiamo lavorando affinché questa cosa si verifichi, come è successo 2 anni e mezzo fa per un altro cantiere pubblico sulla seconda spiaggetta, a distanza circa 3 chilometri da quella dove siamo stati ieri. E io finisco dicendo che oggi Per esempio succede una piccola, grande, importante cosa al comune di Nemi, cioè si riunisce il consiglio comunale, che sono veramente pochissime persone perché il comune ha 2000 abitanti, immaginate voi, per trasformare un'area boschiva dedicata a un vivaio che ha venduto appunto la sua attività ad un'attività di commercializzazione di idrocarburi, cioè un distributore di carburanti, quindi un'attività industriale in pieno parco regionale dei Castelli Romani, che comunque continua a timbrare tutti nulla osta per questi progetti.
0: Mi sembra proprio un'ottima conversione, proprio la più adatta.
1: La transizione grigia abbiamo chiamata sostanzialmente, al contrario, in un'area dove c'è un pozzo idrico che ha già stoppato progetti di un'isola ecologica, perché ovviamente poi si infiltrerebbe tutto il pergolato, che può essere in questo caso appunto roba di benzina e gasolio, e quindi c'è forte rischio, e quindi oggi si riuniscono per convertire, fare una variante al piano urbanistico comunale sulla base di una, pensate voi, una perizia fatta dal committente, una perizia di parte che ha detto quella non era a Boscara, si è sbagliata la regione, il comune e il parco, e questi hanno detto sì, c'è la regione, siamo sbagliati, fino a mo' c'è stato un bivaglio, cioè, quindi è tutto un po' così, ecco, si può fare un po' tutto, è il famoso paese delle libertà, ecco, per chi ha i soldi, per chi ha il potere, e invece ieri ci siamo collegati facendo diversi interventi, pure parlando, per esempio c'era una compagna che ha parlato del fatto che questi progetti, non il benzinaio ovviamente, almeno là, ma questi di sport lineare che sono anche, e di altri progetti simili, tipo il centro canale al Lago di Nemi, sono stati spacciati dall'amministrazione come progetti inclusivi per i disabili, tutte le volte, sempre, per 3 progetti almeno. Questa compagna si è arrabbiata altamente perché non è vero, ha visto i progetti, ha visto quello già realizzato, per esempio del centro Canova, che non è assolutamente inclusivo, non permette l'accesso ai diversamente abili, e quindi con questa loro propaganda sta a piene mani dai media locali, se fanno belli e poi dopo fanno girare questi soldi pubblici per cose, insomma, che poi diventano roba turistica di gentrificazione che vogliono bloccare. E abbiamo visto di recente appunto le manifestazioni a Maiorca, molto partecipate da migliaia di spagnoli, catalani, forse sarebbe meglio di, che sono stancati perché non c'è più un equilibrio tra chi ci vive e le attività che vengono rilasciate e implementate per far venire troppi turisti, e quindi c'è un ragionamento più complessivo. Ed infine ci siamo collegati un pochetto pure facendo presente che in Val di Susa, per chi non lo sapesse, perché questo è un movimento, diciamo, qui da noi che sta allenato da poco, che in Val di Susa non c'è distinzione tra buoni e cattivi, per fortuna è tornata alla ribalta la questione, evidentemente la cosa interessa solo quando c'è sangue in giro o presunto tale, perché i media sono veramente degli sciacalli, però in realtà, anche perché lì le istituzioni sono sempre poste in maniera diciamo reprimente, controllante, eccessivamente saturando quella valle, evidentemente non si sono interfacciati con la popolazione che non vuole quel progetto, evidentemente hanno costruito rapporti con altre realtà e singoli, non solo in Italia ma da tutta Europa, e questa cosa li spaventa alquanto. Quindi poi questi progetti in cui si dice che la valle non resiste più, ormai ha accettato l'opera e vuole solo le compensazioni, non è vero, è questa propaganda, come quella per esempio per il genocidio in Palestina, viene rispedita al mittente quando esplodono queste contraddizioni in maniera, diciamo, un po' più attiva, come posso dire. Quindi pure questo, cioè, non stiamo a cercare di fare il nostro piccolo, questo comitato organizzato che si chiama Protezione dei Boschi

0: E ritorniamo in voce sugli 87.9. Abbiamo appena sentito Gianfilippo De Astis, vulcanologo dell'INGV, che ci ha fatto un po' un quadro diciamo tecnico del territorio, dell'apparato della caldera dei Campi Flegrei. E abbiamo invece in linea un compagno delle BSA, come vi dicevo, di Napoli, della zona, e al quale chiedo: ci senti, ci sei innanzitutto?
1: Sì, vi sento, ciao, sì. Buongiorno a tutti.
0: E quindi ti chiedo ovviamente come è stata vissuta dagli abitanti la scossa del 31, delle 19:45, che poi segue anche una di novembre scorso, in cui già c'era stato comunque quelle di maggio, e poi anche un po' sulle polemiche riguardo le esercitazioni della popolazione, delle esercitazioni della protezione civile, che devono essere effettuate in zona, insomma con qualche problema ovviamente, e soprattutto, se vuoi iniziare da lì, del blocco del porto di Pozzuoli che c'è stato ieri mattina.
1: Sì, prima di tutto voglio dare un poco i dati delle ultime ore. Penso che tu già abbia ricordato che la scossa del 31 luglio è stata di magnitudo 4.7, quindi la più forte da quando si è riattivato il bradisismo. In seguito ci sono state 180 scosse di assestamento, adesso a detta degli esperti lo sciame sismico è finito. Al momento, a ieri sera, gli sfollati sono diventati 700, 57 sono gli edifici inagibili e circa quindi 400 unità abitative, zona Porto, Parco Olivetto, Arco Felici, via Napoli e attività commerciali, anche la Comana, quindi soprattutto 13 scuole, di cui 3 ci dicono in condizioni gravi. L'altro dato è che 568 persone si sono stabilite in autonoma sistemazione, quindi non aspettando l'intervento dello Stato o della Regione. Questo per quanto riguarda Pozzuoli, perché poi ci sono anche 38 sfollati a Monte di Procida, tutti in autonoma sistemazione. Come abbiamo visto, la Regione ha stanziato circa 1 milione di euro, 800.000 per CAS e 200.000 per spese imminenti. Ieri c'è stata una grande manifestazione di protesta, molto partecipata, partita da Piazza Repubblica e arrivata al porto. Il porto è stato bloccato sia per i traghetti in arrivo che quelli in partenza. I comitati e i cittadini hanno chiesto ed ottenuto un incontro in prefettura, che si terrà oggi alle 12 con le istituzioni e il ministro Piantedosi. Il ministro è Piantedosi perché già oggi era previsto che arrivasse a Napoli. Se vogliamo parlare della percezione dei cittadini, i cittadini sono arrabbiati, preoccupati, chiedono soprattutto accelerazione delle verifiche, sostegno economico, messa in sicurezza e investimenti strutturali su questo territorio. E poi in questi giorni è mancata anche l'acqua e la corrente, soprattutto al centro. Poi c'è anche, bisogna dire, il malcontento, perché ci sono investimenti milionari per progetti come la Coppa America, dimenticando però le condizioni dei territori, le condizioni reali, quelle di Bagnoli e di Pozzuoli. E poi ieri durante la manifestazione ho percepito anche la rabbia dei cittadini, in quanto pensano che questa catastrofe non abbia ricevuto l'attenzione nazionale necessaria rispetto ad altre calamità.
0: Sì, e di questo mi parlavi, in effetti, appunto, anche è particolare, anche collegandolo alla futura America's Cup, che
1: giusto,
0: a pensar male, insomma, si può far bene. Certo, la Presidente del Consiglio è stata piuttosto distratta negli ultimi tempi da quello che è successo soprattutto a Ceuta, ha
1: sì,
0: un po'
1: sì.
0: Polarizzato praticamente tutta le dinamiche, le attenzioni governative,
1: sì, vabbè, dimenticando...
0: senza esagerare, però comunque fuori di polemica, il concetto è che comunque non,
1: diciamo che non c'è dubbio che il governo nei primi giorni è stato assente. Poi ieri sera forse c'è stata una piccola svolta, perché forse dopo le proteste e la rabbia dei cittadini anche il governo si è attivato, a detta del ministro Musumeci, stanziando 100 milioni. Ovviamente poi si dovranno capire tutte le procedure, perché al momento non è stato dichiarato lo stato di emergenza né regionale né nazionale.
0: Sì, è questo che è piuttosto sì, che è particolare, è strano. E io una cosa che ti vorrei chiedere, allora ovviamente da parte della Protezione Civile i piani di evacuazione sono presenti, sono anche pubblicati sul sito, e ci sono, diciamo, tutte le fasi, cosa bisogna fare nelle prime 12 ore, i punti di raccolta, la localizzazione dei punti di raccolta e poi il trasferimento sia diciamo
1: di regione che
0: per le regioni, regione per regione, diciamo rispetto sulla base di dove si abita, quindi del codice postale o comunque della via della zona, sia sì, come destinazione una delle regioni italiane. Sì. Io ti volevo chiedere, questo è quello che si può vedere, si può leggere sul sito, ma dal punto di vista della popolazione, secondo te, appunto, sia quello che hai visto parlando anche, cioè qual è la sensazione, qual è la consapevolezza sul come muoversi nel momento in cui, diciamo, adesso c'è stato questo sisma, un 4.7, è stato il maggiore degli ultimi 40 anni, va bene, però potrebbe anche succedere qualcosa di più,
1: qualcosa di peggio,
0: di peggio, senza
1: sicuramente
0: voler assolutamente fare allarmismi, che non è assolutamente sì, il caso, ma sì, la percezione dal punto di vista della popolazione sul cosa fare, come muoversi, cioè il fatto del sentirsi abbandonati, di sapere che c'è qualcuno che comunque nel punto di ritrovo ti dirà o il cosa fare o se tu già lo sai, diciamo, questo aspetto secondo te qual è la situazione attuale?
1: Beh, come ho già detto, la popolazione è arrabbiata. Ieri si diceva, noi domani, anche se andremo a questo incontro, si concluderà poco. Un altro dato, secondo me, molto importante è proprio le 568 persone su 700 che hanno deciso di adoperarsi da solo e di andare in autonoma sistemazione. Questo per me significa non avere fiducia nelle istituzioni. Tra l'altro,
0: È
1: quasi la totalità, a Monte di Procida 38 su 38 per dirla, e comunque ieri i cittadini hanno gridato a gran voce che loro non avrebbero lasciato Pozzuoli, la propria cittadina.
0: Sì.
1: Poi per quanto riguarda la Protezione Civile, anche come USB, perché io faccio parte anche dell'USB, Unione Sindacale di Base, noi abbiamo chiesto il potenziamento della Protezione Civile anche attraverso la stabilizzazione di contratti a tempo determinati, perché ovviamente senza uomini hai poca capacità e poca diciamo tempestività. Come la stessa cosa USB Vigili del Fuoco hanno chiesto il rientro del personale residente, quindi una mobilità di personale residente in Campania che però sta fuori la Campania, proprio per potenziare il dispositivo operativo garantendo risposte più pratiche. Ritornando alla Protezione Civile, c'è un piano, ovviamente molti ritengono che questo piano non sia molto attuale, anche le vie di fuga sono poco praticabili, si sposta una grande massa, addirittura ci sono dei piani che devono attraversare la Cumana, che da Pozzuoli va a Bagnole, che tra l'altro dopo la ristrutturazione di qualche mese, è stata colpita dal terremoto del 31 e quindi adesso è inagibile.
0: Esatto, sì. E senti, ultima domanda, poi ti lasciamo. E, sui contributi previsti dal governo, leggo sì. Sul Sole 24 Ore un contributo fino a 900 euro per gli sfollati, e il governo ieri ha detto, il ministro Nello Musumeci, il governo ha stanziato 100 milioni per i danni sì. agli edifici che ricadono essenzialmente nel comune di Napoli, e poi che c'è una sovvenzione di massimo 400 euro per i nuclei monofamiliari e 500 per i nuclei di due persone, vabbè sì, insomma sale per a seconda del
1: sì
0: numero.
1: ovviamente sì. Bisogna andare nei dettagli di sì. queste cose, come la stessa cosa il milione di euro stanziato dalla regione, bisognerà capire il tutto come funzionerà. Noi come Brigate di Solidarietà Attiva, Alte Rega Fabbrica dei Diritti, proprio ieri abbiamo scritto un piccolo comunicato dove tentiamo di analizzare ad impatto quello che è stato annunciato dalla regione, cioè lo stanziamento del milione di euro. Non risulta ancora da quello che si legge dalla ricerca che abbiamo fatto, cioè non risulta lo stato dichiarato d'emergenza, già questa è una cosa che ci lascia un poco perplessi, né crisi regionale così come quella nazionale, ma non abbiamo trovato traccia di durata di crisi, territorio preciso interessato, interventi straordinari. Non abbiamo trovato le deliberazioni che attuano tutto ciò, il provvedimento per il CAS, quindi tutti i requisiti, somme, modalità, eccetera, eccetera. Poi bisogna attivare concretamente l'accordo con Federalberghi, e anche l'utilizzo dell'ex Covid Residence richiede un atto sia da parte dell'ASL che della Regione. Quindi noi come Brigata di Solidarietà, che era anche informazione attraverso canali ufficiali, indicazioni semplici su documentazione da produrre per i cittadini, uffici competenti e tempi certi, e tutti gli strumenti normativi, perché tempestività e organizzazione, strumenti normativi fanno la differenza in questi eventi. Adesso aspettiamo di verificare bene anche lo stanziamento di 100 milioni di euro, ovviamente già si dice che se la maggior parte, una bella fetta è stanziata per Napoli, ricordiamo che i grossi danni al momento ci sono su Pozzuoli.
0: Certo, beh sì. Va bene, ti ringrazio molto per questo intervento, ovviamente ci teniamo in contatto, sicuramente ne riparleremo in maniera più approfondita a settembre in una puntata dedicata, e quindi grazie ancora.
1: Va benissimo, voglio ricordare solo che oggi 15 è l'incontro in prefettura alle 12, alle 18 ci sarà un'assemblea cittadini a Pozzuoli, sempre a Piazza della Repubblica, per spiegare tutto quello che è stato detto.
0: Benissimo, grazie mille. Per aggiornamenti rimandiamo anche al hai tu dei riferimenti sui quali seguire la vicenda?
1: Sì.
0: Ci sei? Non ti sentiamo
1: sì,
0: più?
1: Sì, ci sono, ah, sì, un attimo ecco. Che non mi sentivo, adesso sì. Ci sono.
0: Eccoci. No, giusto se hai dei riferimenti per continuare a seguire in maniera un po' più dettagliata, oltre che sulla stampa mainstream.
1: Sì, sicuramente noi come comitati e cittadini seguiremo il tutto e non ci metteremo da parte.
0: Va bene. Va bene, grazie mille e ti ringrazio e appunto a risentirci a presto.
1: A risentirci.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, ho forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

0: kacanu, ehi giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu, zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzaz.
1: Ritorniamo in voce sugli 87.9, inizia la mattinata dei redazionali e abbiamo in linea Gianfilippo De Astis dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ci senti?
2: Sì, pronto, buongiorno a tutti.
1: Con cui vogliamo un po' rivedere, parliamo ovviamente dei Campi Flegrei e di quello che è successo, cioè a seguito di quello che è successo il 31 alle 19 c'è stato un sisma 4.7 che ha portato dei danni alle strutture, ci sono degli sfollati di cui poi parleremo in maniera più approfondita in un collegamento successivo, ma con Gianfilippo che è ospite fisso ormai di Entropia Massima, ma oggi lo sentiamo in quest'ora mattiniera, parliamo un po' di andiamo a vedere qual è un po' la struttura e qual è la situazione, perché c'è in che situazione siamo in questo momento. Abbiamo già detto che siamo in un momento di sciame sismico, ma ecco, se puoi raccontarlo in maniera un po' più completa tu.
2: Sì, grazie ancora per l'invito. Quello che posso dire è che le attività a cui assistiamo anche in questi ultimi giorni con la scossa di cui hai fatto menzione rientrano nell'ambito dell'unrest, cioè di uno stato di squilibrio che la caldera dei Campi Flegrei, formatasi diciamo decine di migliaia di anni fa in fasi successive, poi trasformatasi in una sede di vulcanismo monogenico, vive quest'ultimo bradisismo dalla fine del 2005, inizio 2006. Il bradisismo è un fenomeno di sollevamento e poi, quando la tendenza si inverte, di abbassamento del suolo, determinato dalla pressione dei gas di un imponente sistema idrotermale che caratterizza la caldera dei Campi Flegrei. Ci sono stati nei decenni passati altri periodi in cui, nei decenni passati per parlare solo della storia contemporanea, ma in effetti possiamo diciamo datare sin dall'epoca greco-romana il verificarsi, ci sono le testimonianze geologiche, il verificarsi di questo bradisismo, appunto, questo lento sollevamento e abbassamento del suolo. E dicevo, in termini di storia contemporanea, abbiamo avuto nel 1969-1972 e poi di nuovo nel 1982-84 altri due crisi bradisismiche importanti che produssero effetti sul territorio comparabili a quelli a cui stiamo assistendo adesso, con quindi crolli, danni ingenti ai palazzi, alle strutture edilizie, necessità di ricollocare le persone, i cittadini di Pozzuoli, abbandono del rione Terra, che è il punto più vicino, diciamo, urbanisticamente al punto di massimo sollevamento della caldera dei Campi Flegrei. Ricordo che il sollevamento è un sollevamento a campana, cioè con un punto centrale dove c'è la spinta massima, il sollevamento massimo, e poi man mano intorno il raggio di questa campana va diminuendo il sollevamento, quindi a maggiori distanze da questo punto centrale vicino al rione Terra il sollevamento è minore. E il sollevamento che si è verificato nei bradisismi precedenti aveva raggiunto una una altezza di 3,5 metri circa, poi in parte rientrata alla fine del secondo bradisismo, quello 1982-1984, e poi invece risuperati questi 3,5 metri nel corso del sollevamento attuale. La grande differenza tra quei bradisismi di cui ho parlato, che sono durati praticamente ognuno un biennio, e quello attuale è che quello attuale si è presentato in una forma molto più dilatata nel tempo, per cui direi che i primi 10 anni di crisi bradisismica sono stati quasi non avvertiti dalla popolazione, e la sismicità comunque era molto bassa, il sollevamento era molto lento, e le cose sono cambiate intorno al 2015-2016, e il sollevamento ha ripreso, diciamo, si è presentato in una forma più rapida, e quindi conseguentemente la sismicità è aumentata, perché il sollevamento impone delle tensioni nella crosta terrestre che alla fine la fanno rompere, e quindi si producono, cioè la liberazione di energia e i terremoti. E ulteriormente, diciamo, un ulteriore cambiamento e accelerazione è avvenuto dal 2023 in poi, perché è dal 2023 in poi che possiamo documentare il fatto che ci siano queste scosse così forti, più forti, cioè superiori a 4. Da allora, dal 2023 ad oggi, al 31 luglio anzi, abbiamo avuto credo 11 scosse superiori a 4, 2, 4.4, ora non me le ricordo tutte a memoria una per una, certo. Però 2, 4.6 ci sono state anche, questa di 4.7 è quella a più alta energia che si è verificata nella caldera dei Campi Flegrei. Quindi è evidente che la fratturazione delle rocce e la necessità di rispondere la risposta che c'è da parte di una roccia così a lungo sollecitata da anni e anni di sollevamento, adesso traduce in più alto verificarsi di scosse a magnitudo maggiore, e inevitabilmente, dato che il patrimonio edilizio e la risposta alle sollecitazioni è diversa in un ambito, diciamo, geologicamente così complesso, sia per le rocce, sia per le cavità, sia per la presenza di gas, fa sì che poi ci siano effetti di amplificazione, di accelerazione diversa da area ad area all'interno dei Campi Flegrei, e quindi ci siano, diciamo, dei danni differenziali che possono essere accentuati per un certo gruppo di palazzine o più attenuati invece per altri. Questo, diciamo, dipende da quella che poi viene chiamata la microzonazione sismica di una certa area, e appunto ogni microzona può avere delle risposte differenti al passaggio delle onde del terremoto.
1: Perfetto, due domande velocissime, Spot. Sì. Solo nell'interpretazione attuale, il sollevamento e il bradisismo attuale e queste scosse sono legate più a movimenti di fluidi più che di magma, se non vado errata, se puoi dire due parole su questo, e poi anche se è ben conosciuto il fatto che sia un sistema completamente distinto da quello del Vesuvio, anche se è a pochi chilometri di distanza.
2: Sì, per quanto riguarda la separazione, la seconda domanda, i due sistemi vulcanici, Vesuvio e Campi Flegrei, sono distinti, hanno delle caratteristiche vulcanologiche molto diverse. Il primo, diciamo, primo fatto che può essere evidente a tutti è che comunque il Vesuvio è un vulcano centrale, un classico cono che poi ha subito una storia anche abbastanza complessa con delle eruzioni ad alta energia, però è un vulcano centrale che costruisce il proprio cono, che poi viene di volta in volta smantellato e ricostruito. Invece i Campi Flegrei giacciono appunto all'interno di un'ampia caldera che è una depressione vulcano-tettonico praticamente, formatasi conseguenza di grandi eruzioni che si chiamano in inglese caldera forming eruption, cioè eruzioni che formano caldere. Ce ne sono state due a 40.000 anni, a 15.000 anni, e poi all'interno di questa depressione così articolata e ampia si sono formati appunto dei piccoli vulcani che sono cresciuti ai bordi o all'interno o anche al centro, spostandosi di volta in volta all'interno della caldera. E quindi il sistema di alimentazione del Vesuvio e dei Campi Flegrei, quello superficiale almeno, parliamo degli ultimi 4-5 chilometri, è differente, hanno delle camere magmatiche, dei reservoir differenti che alimentano poi le eruzioni di ciascuno dei due apparati. Esiste comunque un'indagine geofisica, anche se ormai un po' datata, ma sempre valida e sempre perfezionata nella modellazione nel corso del tempo, che indica comunque la presenza di un grosso corpo magmatico che giace al di sotto di entrambe le due aree, cioè sia Vesuvio che Campi Flegrei, o comunque al di sotto dei golfo di Napoli e di Pozzuoli, a 8 chilometri circa, 8-9 chilometri di profondità. Però in questo momento non ci sono alcuni segni di comunicazione e di risalita di magmi da queste profondità più superficiali. Esistono anche qui studi, e qua la scienza chiaramente differisce a secondo di chi interpreta i dati o studia certi tipi di dati e ottenendo certe informazioni. Quindi chiaramente non tutti sono d'accordo su cosa accada al di sotto della crosta. A pochi anni fa tutti gli articoli scientifici prodotti indicavano e puntavano solo sulla presenza dei fluidi come responsabili del processo di sollevamento dei Campi Flegrei. Poi sono usciti alcuni articoli che hanno evidenziato invece la possibilità di risalite di piccoli batch di magma a maggiori profondità fino a 4-5 chilometri, che sono stati responsabili probabilmente di alcuni fenomeni legati ai bradisismi precedenti, non a quello quindi in corso. Uh-huh. Per quanto riguarda quello in corso, invece, non ci sono state mai evidenze di un trasferimento di fusi magmatici profondità né maggiori né minori, quindi anche quelli, gli eventuali corpi presenti a 4-5 chilometri non si vede che abbiano movimenti verso profondità minori, e quindi l'attuale crisi bradisismica viene attribuita quasi unanimemente a trasferimento dei fluidi, quindi di fluidi e gas all'interno di questo sistema idrotermale, che è piuttosto spesso, oltre a quello che si vede in superficie alla luce del sole, lo spessore è di 2,5-3 km di questo sistema idrotermale, ed è infatti tra 1 e 2 km che si concentra 2 km e mezzo che si concentra la stragrande maggioranza dei terremoti.
1: Benissimo, davvero ti ringrazio del tuo tempo che ne abbiamo approfittato e
2: prego, sono stato contento di poter contribuire, spero di essere stato chiaro.
1: Grazie, assolutamente. Poi ovviamente ne riparleremo a settembre, ottobre, alla ripresa.
2: Certo, vedremo cosa succederà perché la situazione dei cittadini è chiaramente molto complicata adesso e quindi non si potrà che riparlarne.
1: Benissimo, ti ringrazio ancora e a
2: presto. Buona giornata a te e a tutti, grazie a voi.
1: Ciao.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: dell'Assemblea No Ponte, ci senti?
1: Sì, ciao, buongiorno a tutti.
0: Eccoci, ci siamo. E quindi ti lascerei subito la parola, diciamo, sia per un po' gli ultimi aggiornamenti o comunque un quadro della situazione e poi più in particolare su come si svolgerà la manifestazione.
1: Sì, allora intanto grazie per questo spazio che ci date, per noi ovviamente è molto importante, soprattutto alle porte, diciamo, alla vigilia di questo corteo, ma più in generale nel corso, ecco, della nostra mobilitazione, avere, ecco, questi spazi di scambio e di confronto. Allora, la situazione è un po' quella di sempre, cioè nel senso ci sono vari passaggi burocratici, amministrativi che vanno avanti, che vengono compiuti, e c'è, diciamo, questa situazione perenne in cui sembra che ci siano grandi novità che poi portano a nulla di fatto, che poi riportano ad altre novità, eccetera. Tutto questo per dire che in sostanza continua quel meccanismo che noi denunciamo da sempre, cioè del ponte sullo stretto, non tanto come un'opera da costruire realmente, che, diciamo, sembra un po' una sorta di interesse minore anche di chi pugna l'opera stessa, ma come un meccanismo per governare il territorio e governarlo con un approccio essenzialmente estrattivo e neocoloniale, cioè governare un territorio.

territorio, cercando di fare arricchire i pochi che ci vogliono speculare e lasciando macerie dove si passa. Nel contesto specifico di oggi, di questi giorni, è notizia proprio di queste ore il fatto che domani ci sarà una pronuncia da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul dossier del ponte, che sarà, diciamo, in qualche modo l'atto che riaprirà quel percorso che si era interrotto l'estate scorsa, vale a dire, diciamo, poi la presentazione e approvazione della delibera CIPES e quindi, diciamo, la conclusione in qualche modo dell'iter del progetto definitivo entrando poi nella fase esecutiva. Ora sappiamo, insomma, lo ricordiamo, poi l'anno scorso questo iter venne bloccato e poi bocciato a un certo punto dalla Corte dei Conti, il governo ci sta riprovando, quindi, diciamo, ha ripreso un po' questo percorso qui. Nel frattempo sono successe due cose importanti: la prima, diciamo, a livello procedurale, amministrativo e, come dire, istituzionale, la prima è stato lo scandalo che ricorderete di qualche mese fa rispetto a ipotesi corruttive all'interno, diciamo, di tutta la governance un po' del ponte, e il secondo è stato il cambiamento che è stato decretato dal ministro Salvini della composizione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e secondo quanto riportano vari organi di stampa, un cambiamento di persone che diciamo sembra strizzare l'occhio in qualche modo a un approccio un po' più favorevole al progetto stesso, e diciamo quindi cercando in qualche modo di spianare la strada verso un'approvazione facile da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Questo lo vedremo domani, vedremo che succederà. Il punto però per noi fondamentale, che è il punto politico su cui stiamo costruendo non solo la mobilitazione dell'8 e più in generale di questi tre giorni dal 7 al 9, di cui adesso magari parleremo, ma che portiamo avanti da decenni, è il fatto che tutto questo ci interessa fino a un certo punto, cioè nel senso che in realtà questo balletto di procedure, di approvazioni, di bocciature è comunque funzionale a quello che è il vero grande interesse del progetto del Ponte sullo Stretto, che cui facevo riferimento prima, vale a dire tenere in piedi la macchina del ponte. Cioè basti pensare, riportava la CGIL qualche mese fa questo dato, che dal 1981, anno di fondazione della società Stretto di Messina S.p.A., ad oggi sono stati spesi per il ponte oltre 1 miliardo di euro, e questo ci dà la cifra esatta monetaria di che cosa vuol dire il meccanismo del ponte oggi. Potremmo aggiungere a questa cifra, perché non è ricompreso, per esempio, cosa ha comportato il ponte in questi ultimi anni per la società che dovrebbe costruirlo, cioè WeBuild, che ha avuto, se voi andate a guardare il valore delle azioni di WeBuild, come è fluttuato nel tempo, vedete che dal 2023 ad oggi ha avuto un'impennata, cioè il valore è aumentato esponenzialmente, e capiamo bene come in un mondo come quello di oggi, in cui l'economia essenzialmente è finanziarizzata in larghissima parte, questo sia uno degli effetti diretti di questo progetto qui. Questo per dire che cosa? Che in qualche modo noi non snobbiamo ovviamente quello che accade, stiamo attenti e sicuramente, diciamo, nelle prossime ore risponderemo colpo su colpo rispetto a quello che verrà deciso a livello istituzionale, però non ci illudiamo nemmeno che il fatto che ci siano delle bocciature, delle prescrizioni, dei rilievi sul progetto del ponte significhi in qualche modo che il ponte verrà fermato. Cioè noi non pensiamo che il ponte possa essere fermato da dei rilievi di fattibilità o infattibilità tecnica, o da rilievi rispetto al rispetto delle procedure europee, come effettivamente sollevato dalla stessa Corte dei Conti l'anno scorso. Dal nostro punto di vista la questione del ponte è politica, cioè è ovvio che il fatto che il ponte sia un modo per sottrarre risorse, per arricchirsi, è una questione politica, in quanto tale va affrontata politicamente, e l'unico modo serio per affrontarla politicamente è chiudere quel meccanismo che ha reso possibile dal 1981 ad oggi che una serie di soggettività, una serie di soggetti che appartengono appunto alla governance tecnopolitica del ponte si arricchissero, ed è la Stretto di Messina S.p.A., la società concessionaria che è incaricata, diciamo, di fare tutto ciò che riguarda il ponte sullo stretto, cioè la progettazione, il coordinamento e l'esecuzione dei lavori e poi la gestione dell'eventuale manufatto. Cioè questo per noi è il tema fondamentale, e il tema su cui abbiamo costruito tante mobilitazioni nel corso
di questi decenni ed è anche il tema fondamentale anche della mobilitazione alla quale diciamo, ci stiamo affacciando in queste ore. Per noi chiudere l'Stretto di Messina SPA vuol dire interrompere quel meccanismo che garantisce continuità a queste dinamiche di tipo estrattivo e di fatto azzerare tutto. Cioè, giusto per dare un esempio, quando nel 2023 Matteo Salvini ha deciso che il Ponte sullo Stretto doveva essere il suo nuovo cavallo di battaglia per cercare di ricavare un po' di visibilità politica, di fatto ha potuto riprendere il percorso che era stato interrotto nel 2013 dal governo Monti mettendo in liquidazione la Stretto di Messina, perché nel frattempo era rimasto tutto in piedi, perché la Stretto di Messina SPA non era stata chiusa, perché tutti i governi che si sono succeduti in quei 10 anni non avevano fatto quello che andava fatto, non solo secondo noi, ma lo dico, cioè non è che sia necessariamente un grande fan delle istituzioni, ma la stessa Corte dei Conti l'aveva detto più e più volte in ben tre occasioni. Nel corso di questi anni la Stretto di Messina SPA va chiusa perché non serve a niente, va chiusa perché è uno spreco di risorse, nessuno l'ha fatto e nel 2023 Salvini ha ripreso esattamente da dove il processo si era interrotto oltre 10 anni prima. Cioè, questo è il problema di fondo e chiaramente è un problema che chiama le proprie responsabilità tutta la classe politico-istituzionale italiana che si è succeduta al governo del paese in questi anni. Per noi è il momento, ecco, in qualche modo, di uscire da questo ricatto costante, che dire, non è solo lo spreco di risorse attuale, ma è il ricatto dello spreco di risorse future, il ricatto di questi 13 miliardi e mezzo di euro che sono congelati, mentre, voglio dire, diventa anche stucchevole dopo tutti questi anni fare l'elenco di tutte le cose che si potrebbero fare con questi soldi, che si potrebbero fare non solo a Messina, non solo nell'area dello Stretto, ma in tutte le aree, in tutti i sud. Non a caso, diciamo, da diverso tempo coltiviamo uno spazio politico orizzontale, un'assemblea dei sud che si organizza insieme a tante compagne e compagni di altre realtà dei sud d'Italia, proprio perché in qualche modo riteniamo che il Ponte sullo Stretto sia l'emblema di meccanismi molto più ampi e che attraversano tanti territori diversi. Quindi c'è questo ricatto, come dire, questi 13 miliardi e mezzo di euro tenuti in ostaggio. Ci sono gli sprechi di cui parlavo prima, già di fatto realizzati, ma c'è ancora di più un territorio che è ostaggio nel presente e nel futuro, nel senso che mentre qua si continua ad aspettare questo miraggio del ponte, si discute di ponte, qui tutto il resto rimane bloccato. Cioè, provate, come dire, tante persone vengono in vacanza in Sicilia d'estate, si attraversa lo Stretto, e provate a vedere com'è il sistema di attraversamento dello Stretto oggi e vedete che i treni attraversano lo Stretto con una tecnologia che risale a 40 anni fa. Cioè, quindi si è creata in qualche modo anche questa esigenza illusoria del ponte, bloccando qualsiasi altra forma di investimento. Infine, chiudo, diciamo, su questo quadro complessivo, quello che succede ancora è che siamo in ostaggio anche rispetto al futuro, perché è vero che il ponte, in quanto, diciamo, collegamento, quei 3,3 chilometri di impalcato in mezzo allo Stretto, ad oggi è difficile che venga realizzato, probabilmente non c'è neanche la tecnologia adatta per farlo. Cioè, insomma, questo è vero, ce lo diciamo, cioè saremmo in malafede a non raccontarlo, però è altrettanto vero che il grosso delle opere, il grosso anche a livello proprio economico, di valore economico delle opere, sarebbero a terra. Cioè, oltre 10 miliardi di euro dei 13 e mezzo destinati al ponte sono soldi che servono per realizzare infrastrutture a terra, infrastrutture, badate bene, totalmente inutili, se non dannose rispetto al territorio in cui viviamo. Quindi non sono infrastrutture richieste dalle comunità, ma sono infrastrutture imposte, calate dall'alto sui territori, e queste infrastrutture potrebbero essere realizzate anche in base a una la chiamano semplificazione normativa, in realtà un modo per aggirare garanzie e procedure ordinarie, anche questo non è nulla di nuovo, approvato da questo governo, quello che noi abbiamo chiamato il decreto spezzatino, vale a dire la possibilità che nel contesto di un'opera molto grande e complessa, quale appunto il Ponte sullo Stretto, si possa procedere alla cantierizzazione per fasi costruttive. Cioè, detto in parole semplici, io per costruire un viadotto di collegamento fra il ponte e la tangenziale di Messina non ho bisogno di avere il progetto esecutivo di tutta l'opera del ponte, degli svincoli, eccetera, ma mi basta.

0: che è vero, forse il ponte non lo costruiranno, però i cantieri magari li apriranno, anche perché scatterebbe tutto un discorso, un vantaggio relativo alle eventuali penali, e perché sarebbe un modo per continuare ad arricchirsi speculando sul territorio e riducendo, questo è come dire il costo inevitabile, in una situazione disastrosa e devastante interi quartieri della città di Messina, che sarebbe sventrata da cantieri che non vogliamo, che riteniamo non soltanto inutili rispetto alle nostre reali esigenze, ma dannosi, perché devasterebbero e distruggerebbero ampi pezzi della nostra città.
1: Eh sì, e poi guardando anche un po' le ultime notizie, sia sul fatto che, come dicevi, c'è stato questo cambio al comitato dei lavori pubblici, e tra i nomi anche un componente del comitato scientifico della società stessa Stretto di Messina, quindi già solo da questi passaggi si vedono un po' insomma, il modo di procedere su questo argomento. Questo è un articolo sulla Repubblica di ieri, e poi anche un'approvazione della delibera Iropi di oggi, notizia su una nota del Ministero dei Trasporti, che appunto il Consiglio dei Ministri ha approvato la delibera Iropi, la procedura per l'articolo sulla delibera Habitat, direttiva, scusate, Habitat dell'Unione Europea, e che quindi fa vedere che la procedura sta andando avanti, la procedura, la valutazione di impatto ambientale e quella di incidenza ambientale sono state già approvate, e quindi l'iter sta effettivamente andando avanti, ma appunto anche con queste modalità che alla fine conosciamo e per il quale ci opponiamo, diciamo sì, dal punto di vista politico, poi sempre senza scordarci gli aspetti anche invece tecnici. Comunque è una delle zone più sismiche dell'Italia, ma del mondo anche, in una situazione in cui c'è un chiaro movimento, è una zona comunque attiva, dove c'è stato il terremoto, un terremoto fortissimo, distruttivo del 1908, su faglie considerate attive, anche se i piloni viene dichiarato ovviamente che i piloni non vengono costruiti su faglie attiva, ma comunque è la zona che è attiva dal punto di vista ingegneristico, come ricordavi tu, d'accordo, si possono raggiungere, diciamo, l'aspetto ingegneristico può essere soddisfatto, nel senso come tipo di costruzione anche in zona sismica si può arrivare, ma ricordiamoci anche sempre, mi viene da dire, non so se è così faciloneria, ma ricordiamoci il ponte Morandi, nel senso non è soltanto poi la costruzione del ponte in sé che, come a livello tecnico appunto, potrebbe essere un qualcosa di raggiungibile, ma è anche la manutenzione continua nel tempo di una struttura del genere in una zona così delicata, sia dal punto di vista appunto, diciamo, viene da dire appunto geologico, ma anche ambientale, è molto discutibile, è quello di cui parliamo da sempre, da anni ovviamente. E quindi dopo questo ti chiedo di raccontarci come sarà organizzata la giornata dell'8 e chi ci si aspetta.
0: Sì, la giornata dell'8 sarà appunto all'interno di una 3 giorni un po' più ampia, nella quale insomma convergeranno su Messina tante persone, tante realtà diverse. Siamo il 7 pomeriggio con un'assemblea popolare nella quale diciamo, ci saranno tante realtà del territorio, ma anche appunto tante realtà che vengono da fuori e che saranno in città per questa 3 giorni, nella quale ci confronteremo in qualche modo su tutto ciò che non è direttamente connesso, direttamente riconducibile alla lotta No Ponte, ma che in qualche modo riteniamo che lo possa essere rispetto al tema della cura del territorio, rispetto al tema della resistenza e della lotta contro meccanismi speculativi e contro meccanismi di appropriazione di risorse. Non a caso abbiamo chiamato questa, abbiamo intitolato questa assemblea Oltre il Ponte, quindi insomma proprio anche l'idea di creare connessioni quanto più forti possibile fra meccanismi che possono apparire in superficie diversi, ma che poi in realtà sono spesso frutto delle stesse logiche di accumulazione e depredazione. In quei 3 giorni ci sarà un campeggio che appunto abbiamo organizzato, un campeggio No Ponte, per il quale attendiamo diverse centinaia di persone. Insomma, abbiamo avuto un'ottima risposta e siamo molto felici di poter confermare, ecco, questo appuntamento che, diciamo, è anche per noi un appuntamento storico che va indietro anche alle prime fasi della mobilitazione No Ponte, appunto oltre 20 anni fa. E l'8 sarà la giornata con il grande corteo, sarà un corteo ovviamente nel pomeriggio, perché quindi le temperature così ci impongono, quindi nel tardo pomeriggio dell'8 c'era questo corteo nel centro di Messina. Partiremo alle 18:30 da Piazza Cairoli e arriveremo a Piazza del Popolo, sono 2 piazze appunto nel centro di Messina, molto facili quindi anche da raggiungere per chi verrà da fuori. Abbiamo tante persone in arrivo dalla Calabria, da altre zone della Sicilia e, come dicevo, anche da altre parti d'Italia. E poi il 9 mattina ci sarà presso il campeggio, nella zona del campeggio avremo un'assemblea della rete dei sud che si organizzano, come dicevo poc'anzi, appunto un percorso che abbiamo intrapreso nel corso di questi ultimi mesi con tante altre realtà, soprattutto siciliane e calabresi, ma anche oltre, ci sono realtà pugliesi, campane, ed è un percorso che è nato un po' nel solco della lotta No Ponte, nel senso che, diciamo, la lotta No Ponte ha fornito un po' uno spazio non solo di aggregazione ma anche di lettura un po' politica della situazione che stiamo vivendo attualmente, ma che ovviamente va molto oltre e che tiene dentro appunto esperienze mutualistiche di autogoverno, esperienze di lotta territoriale, e questo forse è l'aspetto più importante che mi preme sottolineare, che vanno anche oltre la dimensione della città, cioè che vanno a guardare anche quello che accade nel piccolo paese dell'Appennino o nella piccola frazione completamente scollegata dalle principali reti di trasporto, cioè cerca anche di essere un modo per tenere insieme tante lotte diverse che usano linguaggi diversi, ma che sono per noi molto importanti e fondamentali rispetto a un fronte popolare ampio di resistenza rispetto appunto alle politiche di cui parlavo prima. Quindi ci sembra anche bello che questa 3 giorni si concluda con questa assemblea. Sarà appunto un ulteriore appuntamento di questa rete che già ha avuto vari momenti a Messina, a Cosenza, a Taranto, ne avrà altri dopo l'estate in Campania, a Napoli, e quindi insomma siamo felici di questo.
1: E sì, infatti tra poco sentiremo anche un compagno di Cosenza con cui andremo a parlare dell'altra sponda. Bene, ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo e per averci dato un quadro chiarissimo della situazione.
0: E grazie, quindi, mille a voi.
1: Benissimo.

0: appunto i collegamenti tra le due sponde.
1: Sì, anche noi, diciamo, lato calabrese siamo ormai pronti per l'organizzazione, per la manifestazione dell'8 agosto, un percorso comune che si è rafforzato, in particolare negli ultimi mesi, anche con l'organizzazione comune insieme a tante realtà e singolarità della regione meridionale, di questa assemblea. I Sud si organizza un percorso politico che appunto stiamo alimentando giorno dopo giorno. Noi arriveremo Messina, al grande corteo dell'8 agosto pomeriggio, partendo da Martirano Lombardo, nelle montagne Lamentine, dove stiamo organizzando il festival indipendente Minamò, un festival animato da tante realtà calabresi, con le quali abbiamo un percorso comune sul nostro territorio, che va avanti ormai da molto tempo e troverà ulteriore concretezza in questi 2 giorni di festival, 6 e 7 agosto, quindi domani e dopodomani, 2 giorni non solo di musica, ma di talk, dibattiti, assemblee sui temi più diversi, dalla questione dei come.

0: stanno raggiungendo, che ragioneranno insieme a noi, parliamo appunto da GKN al Quarticciolo, alle compagne e compagni di Taranto, alle compagne e compagni di Torino, per capire quali tracce possibili individuare e agire nei prossimi mesi per riportare la mobilitazione del conflitto sociale al centro dell'agenda del Paese. Tutti insieme ovviamente, e non è un caso, confluiremo poi giorno 8 a Messina, partendo con vari bus proprio dalla Calabria. Spesso si pensa al ponte come un'infrastruttura soprattutto siciliana, ma il lato calabrese è molto coinvolto in generale, come diciamo spesso un po' con tutte le compagnie e i compagni, il ponte è molto più di un'infrastruttura fisica, è un dispositivo di governo, rappresenta una priorità per la politica che intende solo speculare sui nostri territori e non è invece assolutamente una priorità per la maggioranza delle calabresi e dei calabresi che aspettano ospedali, aspettano scuole, aspettano trasporti efficienti. E l'unica risposta che arriva al governo centrale era che ancora non è stata costruita, non è stato messo neanche un pilone, però già sono stati spesi miliardi tra studi di progettazione eccetera eccetera. Questo è un po' come questo governo intende il sud, un territorio al quale può mettere cose che mai troveranno concretezza.
1: Sì, poi su una nota sempre sul Ministero dei Trasporti c'è un'intervista a Salvini che dice sono stati stanziati 230 miliardi per le opere pubbliche in Italia, 22 miliardi per la Calabria e altri 22 per la Sicilia. Il ponte come manufatto è meno della metà dell'investimento totale, stiamo parlando di 5-6 miliardi come se fossero bruscolini e come se appunto la priorità della Sicilia, della Calabria fosse quella e non come ricordavi tu tutta un'altra serie di infrastrutture che sono molto più urgenti e necessarie, sicuramente a partire dalla sanità ma anche dai trasporti, dalla tutela del territorio.
0: Sì, sì, assolutamente d'accordo. Un governo che si basa, diciamo, sulla promessa di, però, ma vengono ripetute da decenni e ormai, come dire, abbiamo chiara qual è la nostra proposta. E anche penso alla disaffezione al voto in generale, il fatto che la gente non creda più che la politica possa cambiare la materialità della propria vita. Non è un caso, dipende proprio da questa cosa qui, ovvero territori che ascoltano richiesta di consenso periodicamente su grandi promesse che poi non trovano una realizzazione e soprattutto per i nostri territori questo si incrocia con una delle più grandi piaghe, che è quella dello spopolamento dato dalla costrizione a lasciare i nostri territori per curarsi, per trovare lavoro. È la questione proprio della garanzia della libertà di poter restare o partire, è una delle questioni sulle quali
1: Mannaggia, purtroppo ci sono dei problemi di linea, non ti sentiamo più.
0: Mi sentite?
1: Ecco, adesso di nuovo sì.
0: Sì,
1: sì.
0: Ecco. Ok. Io mi sento perfettamente.
1: Ok, sì, eri sulla conclusione sul fatto dell'abbandono dei territori.
0: Sì, sì, dicevo proprio questo, che una delle più grandi piaghe sul quale noi ci stiamo interrogando e stiamo cercando di agire è proprio quella della libertà negata per chi vive nei nostri territori di poter restare o poter partire, perché spesso il fatto di lasciare questa terra è una costrizione non solo per lavoro ma anche semplicemente per curarsi.
1: E certo, benissimo, ti ringraziamo del contributo e ovviamente vi auguriamo buone giornate di lotta a tutte e a tutti voi e a chi anche da qui si muove per raggiungervi.
0: E perfetto, grazie a tutte e tutti.
1: Ci riaggiorniamo magari più in là. Grazie mille ancora.
0: Grazie, ciao. Ciao.
1: E si conclude con questo collegamento la giornata dei redazionali di Onda Rossa alle 12 in punto di questo mercoledì 5 agosto. E quindi un saluto a tutte e a tutti, sempre con particolare attenzione a chi è privato della propria, è privata della propria libertà personale e a chi è in strada con i 40 gradi. Di nuovo un saluto da questa voce.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate
1: questo,
0: di...
1: Questo si chiama stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E Mia Martini, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia, e... che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.
0: E ve lo cantiamo.
1: Magari beviamo un attimo. Hanno sempre 50 gradi.
0: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
1: Lo sto nell'estate.
0: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto. Ma pure qui.

0: Eccala. Questo era il nostro stornello d'estate, rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo.
1: Anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa. Cioè, diciamo che, non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore, e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Bellezza,
1: vabbè, bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno c'è stanno e froce,
2: dovemmo pregare il Padre Eterno,
1: dovemmo insultare il Padre Eterno,
2: denunce a na,
1: per facci a na.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore.
2: Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia fragile qui sopra,
2: la smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete da quando siete piccole.
2: Non lo vogliamo dire, guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfeminista son. E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email,
1: certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì.
1: Sai che ci siamo? Si è fatta una certa?
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma
0: si è fatta una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui, due voci.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo
0: Ah,
1: modo.
0: sì, ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gna.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.in.

0: Ed eccoci in diretta, come avevamo detto poco fa, insomma inizieremo, ben tornato sulle frequenze di Radio Onda Rossa, inizieremo insomma gli approfondimenti di oggi parlando di Cuba, insomma, perché insomma se ne parla veramente poco e quando se ne parla, insomma, come dire, male e a sproposito. Comunque ben tornato.
1: Grazie.
0: Perché dico questo? Perché da poco insomma la notizia della comunicazione veramente farsa, ridicola, non saprei che termine usare, di Marco Rubio, che accusa, senza ovviamente dire avere una prova, ben 62 persone di essere dei terroristi, degli infiltrati in America, questo giusto per creare, lo ripetiamo, un pretesto, no? La guerra che gli Stati Uniti stanno portando contro Cuba, e quindi cioè, insomma, parla del caos creato, alimentato dalla sinistra, di come il regime cubano sia riuscito ad infiltrarsi tra gli accademici, tra i giornalisti che simpatizzano, come il modo, insomma, diciamo che se ne inventa di tutto e di più, alzando i toni con modalità veramente di stile maccartistico, però insomma alla fine prove dirette non ce ne sono, nomi, cognomi non ce ne sono, è solo un modo per rialzare il tiro e giustificare insomma i crimini, perché sono crimini, che sta commettendo questo ulteriore stretta blocco nei confronti appunto dell'embargo nei confronti di Cuba. Quindi a te la parola per raccontarci insomma le azioni che come associazione di solidarietà, coordinamento, se anche nazionale, se c'è, insomma, se alla fine è nato, si stanno mettendo in campo, e per raccontarci insomma le ultime notizie che noi, cioè, insomma, che io sappia, non bellissime rispetto ai tagli, blackout energetici, anche se negli ultimi giorni forse qualcosa è migliorato, che ci sono appunto nell'isola cubana.
1: Sì, grazie. Ma guardi, intanto partirei un attimo su questa cosa di Rubio, perché ci riporta indietro di diversi anni, quando negli Stati Uniti furono arrestati cinque, che poi sono stati definiti cinque patrioti, incarcerati per tantissimi anni appunto nelle carceri speciali nordamericane, e come dire, con l'accusa, gli avevano due ergastoli più 15 anni a testa, erano stati condannati a queste pene e poi per fortuna liberati. Ma è una storia antica, insomma, questa che la CIA in particolare, ma insomma oggi l'amministrazione nordamericana sta utilizzando. È sì un'azione, credo ancora una volta, come giustamente dicevi tu, come dire, per poi preparare il campo per altre azioni, insomma, quindi questa cosa è davvero pericolosa. Ma veniamo alla situazione che si sta vivendo purtroppo, ormai da troppo tempo a Cuba. Cuba è sottoposta al blocco, è sottoposta a questo, non arriva praticamente più nulla, non arriva in particolare, non arriva petrolio, non arriva gasolio, benzina. È un paese che è fermo, letteralmente fermo nel senso proprio fisico della parola, e questo produce, come dire, malcontento, produce comunque una situazione anche di affannamento, è un po' come se stessero, come dire, hanno costruito quello che potremmo definire l'assedio al castello, no? Gli assedi medievali, dove tu scendevi d'assedio al castello e finché questi qui non avevano più da mangiare si arrendevano. E questa è la speranza che l'amministrazione nordamericana vorrebbe che accadesse. La dignità del popolo cubano è, credo, esemplare, perché nonostante questi enormi sacrifici sta reggendo. Il problema è fino a quando, perché senza cibo le persone cominciano ad avere dei grossi problemi, perché non è tanto non avere l'energia elettrica, come dire, di non avere la luce, il problema è che non hai assolutamente nulla, nemmeno eventualmente per mettere, se ammesso che tu trovi qualcosa con cui cibarti, non puoi utilizzare nemmeno banalmente i frigoriferi. Quindi insomma pensate che la situazione è veramente disastrosa. E pensate che il blocco navale, che è stata l'ultima grande operazione organizzata, sta impedendo che gli aiuti arrivino sull'isola. Sono centinaia e centinaia i container, ce lo dicono gli amici delle varie associazioni, non solo le nostre italiane, ma anche dalla Spagna, dalla Francia, dal Portogallo, dalla Germania, centinaia e centinaia di container con aiuti che sono stati bloccati nei paesi attorno a Cuba. E lì c'è come dire, una situazione dove chi gestisce il traffico marittimo, gli armatori, hanno accettato il ricatto nordamericano e per cui si sono fermati. Si sono fermati in questi porti e non arrivano gli aiuti. Quindi è una situazione ancora più drammatica, perché sta durando nel tempo e questo ci porta a essere, come dire, molto, molto preoccupati di quello che potrebbe accadere. Però, ripeto, la dignità del popolo cubano è esemplare e da questo punto di vista stanno ancora una volta resistendo.
0: Però sapevamo che ci sono, insomma, c'è stato il tentativo, poi si stavano organizzando, no? La possibilità anche di nuovi, non saprei come chiamarli, carovane, convogli.
1: Convoi, un convoi partirà tra pochissimi giorni ed è una, come dire, una scelta politica, una scelta mediatica. È chiaro che questo, il convoi arriverà, se riusciamo ad arrivare, non risolverà la situazione a Cuba, però porterà solidarietà, la porterà, perché girerà, c'è un programma fittissimo di incontri da oriente e occidente dell'isola con tutte le strutture, quindi è una solidarietà che viene portata anche dalle organizzazioni, delle associazioni italiane alle quali noi abbiamo aderito come rete nazionale che potrà dare un minimo di speranza per dire Cuba non è sola. È chiaro che questo non risolve la situazione, ma aiuterà, io credo, e dimostrerà che appunto nessuno sta, almeno insomma, nel mondo del volontariato, nel mondo della sinistra variegata, nessuno sta abbandonando Cuba, la sua rivoluzione.
0: Sì, in realtà Cuba viene abbandonata però da un governo come l'attuale governo che abbiamo, in cui nella votazione, se non erro, dei primi di luglio, che era prima decina dei giorni di luglio, 9 luglio, veniva, insomma, l'assemblea dell'ONU, no? Veniva presentata proprio da Cuba.

0: ci dà un sostegno per i propri familiari, quindi insomma ci sarà sicuramente un doppio uso. Però se uno pensa al 2020, quando vennero qui e scesero, perché qui non c'era più nessun medico, in particolare giù in Calabria, insomma dovremmo comunque non solo ringraziarli, ma rendere conto oggi rispetto a quello che hanno fatto e stanno facendo anche, no, nel nostro paese.
1: I medici in Calabria per fortuna ci sono ancora, e senza di loro la sanità calabrese sarebbe andata al collasso. E questo lo hanno dovuto ammettere anche, come dire, quelli delle forze politiche, anche della destra, non tutti chiaramente, ma perché quando parli di dire che hai bisogno di andare in una struttura sanitaria, lì poco conta l'appartenenza partitica, ti devi curare, e quindi e anche questi hanno dovuto ammettere, magari con a denti stretti, ma hanno dovuto ammettere che senza l'aiuto dei medici cubani la sanità sarebbe appunto collassata. Che il governo fascista della signora Meloni continui insomma a essere lo zerbino di Washington, diamolo per scontato, io credo che insomma che cambi, che cambierà mai posizione, è vergognoso, ma è così, per cui insomma da questo governo non ci possiamo aspettare altro che appunto l'indifferenza, l'immobilismo, e sicura, quindi insomma nessun aiuto dal punto sul piano di una eventuale, no, spinta sui governi europei di solidarietà e quant'altro. E no, il governo Meloni è chiaramente, come dire, appunto, schierato completamente con Trump e la sua amministrazione. E sarebbe, come dire, io credo che sia sempre giusto ricordare che i medici cubani sono venuti quando noi avevamo bisogno, come dicevi tu giustamente, nel periodo del Covid, hanno rischiato anche loro la vita, e quindi voglio dire, insomma, un minimo, come dire, di ringraziamento ci sarebbe dovuto, ma purtroppo stiamo vivendo in questa situazione veramente vergognosa e allucinante con i fascisti al governo, quindi che dire.
0: E quindi, cioè, se pensando insomma alle prossime iniziative, pensando che comunque gruppi di compagni e compagne già nei mesi precedenti, no, sono andati a Cuba, hanno potuto certo non portare i container, non grosse quantità di merce, però come dicevi te, dimostrare la propria solidarietà, cercare con la propria presenza, no, anche tentando di mettere in piedi delle iniziative qui sul nostro territorio, no, sia a livello di assemblee, sia a livello di mobilitazioni. C'è stata anche una manifestazione nazionale qui a Cuba, qui a Roma, scusa, per Cuba, che devo dire non ha raccolto, c'erano diverse organizzazioni presenze, non tantissima gente, almeno dal mio punto di vista, insomma, non era grandissima, però insomma in qualche modo si è riproposto, no, un pochino nell'agenda politica, diciamo, della sinistra, nei movimenti, dentro alcune attività, oppure anche qui insomma è una cosa che ce lo stiamo dimenticando di Cuba finché non avverrà, no? Finché c'è stata in qualche modo anche l'avvicinarsi delle come si chiama, insomma, della nave portata lì vicino con, non mi viene il nome, degli Stati Uniti, no? Che hanno avvicinato all'isola di Cuba, quindi la minaccia in qualche modo che sembrava reale di un intervento armato, o magari c'è stato qualche mobilitazione in più. Adesso mi sembra che insomma un po' tutto tace, no? A fronte di quella che invece è la minaccia veramente, la crisi economica, umanitaria, perché i numeri che vengono dati, ad esempio di bambini morti negli ultimi anni, diventa altissimo in un paese come Cuba, che aveva una delle migliori sanità, insomma ce lo dimostrano i fatti, il fatto che i loro medici hanno girato il mondo e li abbiamo anche qui, anche in termini di produzione di farmaci, insomma quante volte, no, si è sentito che stava all'avanguardia comunque dentro alcune sperimentazioni, eppure oggi dobbiamo dare atto che la mortalità infantile è aumentata di tantissimo. Ecco, su questo che mi sai dire, insomma, che impressioni hai?

0: mai?
1: Guarda, allora, intanto devo dire la sanità, anche lì, storicamente a Cuba fanno dei miracoli, fanno veramente quelli che possiamo definire dei miracoli. In questo penultimo periodo sono riusciti a testare, ad esempio, dei medicinali, dei vaccini contro altre forme tumorali, quindi miracolo nel miracolo, perché non avendo nulla continua la ricerca, continua la sperimentazione. I problemi sono molto complessi, sono diversi, sono molto complessi. Una solidarietà esiste, non è la solidarietà che a noi sarebbe piaciuto vedere, no? Perché, come dire, alcune anche forze politiche ancora balbettano quando si parla di Cuba, per cui insomma non è facile come dire, coinvolgere delle grandi, possiamo dire, delle grandi masse, no? Perché e quando tu accennavi alla manifestazione nazionale, tieni conto anche c'è un altro aspetto, ma questo riguarda qualsiasi manifestazione nazionale. I costi per venire a Roma sono diventati improponibili, per cui uno per muoversi ha bisogno di soldi, i soldi sono pochi. Quindi ci si concentra molto di più sulle iniziative locali, che sono dei presidi, sono i banchetti, sono i pranzi o cene di solidarietà per appunto raccogliere o i medicinali o i soldi per poterli acquistare, per pagare i container, se ci riescono a far partire. Quindi si è scelto anche una, come dire, una strada più locale, perché questo aiuta anche a spiegare meglio, a poter spiegare meglio alle persone che cosa sta avvenendo. E la cosa sta funzionando. Poi è altrettanto vero che a muoverci in questo mondo della solidarietà purtroppo non siamo in tantissimi, questo lo dobbiamo dire. E quindi insomma, si fa quel che si può. Però insomma, si fa perché è doveroso, perché insomma, ci crediamo, perché quel paese, quella rivoluzione vanno sostenute ed aiutate. E oggi c'è una situazione veramente allucinante. Non avere cibo, non avere corrente elettrica, non avere la possibilità di avere l'acqua, perché senza il fatto che non c'è corrente non si può nemmeno vedere le pompe, non si esce, cioè è una situazione di strangolamento. E non è solo quello economico, ma è quello veramente volgarmente quello alimentare. Le persone a Cuba rischiano di morire di fame. Questo deve essere il messaggio che tutti noi dobbiamo dire in giro. E io ringrazio anche voi, ma gli ascoltatori della radio, che, perché è questa la vera situazione. Dopo tutte le altre cose vengono di conseguenza, no? C'è una catena di problemi, ma questo è il vero problema. Stanno affamando un intero popolo. E i nostri governi lo sappiamo, lo dicevamo anche prima, e i governi europei balbettano anche loro, perché sono parte qualche voto, votare qualche risoluzione, poi non significa essere, come dire, poi operativi nel forzare il blocco, perché non accade, quindi è una roba che è una presa in giro terrificante anche questa. Quindi, insomma, io credo che dovrebbe, purtroppo c'è anche un altro problema che i compagni cubani ci stanno ripetendo, che è il pericolo di una possibile invasione. Loro ci dicevano e ci continuano a dire che si aspettano anche l'invasione, in modi diversi magari da quelli che abbiamo visto negli anni passati, o anche la cosa che è accaduta in Venezuela con la rapimento del presidente Maduro, ma insomma che ci sia anche un atto di guerra vera e propria. E quindi noi ci stiamo aspettando di tutto. E il problema però è che tutti noi per esempio noi a Villette come coordinamento nazionale delle associazioni, ma non in Italia, ma ripeto in tutta l'Europa, non riusciamo a far arrivare i container con gli aiuti. E questa è l'altra cosa incredibile, che non si possa aprire un canale umanitario, chiamiamolo come ci pare, per far arrivare gli aiuti. E anche qua questa è l'altra, vuol dire l'altro aspetto che ci preoccupa tantissimo.
0: In effetti questa è forse la situazione anche più assurda, no? Considerando che ormai questa pratica dell'affamamento, cioè, diventa proprio un'arma di guerra, no? L'abbiamo visto, lo vediamo su Cuba con il blocco, l'abbiamo visto nel corso degli anni nei confronti anche del blocco, nei confronti dell'Iraq, per esempio, lo vediamo sotto gli occhi di tutti, è quello che sta producendo anche il blocco nei confronti di Gaza, insomma, quindi non solo l'affamamento dei palestinesi, ma l'alzamento, no, delle morti giù nella striscia di Gaza, per esempio. E quello che, insomma, dovrebbe essere invece una funzione garantita da corridoi internazionali, da dove ci sono momenti di guerra, di fatto diventa un'arma di guerra, quasi si è rivoltato un po' il pensiero, no? E questo un po' preoccupa in questo clima, insomma, perché facevo riferimento anche al discorso di Rubio, perché veramente sembra una delle peggiori come dice, riproposizioni, no, del maccartismo sempre nordamericano, insomma, della la riproposizione, l'infiltrazione negli accademici, nei giornali, quando prova la mano, insomma, il ministro, proprio sono gli stessi cubani che hanno denunciato invece quanti tentativi di infiltrazione, ma anche quanti media sono nati, no, che poi sostengono la propaganda, insomma, degli Stati Uniti, di Rubio, e che si inventano storie su Cuba. È vero anche che in questi giorni si leggono anche un po', oppure, insomma, c'è ovviamente, tu dicevi, il popolo cubano resiste, ma escono fuori anche momenti di malcontento, proteste, insomma, se non altro perché, un'altra cosa che volevo chiederti, è in merito alle tanti tentativi di riforma, no, anche economiche.
1: Ti chiedo scusa, ma ho perso la tua voce.
0: No, dicevo anche perché...
1: Oh, adesso sì, sei tornata.
0: Sì, mi sono un pochino riavvicinata al microfono, forse mi era allontanata troppo.
1: Grazie, perché non ti sentivo più.
0: No, dicevo, sicuramente, cioè, oltre la paura e il tentativo appunto di un'invasione armata, la parte economica forse è quella che sta pesando di più, che ha una ricaduta sulla popolazione cubana che sicuramente resiste, ma che, diciamo, momenti di insofferenza, forse mobilitazioni, forse anche molto amplificate, no, da quei pochi giornali che, quando ne parlano sulle proteste che ci sono a Cuba e non su quello che fanno per esistere, però escono fuori, quindi un po' di malcontento c'è, un po' di dubbi forse su alcune processi economici ci sono, anche se poi, insomma, che c'è da dire, se non c'hanno niente su cui organizzarsi, più di quello non è che possono fare. Non so se vuoi aggiungere delle cose, se hai altre notizie rispetto alla situazione materiale.
1: Prego di avvicinarti, perdonami, sai, ma se non ti avvicini io ti veramente perdo la tua voce.
0: Sì, no, dicevo, magari non so se...
1: Le ultime cose che hai detto, scusa, ma proprio non ti ho sentita.
0: Guarda un po'. No, dicevo, magari non so se tu hai altre notizie rispetto proprio alla situazione che sta avvenendo, perché si legge anche, insomma, di mobilitazioni, anche di manifestazioni, insomma, che sicuramente... riguarderanno una popolazione ormai stanca di vivere sotto il blocco, no? Però
1: guarda, anche a noi arrivano, insomma, dei nostri amici, dei compagni con i quali abbiamo un rapporto ormai storico, c'è una insoddisfazione, ma insoddisfazione no, c'è una grande preoccupazione per proprio la vita che si vive quotidianamente, per cui di sera nelle strade la gente scende e magari, capito, fa la casserolata, no? Sbatte un po' le pentole, ma non è che lo fa contro, come dire, le scelte del governo, perché sta criticando il governo, sta ponendo e chiede al governo se è possibile, ed è una, come dire, una richiesta di speranza, sapendo però al tempo stesso, sapendo che questa cosa è impossibile da realizzare. Perché io voglio mettermi, insomma, nei piatti, non mi voglio mettere nei panni di Canella o di qualsiasi membro del governo cubano oggi, perché in questa situazione tu sei praticamente, come dire, non puoi fare assolutamente nulla. Quindi sì, c'è un malcontento, ma è dovuto anche, come dire, parliamo anche di oltre 60 anni del blocco economico e finanziario, un peggioramento negli ultimi anni. la situazione oggi di affamamento. È chiaro che le persone, come dire, sono stanche, però non stanno criticando come magari qualcuno sta tentando di raccontare, e qui passa tutta quella narrazione orribile che fomentano, no, i giornali quotidiani, le reti, dicendo il popolo cubano sta insorgendo. È assolutamente falso. C'è un, come dire, una richiesta, ma anche una richiesta, ripeto, consapevole, perché io credo che sia giusto che le persone, come dire, rivendichino e chiedono al proprio governo, in questo caso a un governo rivoluzionario, insomma, non è una roba, che faccia qualcosa. Ma ecco, però c'è la consapevolezza che oggi è impossibile fare, compiere degli atti risolutivi, perché significherebbe, l'unico atto sarebbe quello di arrendersi, e Cuba non si arrende. Quindi da questo punto di vista, come dire, mi dispiace, si dispiace, ma hai capito, il signor Trump e i suoi scagnozzi, beh, insomma, per ancora Cuba non si arrende.
0: Un'altra domanda che volevo farti, ma più che altro per cercare di capire qualcosa di più, ad esempio anche che ne pensi, poi voglio, ovviamente non è semplice e nessuno di noi è una palla di vetro, però ad esempio queste trasformazioni, quello che stavo dicendo prima, che forse non mi sentivi, queste trasformazioni, se vuoi anche economiche e sociali, a Cuba vanno lette di più come, diciamo, una riforma tecnica, oppure c'è proprio un modo di ripensare anche politicamente, no, l'organizzazione economica cubana, quindi anche le prospettive di un'economia, diciamo, socialista, un paese socialista? Come, che ne pensi, come la vedi?
1: Sì, guarda, entrambe le cose. Siamo nel 2026, per chi ha conosciuto Cuba, ha visitato Cuba, ha letto la sua storia, per troppi anni il paese è stato, come dire, messo in condizioni da quello che era il blocco socialista, insomma da Mosca, dall'Unione Sovietica, che ha creato dei seri problemi. Lo dobbiamo dire, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo in maniera molto onesta e corretta, ma l'abbiamo sempre ricordato anche ai nostri compagni cubani, perché ha creato delle disuguaglianze. Su questo piano, piccolissime, ma esistevano delle disuguaglianze, e questo è sempre stato un problema. Oggi però siamo nel 2026, è impossibile pensare che un paese che avrebbe tutte le capacità, tutte le risorse umane, scientifiche, per nel giro di pochissimo tempo di essere un paese all'altezza, come dire, essere anzi avanguardia ancora una volta in tutto il continente latinoamericano e non solo, e di poter venire fuori da questa e togliersi, quando io ci auguriamo tutti, insomma, che questo orrendo blocco venga, se prima o poi cada, ed è evidente che ti devi preparare anche a gestire, come dire, un'amministrazione nazionale, locale, territoriale, in un certo modo. Quindi l'adeguamento, e voi sapete benissimo che tutti i processi che sono stati compiuti, ma da Fidel in particolare, erano, come dire, avevano tempi lunghi per la loro realizzazione, perché si misurava e c'era un confronto, e c'è sempre ancora oggi, c'è un confronto con quella che sono le, come dire, la popolazione, perché le assemblee popolari come dire, ci sono, cioè tutto viene discusso e viene valutato in base anche ascoltando quello che le persone dicono. Quindi un processo di adeguamento all'epoca che stiamo vivendo. D'altra parte c'è anche un problema che alcune misure sono, come dire, stati costretti ad adottarle perché c'è una situazione talmente grave che ne stanno provando tutte, mettiamola così, le stanno provando tutte per resistere. Quindi anche qua non è assolutamente facile. Su alcune cose uno potrebbe anche dire, ma questa cosa a noi non piace, va bene, ci starebbe anche una critica, potrebbe anche starci, ma io sono sempre detto e pensato che se tu non conosci quel paese, non ti misuri realmente con quel paese, in quel paese, e non segui veramente, non ti puoi fidare di quello che viene scritto o detto in giro, Io lo dico sempre, bisogna andare a Cuba, stare nella calle, parlare con le persone e poi alla fine magari dare un giudizio, perché è impensabile. E noi abbiamo anche un altro limite che abbiamo purtroppo, ma questo rispetto a tutte le nostre, la solidarietà internazionalista, spesso abbiamo commesso questo errore di ragionare da europei, e ragionare da europei non va assolutamente bene, perché non si tengono conto di tutte le differenze culturali, proprio di come sono fatti quei paesi, e però in questo errore ci siamo caduti diverse volte nel corso degli anni.
0: Sì, anche degli obiettivi che uno vuole raggiungere o delle priorità che uno si dà. Giusto perché parlavi di Fidel, volevo ricordare che insomma, proprio la prossima settimana saranno 100 anni,
1: centenario
0: della sua
1: sì.
0: nascita, perché è nacque il 13 agosto del 2026, quindi insomma il 13 agosto saranno 100
1: non
0: anni.
1: Non ti sento più, perdonami.
0: Perché è nato, il 13 agosto del 2026, quindi 100 anni sì. la prossima settimana. Sicuramente a Cuba ci saranno, credo, insomma, qualche iniziativa, non so se anche qui da noi, oppure sarà un modo per ricordare questa figura così importante, no? Oppure se insomma, quali sono le priorità, non lo so, perché se ne parla talmente poco, quindi lo chiedo a te.
1: A Cuba stanno preparando manifestazioni, credo, grandiose, e mi sembra, come dire, per loro è doveroso. In Italia noi abbiamo pensato, ma è un periodo balordo, lo sappiamo benissimo, perché nel mese di agosto purtroppo tante cose si fermano, ma non soltanto per questo caldo che ci sta uccidendo anche noi, ma anche perché è il mese dove magari molte sono in giro, chi può è andato in vacanza, cercheremo di fare qualcosa, ma è il grosso, credo che verrà fatto sicuramente a Cuba. Anche per queste celebrazioni, dal 7 dall'8 di agosto è stato confermato un incontro di tutti i partiti comunisti del mondo a La Habana, proprio per ricordare la nascita di Fidel, ad esempio, una delle tantissime iniziative programmate, e quindi insomma ci saranno delegazioni che partiranno per Cuba. Qua, ripeto, è più difficile proprio per il periodo, nelle feste che ci sono, nelle iniziative dove è possibile, verrà ricordato sicuramente, però insomma, sappiamo bene che qua insomma, è un periodaccio anche per proporre delle iniziative.
0: Indubbiamente. Bene, io ti ringrazio insomma del tempo che ci hai dedicato. Se insomma ci sono ulteriori notizie oppure succede qualcosa, questa radio è sempre aperta, no? Per raccontare le mobilitazioni, per come dire, esprimere la solidarietà all'isola che resiste. Insomma, non avrei altro.
1: Ma guarda, no, io ringrazio te, ringrazio per la pazienza gli ascoltatori della radio, e insomma noi ci siamo. Ci siamo e facciamo tutto quello che è umanamente possibile per esprimere la nostra solidarietà. Come dicevo, siamo preoccupati perché anche i nostri container sono fermi, non possiamo inviarli. Tra l'altro è la cosa che vorrei sottolineare, che con la causa di questa situazione gli spedizionieri, da quelli che erano dei costi 2 anni fa, container di 40 piedi lo si spediva spendendo più o meno 6.000 euro. Con la guerra in Ucraina erano diventati 9.000, adesso gli spedizionieri ne chiederebbero 15.000, e questo capisci che insomma è un altro problema non piccolo da dover risolvere.
0: Sì, mi sembra veramente non piccolo. Come dire, la pressione economica, il tentativo di appunto soffocamento è ad ampio spettro, non solo nei confronti appunto dell'isola dell'impedimento, ma anche nei confronti di chi vuole portare aiuti, portare solidarietà, ma portare anche qualcosa di materiale. Bene, io ti ringrazio e a risentirci allora.
1: Dai, grazie a te e grazie a tutti voi.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare

0: والله رينكوز كيوهي نواس.
1: E ben tornata sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Come dicevamo, oggi parleremo con te, insomma, di quello degli ultimi aggiornamenti su quello che sta succedendo sia nei territori occupati della Cisgiordania sia in quelli di Gaza, perché insomma purtroppo è di quest'ultime, cioè, ormai veramente è quotidiano, però insomma probabilmente le notizie che ci giungono soprattutto dalla striscia è, insomma, c'è stato ieri uno forse dei più grandi funerali, un'intera famiglia massacrata di cui sono stati ritrovati i corpi sotto le macerie. Parliamo, insomma, no? Per cui il numero dei morti e dei dispersi è ancora altissimo, e il fatto, stiamo parlando, no? Dei 112 corpi delle famiglie Abu Shreya e Al-Hassanianet, non so se si pronuncia proprio così, a cui è stato dato sepoltura ieri, quindi, come dicevo, uno dei più grossi funerali forse avvenuto in quest'ultimo periodo. E però insomma sono ancora tante le persone che non si trovano, e questo fatto di portare via gran massa le macerie dalla striscia di Gaza probabilmente porti via anche la possibilità per tanti e tanti palestinesi di ritrovare i corpi dei propri congiunti. Mi senti?
2: Sì, ecco, sì, mi sento un po' piano, però ho sentito. Questo funerale è preparato dentro la striscia di Gaza, che oltretutto appunto è da notare che è un funerale dove sono state sterminate completamente due famiglie, quindi un numero altissimo di soltanto due famiglie che non esistono più, non hanno più altri discendenti. E quindi ecco, già di per sé questo è un fatto che dire, gravissimo, allucinante da questo punto di vista. E dentro Gaza chiaramente questo orrore sta continuando, perché in ogni caso, come sappiamo, non sono stati attivati non è stata attivata assolutamente la tregua, quindi continuano i bombardamenti, e questo purtroppo lo dobbiamo ricordare in continuazione, perché Netanyahu anche oggi ha dichiarato che non gli va bene nemmeno il disarmo e gli accordi sul disarmo di Hamas, quindi come si dice sta prendendo tempo anche su quello per non andare avanti appunto nella fine di questo genocidio, quindi continuare il genocidio è quello che a cui è interessato Israele, non soltanto il governo evidentemente, perché non c'è nessuna parte del resto della società israeliana, ma anche della comunità internazionale, di fermare appunto quello che è in corso. E non lo stanno facendo, stanno invece continuando per esempio, no, quella famosa linea gialla che poi è diventata la linea arancione, che delimita il territorio di Gaza. Ormai Israele sta oltre il 70% del territorio della striscia. A questo si è aggiunto la costruzione di la chiamano muro di sabbia in questo momento, quindi stanno tirando su delle colline praticamente che separano il territorio dove ci sono i 2 milioni di sfollati e dal territorio che Israele si è preso, che in questo momento appunto sta velocemente, come dicevi, come accennavi, cercando di togliere tutte le macerie, togliere di fatto l'evidenza, togliere anche la possibilità chiaramente di poter trovare i corpi, che sappiamo non sono limitati alle 70.000 vittime che sono state fatte in questi quasi 3 anni di guerra, di genocidio, perché guerra, insomma, se la sono fatta decisamente soltanto loro. Ecco, quindi stanno togliendo, diciamo, tutte le evidenze. A questo dobbiamo aggiungere che ancora continuano a tenere chiuse le frontiere, non fanno entrare, chiaramente i giornalisti non ne parliamo, non sono assolutamente considerati per essere portati a conoscenza di quello che è diventata la striscia di Gaza in tutto questo periodo, e la faranno vedere quando sarà fatta tabula rasa sulla maggior parte del territorio, e sul quale poi quello che ne vorranno fare, ma i propositi sappiamo quali sono in questo momento, che sono quelli che appunto quel territorio vuole essere preso completamente da Israele, dove da una parte appunto c'è la pressione di quei coloni che ancora stanno fuori, che non agiscono soltanto lì fuori dalla striscia di Gaza, ma che poi contemporaneamente agiscono anche nella Cisgiordania, quindi coloni che continuano ad attaccare anche dall'altra parte i villaggi palestinesi, i campi palestinesi. Si profila, diciamo, un attacco anche molto forte a altri campi profughi. Voglio ricordare per esempio in Cisgiordania questa mattina c'è stato un attacco forte alla frontiera al checkpoint frontiera, insomma, non è, è un checkpoint di Calandia, nella parte, diciamo, dove risiedono i palestinesi, che oltretutto sono i palestinesi con carta d'identità di Gerusalemme, che sono stati attaccati dall'esercito in questo caso. Quando si parla di esercito, oltretutto ormai dobbiamo ricordare che non è solo l'esercito che agisce negli attacchi, ma sono anche i coloni che poi si travestono da esercito e continuano a fare questo. Ecco, tutta quell'area di Calandia in particolare è stata svegliata all'alba con attacchi alle abitazioni, sono state abbattute, così mi raccontavano appunto alcuni abitanti di quest'area, sono state abbattute delle abitazioni proprio lì, non si sa per quale motivo, perché comunque erano abitazioni, insomma, che stavano lì da molto tempo, e quella dovrebbe essere una parte, diciamo, legale dove abita quella parte di popolazione che, ripeto, oltretutto sono gli abitanti di Gerusalemme, che sono stati buttati fuori, neanche buttati fuori da Gerusalemme, quanto hanno dovuto evacuare Gerusalemme per l'impossibilità di rimanere all'interno della città per i costi altissimi che ci sono dentro la città di Gerusalemme, e poi per gli attacchi che comunque vengono fatti anche in quella situazione.
1: Sì, ecco, diciamo che il checkpoint di Calandia, per dare un'immagine anche geografica a chi ascolta questa radio, è un grosso checkpoint che divide di fatto Gerusalemme da Ramallah, no? E tutti quelli che erano i quartieri di Gerusalemme che ormai stanno fuori, e quindi, come dicevi te, insomma, non fanno più parte di Gerusalemme, però insomma inizialmente era comunque l'area intorno a Gerusalemme.
2: Sì, sì, beh, certo. Quasi tutta la geografia dei territori palestinesi, che prima erano i territori o che stavano sotto l'area A dell'autorità, o che erano nell'area appunto di Gerusalemme, dove abitano altrettanto cittadini palestinesi, sì, tutta un'area la quale evidentemente si stanno ulteriormente concentrando, quindi non bastano più nemmeno soltanto i territori palestinesi che vengono appunto attaccati, dicevo, i villaggi, no? Perché i villaggi e i campi profughi li stanno quotidianamente attaccando, e con i coloni e con i militari, ma anche le aree appunto della cosiddetta geografia internazionale di quel paese, di quella città, insomma di Gerusalemme, doveva essere una città condivisa, di fatto ormai è in mano quasi completamente alle colonie israeliane, solo quelli che vengono considerati i cittadini di Israele e non palestinesi, e non possono essere, secondo il loro punto di vista, cittadini arabi palestinesi.
1: Sì, infatti questa situazione si sta riproponendo, insomma, con tentativi di espulsione, ma anche di appropriazione di terra ormai in tutte le aree, no? Che vanno dalla Valle del Giordano a, insomma, ai villaggi intorno a Nablus, a Hebron, più volte ne abbiamo parlato, ma dentro gli stessi quartieri di Gerusalemme, quante volte abbiamo parlato di quello che avveniva a Sheikh Jarrah o dentro le mura, dentro la città vecchia, no? Dove nel quartiere arabo, dove sempre di più ci sono anche lì le occupazioni di case da parte di coloni, il buttare fuori i residenti, i cittadini appunto palestinesi, il tutto nel silenzio più totale, insomma, della, tra virgolette, della legalità, chiamiamola così, internazionale, per cui anche con tentativi di intimidazione molto alti. L'altro giorno ad esempio ci stava non mi ricordo, insomma, dentro una corrispondenza che abbiamo fatto, non mi ricordo se con Michele Giorgio o con qualcun altro, parlava addirittura del tentativo di dare fuoco ad una casa con la famiglia palestinese all'interno, che per fortuna, insomma, sì.
2: Sì, nell'area di Nablus, sì. L'area di Nablus, diciamo, è proprio quella che viene quotidianamente attaccate. Adesso i coloni si sono concentrati lì vicino, già ci sono diverse colonie, ma diversi altri outpost, così si chiamano, quando iniziano a mettere le prime roulotte per prendersi maggiore territorio, appunto tutte intorno ai villaggi appunto di Nablus. Nablus è nella parte nord dei territori della Cisgiordania, e quella è evidentemente un'altra delle aree che alla quale Israele è assolutamente interessato a evacuarla dai palestinesi e a prendersi la città. Chiaramente tutta l'opera di terrorismo che viene fatto nei confronti della popolazione, iniziano così, no? A mettere terrore tra la gente fino a che non se ne vanno. Non so se può essere considerata la pratica dei piccoli passi, però insomma diciamo che questi piccoli passi ormai sono diventati molto velocemente e purtroppo

0: Israele non, non accetta, non vuole ascoltare e non vuole prendere posizione. Non a caso appunto la scusa rimane sempre la stessa, perché poi ci sono poche parole, altre parole da dire, insomma la scusa rimane sempre quella dei disarmare Hamas, anche se a Hamas per esempio nella Cisgiordania non c'entra manco niente, quindi non c'ha una questione di disarmo, visto che non ha svolto nessuna operazione militare o di contrasto a Israele in quel senso, ma che Israele comunque usa come scusa. Insomma, ecco, la narrativa che si continua, che continuano ad usare è quella di sconfiggere il terrorismo dentro il loro, quello che considerano soltanto il loro paese.
1: Certo, la stessa narrativa che viene usata nei confronti del Libano, per cui anche lì il problema è: non me ne vado finché occupano terra, e poi si inventano non me ne vado finché non sconfiggiamo i terroristi che sarebbero gli Hezbollah. L'hanno fatto con Saddam in Siria, e invece, più nonostante il nuovo governo per giunta con cui stanno in buoni rapporti, insomma, da Allah a Monte Hermuz, insomma, si sono presi altri pezzi del territorio siriano e da lì non se ne vanno. Quindi mi sembra che più che sconfiggere qualcuno, in realtà è ben pianificato l'idea di costruire la grande Israele, così come veniva
0: allargare. Ma poi io non mi soffermerei nemmeno soltanto alla grande Israele, perché se andiamo a vedere e per esempio facciamo un passaggio anche nel nostro paese, ma non solo, e vediamo come si stanno allargando e prendendo pezzi di terra, e ormai li stiamo listando in varie regioni d'Italia, per esempio in Puglia, per esempio su nel nord in Sardegna, ma adesso anche in Toscana, con oltretutto una modalità che è quella di che pare quasi etica, no? Ambientalista, andiamo a installare dei pannelli agrofotovoltaici e andiamo a prendere a riabilitare delle terre, che ecco, tutta questa narrativa, tutta questa operazione, da una parte economica, ma io la chiamerei, e da una parte anche di occupazione ulteriore di terre altrui, che evidentemente Israele insomma non ha proprio nessun'altra modalità di svolgimento per prendersi parti del pianeta, oserei anche dire. Prima sentivo anche la trasmissione, le parole, le cose, quello che sta succedendo a Cuba, che oltretutto ha molte similitudini dal punto di vista e dell'attacco e del blocco,
1: dell'affamamento,
0: esatto, e quindi insomma diciamo un progetto che purtroppo non lo so, noi lo vediamo, c'è chi non lo vuole assolutamente vedere e continua appunto a far riferimento appunto ad altro, la paura di doversi difendere da che cosa, quando poi appunto purtroppo invece ci dovremmo difendere da chi è usurpatore delle terre altrui, e oltretutto insomma crea quello che stiamo vedendo insomma un po' ovunque, la gente che scappa, l'immigrazione non è un dato così banale da questo punto di vista, decisamente molta di quella popolazione rimarrebbe volentieri nel loro paese, di fatto non ci può rimanere perché viene cacciata in altro modo, quindi ecco, tutto torna da quel punto di vista, e anche noi siamo sotto scacco di questa politica.
1: Sì, e soprattutto insomma di queste pretese da imperatore del mondo. Un'altra cosa che volevo chiederti è insomma quanto scalpore ha fatto, oppure come potrebbe essere anche questa non una novità, no? Però insomma il piano che aveva Ben Gvir di usare i coccodrilli, no? A protezione, non so, a difesa dopo i cani, dopo non so quanti altri animali, comunque il piano coccodrillo per i carceri, per i palestinesi, quello che insomma fa scalpore, almeno a me, cioè veramente lascia inorridita, è che è vero che la Corte Suprema israeliana blocca questo piano, ma perché è preoccupata per i coccodrilli, per i rettili, non è per i diritti, non è per, ma non per proteggere i prigionieri palestinesi, con tutto questo che questo criminale, appunto, con tanto di titolo e forse di qualche piccola penalità messa in atto anche dall'Unione Europea, no? Alcuni limiti ai suoi movimenti di circolazione, insomma, dopo tutto quello che ha fatto ai prigionieri e fa, insomma, tutte le sue dichiarazioni, i video che pure girano impuniti, ha il coraggio di dire e di fare. Ecco, su questo...
0: E sai, più che scalpore, cioè, ormai non ci sono neanche più parole, insomma, la follia di quell'individuo, ma purtroppo, appunto, ripeto, non è soltanto di quel governo, non è soltanto di quell'individuo, ormai è diventata una modalità, cioè va tutto bene per la sicurezza di Israele, per la sicurezza di quel paese, quindi cioè, io sinceramente non saprei che dire, non ho parole nel poter così parlare di questo tipo di avvenimento, insomma, io adesso poi non ho neanche idea di come possono concepire le piscine intorno alle carceri israeliane dove mettere i coccodrilli, insomma, ecco, veramente, insomma, è tutto molto così allucinante,
1: surreale, no? Sì, parlavano che stavano già facendo delle trincee intorno alle carceri finché è arrivata questa protesta dell'associazione ambientalista.
0: Beh sì, devono dare quel tocco green alla situazione, anche loro sono d'altra parte, sono molto così sensibili alla causa ambientale e quindi, insomma, sia mai che mettono i coccodrilli lì poverini a prendere il sole in attesa di mangiare qualche uomo che scappa dalle prigioni israeliane.
1: Sì.
0: Che quale altre parole possiamo spendere per questo, veramente, insomma, certo, anche già parlarne diventa lo scoop del momento, che però, appunto, in questa situazione credo che non ci sia bisogno di tirare fuori ulteriori scoop, insomma, considerando che, appunto, che continua ad andare avanti, è in corso il genocidio del popolo palestinese in tutto e per tutto, e purtroppo non c'è nessuna azione che in questo momento sia in grado di fermare questa situazione, quindi, ecco, questa è la cosa più allarmante, oltretutto in questo momento, insomma, chiaramente di bassa attenzione, assolutamente di bassa attenzione, perché poi, insomma, se vai a vedere come viene trattato il tutto, no? Ogni giorno i nostri media, anche quelli internazionali, insomma, raccontano che da una parte che stanno facendo accordi e gli accordi vanno bene, parlo anche dell'Iran, no? La guerra un giorno sì, un giorno no, un giorno sì la vogliamo fare, un giorno no non la faremo, perché noi siamo, ecco, tutta quella modalità non fa altro che distogliere dall'attenzione di quello dei passi che invece poi concretamente sì, si fanno,
1: quello che avviene
0: svolgendo
1: quotidianamente, diciamolo. Anche perché esatto, poi alla fine ci si sta un pochino, dico purtroppo, abituando, no? Nel senso che poi i nostri mezzi di informazione, pensa ai telegiornali, è vero, riportano, dicono 13 palestinesi uccisi, 5 palestinesi morti, eccetera, danno i numeri, però uno si abitua, cioè è come se ci fosse piano piano, a forza di ripeterla una notizia, uno si abitua a pensare che sì, insomma, in quell'area si muore, i palestinesi è quasi normale
0: che debbano
1: quindi morire, perché sono capitati e stanno in mano non si sa bene a chi, insomma, no? E mentre se poi avviene, non so, qualsiasi cosa, ma piccolissima, anche semplicemente uno alza la voce, ah, quale crimine, no? Viene messo, e quindi viene, insomma, molto amplificate, e questo ci fa capire, no? Antisemita oppure insomma questo attacco brutale, violento, perché magari uno dice è criminale. Meno male che insomma forse alcuni tentativi, la stessa sentenza ultima di una corte della Germania che alla fine ha assolto una donna appunto che aveva paragonato i crimini dello Stato di Israele ai crimini nazisti, no? Quando in un primo momento era stata condannata, forse, insomma, come dire, fa ben sperare piano piano che ci sia un cambiamento, no? Di visione o il tentativo appunto di poter in qualche modo bloccare cioè, queste censure continue, no? Fatte anche appunto di penalizzazione, difesa a oltranza rispetto a uno Stato che mette in atto i peggiori modalità assetti coloniali e non del colonialismo, non solo passato, ma anche di quello che possiamo immaginare per il futuro, no? Perché se potevamo immaginare che nell'Ottocento, insomma, come dire, alcuni stati europei potevano andare in Africa o in Asia occidentale e fare quello che gli pareva, oggi sotto gli occhi di tutti, insomma, diventa ancora più scioccante che si possono mettere in atto determinate pratiche di tortura, di appunto di affamamento, di brutalità, l'uso, insomma, sì, non solo dei coccodrilli, ma di cani, dei droni, di sperimentazioni di armi su popolazioni inerme, la mancanza di acqua e tutto il resto così impunemente, no? Quasi giustificando il
0: E
1: tutto in
0: quella è
1: virtù
0: la giustificazione, certo.
1: della propria
0: Quella è la
1: sopravvivenza.
0: giustificazione.
1: Bene, non so se tu sei in grado anche di, insomma, parlavamo di quello che avviene giù, ma sei in grado anche di darci un quadro invece della solidarietà con la Palestina a livello non solo nazionale e anche internazionale, se qualcosa anche si sta muovendo in questo periodo.
0: Beh, sì, diciamo che in qualche modo non si è mai fermata, quantomeno quella parte di solidarietà internazionale, insomma, non si è mai fermata in nessun paese. Stavo vedendo in questi giorni anche delle grosse proteste in Australia e non solo, insomma, un po' in tutte le città europee, in tutti i paesi, insomma, anche in Italia queste, diciamo, sono parti che evidentemente la società civile, insomma, ha messo in conto, appunto, nonostante tutte le difficoltà e le impossibilità, insomma, di creare qualcosa, di fare una pressione concreta verso i governi e quantomeno, appunto, non si fermano. Ci sono, appunto, anche in questo periodo di grosso caldo d'estate, eccetera, eccetera, tutta la situazione in generale, ci sono comunque momenti, appunto, e manifestazioni da una parte, ma anche tantissime iniziative. E ecco, un'altra che voglio sottolineare è quella che purtroppo, per esempio, la popolazione di Gaza, ma non solo, però, insomma, la popolazione di Gaza, che è quella in questo momento chiaramente che subisce di più, paga di più il prezzo della chiusura di quel pezzettino di territorio che è rimasto, ecco, tutti gli aiuti che continuano a non arrivare, perché a Gaza non arrivano gli aiuti, appunto. Sempre perché siamo in contatto e continuiamo a sostenere diversi, diciamo, chiamiamoli progetti, ma chiamiamoli voleri, richieste della popolazione di Gaza, continuano a non entrare e cibo e medicinali, e il cibo, se non hai i soldi, chiaramente non ti viene neanche portato, insomma, a destinazione, non sei in grado di riceverlo. Quindi ecco il blocco totale. Ancora ci sono ancora container, stavo sentendo prima su Cuba, c'è il blocco dei container, l'aumento dei costi di quanto è, e poi anche il blocco per l'entrata dei container. Stessa cosa continua ad accadere su Gaza. Sono passati 3 anni e ancora continuano a rimanere fuori container interi di prodotti alimentari, ma di prodotti di prima necessità, a cominciare appunto dalle medicine, dalla parte insomma sanitaria, che non, niente, non viene sostenuta nel modo più assoluto. I medici che i pochi medici che riescono a entrare anche a livello internazionale dentro Gaza, chiaramente parlano di una situazione che è sempre più al collasso. Ecco, lì cioè, non c'è possibilità. Molte delle vittime che continuano ad esserci a Gaza, a parte i bombardamenti appunto notturni, ricordo che i bombardamenti notturni si svolgono quotidianamente, non un giorno sì, un giorno no, quotidianamente, quindi ogni mattina purtroppo ci si sveglia con immagini che ci vengono mandate di attacchi che vengono fatti. Ecco, chi si salva dal bombardamento non ha nemmeno la possibilità di essere curato se viene ferito. Il confine ancora di Rafah rimane comunque chiuso, anche per le uscite dei casi sanitari, no? Che tanto insomma, qualcuno insomma, si era prodigato a far uscire casi sanitari per mandarli magari a curarsi di fuori, da una parte in Egitto, ma poi anche all'estero. Ecco, anche questi sono completamente fermi.

0: tanti anche in Sardegna e bon, so che ce ne sono diversi, adesso io non sono concentrata su tutti gli appuntamenti, però so che appunto ce ne sono diversi, si possono trovare sui social, comunque questa comunicazione quantomeno esiste e quindi insomma volendo ognuno può trovare un proprio spazio, ecco.
1: Certo, lo può trovare sia nelle aree di residenza sia nelle aree dove chi va in vacanza, perché in effetti, sì, come dicevi te, se pensiamo alla Sardegna, sono parecchie le mobilitazioni che ci sono state e ci sono in questi giorni, compreso il giovedì al Poetto, poi l'altra settimana pure ci sono state, sì, che è la spiaggia di Cagliari, no? Ci sono stati, sì, esatto, diversi appuntamenti e mi sembra che proseguiranno anche per le prossime settimane.
0: Va bene.
1: Allora, ancora grazie, sempre Palestina Libera.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: فلسطين سنسان وبنت بلادي عشباني فضلكم احكم مش سامح كنت جمعت علي انفوزهم طنطان.

0: Alice? Non so chi sia Alberto, comunque. No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
1: Sono entrati.
0: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
1: Ecco, stiamo strappando il microfono. Abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandabile.

0: tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando a Radio Gap.
1: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
1: e
0: sono
1: questa
0: fascista
1: fascista che è entrata
0: poliziotti in radio.
1: Manganello
0: e cazzo si sono morta.
1: In questo momento fanno
0: la repressione in diretta su Radio Gap.
1: Sentiamo.
0: Quattro celerini dentro, cinque.
2: Contro muro, non me.
0: Sentiamo
1: cosa stanno dicendo.
0: Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.

0: Piazza per la Palestina.
1: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
2: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
3: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla

Buongiorno a tutte e tutti dalle frequenze di Radio Onda Rossa da Via De Volsci. Scusate il ritardo di questa mattina, ma stiamo per iniziare la rassegna stampa. Un minuto ancora di musica e iniziamo.

Di nuovo buongiorno a tutte e tutti le persone in ascolto dagli 87.9 di Radio Rossa, Davide Volci. Iniziamo con un po' di ritardo, che mi perdonerete per forza di cose, questa rassegna stampa di giovedì 6 agosto 2026.

andiamo a leggere per iniziare la prima pagina del Corriere della Sera. Iniziamo una lettura di prime pagine, come al solito, e poi ci muoviamo verso le pagine interne. Corriere della Sera apre con quanto succede in Parlamento, in particolare sul caso Del Mastro. Bagarre in aula su Del Mastro, no della Camera all'utilizzo delle chat, protesta delle opposizioni, preferenze, intesa nella maggioranza sull'emendamento. Roma chiederà all'UE di spendere 36 miliardi per energia e difesa, safe i paletti della Lega. Quindi insomma una panoramica su quanto succede in Camera, in generale la politica italiana rispetto a, sapete, SAFE, lo strumento finanziario dell'Unione Europea che deve andare a finanziare le spese militari e del riarmo dei paesi aderenti all'Unione. Caso Del Mastro, la Camera nega l'uso delle chat e scoppia il caos. Schlein attacca il governo, non nominate più Borsellino. Protesta del Movimento 5 Stelle, i deputati AVS si bendano, i fondi safe e la rigidità della Lega. Quindi molte cose successe in questo inizio di agosto in quel della Camera dei Deputati. Innanzitutto appunto abbiamo il cosiddetto caso Del Mastro, su cui apre appunto il Corriere e su cui poi si incentra una protesta simbolica anche dei deputati di AVS che si bendano con i telefonini e alzando i telefonini al cielo, e oltre a questo, a questo, diciamo, evento, a questo dibattito, il Corriere lega poi in prima pagina invece quanto sta succedendo rispetto al SAFE, allo strumento SAFE, e quindi alla spesa che sta venendo contrattata tra l'Italia e l'Unione Europea in merito alle in particolare alla spesa per la difesa. Vediamo un po' le pagine interne, giusto per chiarirci. Del Mastro, tensione in aula dopo il no all'uso delle chat. Respinta la richiesta dei PM, bagarre alla Camera, Schlein, non ci date più Borsellino. E contemporaneamente, appunto, abbiamo detto deputati bendati e telefonini al cielo, il Parlamento vive un giorno da corrida. Che quanto accade con la protesta di AVS, in particolare una foto che ritrae la deputata Elisabetta Piccolotti che parla, e mentre Piccolotti parla i colleghi di AVS si bendano gli occhi per attaccare il governo che occulta la verità agli italiani. E questo è quanto appunto è successo alla Camera dei deputati ieri. E contemporaneamente, appunto, abbiamo detto, il Corriere apre legando le due notizie, che poi così legate insomma non sono strettamente. L'altra notizia è quella che concerne il dibattito intorno al SAFE, energia e difesa. L'Italia chiede alla UE di spendere 36 miliardi in 3 anni, clausola di salvaguardia, Giorgetti in aula. La Lega fa modificare la risoluzione sul SAFE. Intanto il Corriere riporta anche quanto succede sul campo, nel campo largo, ovvero lo psicodramma nel PD, dalla rabbia dei riformisti per la risoluzione Filoconte al salvataggio last minute, i Dem si spaccano, evitato il voto su un testo comune grazie al regolamento. E questo è un po' la panoramica che su cui apre la prima pagina del Corriere, che poi approfondisce nei titoli e negli articoli interni. Sempre per quanto riguarda
la politica interna, il Corriere dedica anche due pagine, pagine 14 e 15, a Vannacci, in particolare alla sua comunicazione, diciamo, strategia comunicativa, al suo linguaggio, un articolo di Gian Antonio Stella, insulti e sessismo, l'odio nei social pro Vannacci. Ecco, quindi più, forse più che esattamente la comunicazione di Vannacci, la comunicazione della sua parte politica, ecco, la comunicazione della sua area politica. Sessismo e travasi di bile, il motore dell'odio nei social pro Vannacci. Gian Antonio Stella, i gruppi Facebook, quando il generale viene intervistato dalle giornaliste Gruber e Palmerini, gli insulti e le volgarità diventano un diluvio. Resta una domanda: cosa pensa il leader di questi suoi sostenitori così virulenti? E è questa la feccia di cui si dice orgoglioso? È così, insomma, uno Stella al vetriolo nei confronti di Vannacci e del linguaggio della politica che lo sostiene e lo accompagna. Poi, sempre sulla prima pagina del Corriere, abbiamo insomma, qui sulla colonna sinistra, un commento di Walter Veltroni, che inizia in prima pagina e continua a pagina poi 24 all'interno del giornale, un commento dal titolo Il dialogo che serve. Andiamo a una breve lettura, giusto per informare sul contenuto di questo commento di Veltroni. Nel 1994, dopo aver vinto le elezioni, la coalizione di centrodestra guidata da Berlusconi decise di interrompere una consuetudine che nei 20 anni precedenti aveva caratterizzato positivamente la vita politica italiana, quella dell'intesa tra le forze politiche, perché i due rami del Parlamento fossero presieduti da personalità espresse da maggioranza e opposizione. Così fu a partire dal 76, quando la Camera fu guidata da Pietro Ingrao, PCI, e il Senato da Mintore Fanfani, DC. Certamente quella legislatura, quella che inaugurò questa prassi, si svolse nel segno della solidarietà nazionale e il PCI, pur non partecipando ai monocolori DC di quel triennio, ne consentì la nascita. Ma quando la solidarietà nazionale finì, travolta dai processi politici innestati all'uccisione di Aldo Moro, la consuetudine virtuosa non fu interrotta. La maggioranza di pentapartito non ritenne, nonostante la forte conflittualità con l'opposizione di Berlinguer, di dover applicare lo spoil system oggi imperante. E così Nilde Iotti, prima donna della storia repubblicana, fu eletta proprio nel 1979 e restò in carica per ben 3 legislature. Ecco, quindi, la prima pagina del Corriere c'è, cioè Veltroni che auspica, o quantomeno auspica, un ritorno alla prima Repubblica, o quantomeno rimpiange i bei tempi andati in cui PC e DC andavano a braccetto, e ritira fuori le colpe di Berlusconi, dalle quali evidentemente, insomma, dalla cui spirale non è mai uscito, evidentemente, il buon Veltroni. E appunto il Corriere gli riserva questa colonna sinistra di prima pagina e poi un articolo a pagina 24. Spostiamoci invece sugli esteri, sempre restando però sulla prima pagina del Corriere, e andiamo sulla spalla destra. Lipsia, drone bomba trovato accanto ad un cargo ucraino.

Hormuz, invece, riporta il Corriere, intesa Iran-Oman. A pagina 9-10, quindi il Corriere dà conto della situazione sui due principali fronti di guerra, insomma, qui i media ci danno conto, tralasciando, come accade ormai sempre, invece, quanto accade in Palestina. Ancora, sempre per quanto riguarda gli esteri, un focus sugli Stati Uniti di Matteo Persivale. Stati Uniti, le primarie, l'ondata dei socialisti. Verso il voto vince il Propal El Sayed. Primarie Dem in Michigan vince El Sayed, progressista e Propal, epidemiologo. Appoggiato da Sanders e Ocasio-Cortez, la spuntata dopo un lungo testa a testa con la deputata moderata Stevens. Sotto a questo focus sugli Stati Uniti, invece, il Corriere ci dà conto di un caso accaduto a Malta. Quindicenne in cella e la trappola social. L'ipotesi setta per lo studente. Sarebbe vittima di una trappola online il ragazzino italiano di 15 anni finito in cella a Malta. Era entrato in una piattaforma di videogiochi e si è ritrovato in un giro di pornografia e satanismo. Si è distratto un attimo e questo è quello che succede online. Ma la fotonotizia centrale a cui il Corriere dedica ampio spazio non riguarda la politica italiana estera né strettamente, diciamo, casi di cronaca come questo del quindicenne, ma riguarda il caldo, una condizione evidentemente di cui non si può non parlare ormai anche nei media, il caldo e la siccità che porta con sé. Caldo record, mare a 32 gradi, il Po scende a quota meno 8,4 metri. Il Lago Maggiore è al minimo storico, la spiaggia Sabbie d'Oro a Brebbia, in provincia di Varese, sul Lago Maggiore, ai minimi d'acqua. La situazione si fa sempre più critica. I pochi temporali estivi che si sono sviluppati quasi esclusivamente in montagna non hanno alleviato la situazione di grande sofferenza di laghi e fiumi. Il Po è in crisi idrica, il Lago Maggiore non è mai stato così basso. Al nord non piove da 3 mesi e il termometro accarezza i 40 gradi. Oggi il giorno più caldo, il Mar Tirreno a 32 gradi. E insomma, questa situazione non è più un'ondata, ma appunto questa situazione di ormai che viviamo da qualche anno, che si acutizza di anno in anno, di 3-4 mesi di caldo estremo sopra i 35 gradi, evidentemente non può più passare solo come meteorologia. Travalica la meteorologia, insomma, tracima nella questione sociale e politica. Il Corriere ne dà conto con riportando la problematica in prima pagina, dedicando due pagine interne, ampio spazio, devo dire, ampio spazio con anche delle grafiche interessanti. Andiamo a leggere giusti i titoli anche delle pagine interne. A pagina 18 e 19, fiumi a secco, Po a quota meno 8,4 metri. Oggi il giorno del caldo record, anche Danubio e Reno sono in crisi, mari bollenti, il Tirreno ha raggiunto 32 gradi. E questo appunto il titolo viene riportato, oltre all'articolo, una grafica con una mappa del calore dei mari che sottolinea come il Mediterraneo abbia raggiunto temperature simili a quelle del Golfo del Messico e come il livello del Lago Maggiore sia ai minimi storici. E anche le temperature, il bollino delle temperature percepite, insomma, una panoramica sulla situazione di caldo e siccità che riguarda l'Italia, ma riguarda tutto
il globo, appunto, non solo il nostro, non solo il nostro paese. E direi che per la prima pagina del Corriere siamo a posto. Giusto, l'ultima notizia che possiamo riportare riguarda l'esame di maturità, rapporto tra regioni in merito a questa questione. Maturità, Calabria batte Lombardia 16 a 1. Il paradosso dei 100 e lode, il sud sul podio anche se ha risultati peggiori nei test invalsi. Gianna Fregonara, come ogni anno, anche la maturità 2026, tutti promossi o quasi. Il 99,8% degli ammessi ha ottenuto il diploma. In aumento ancora i 100 e lode, 300 in più dell'anno scorso, tanto che gli studenti eccellenti sfondano il tetto dei 14.000, il 2,9% del totale. Scende invece la quota dei 100 su 100, che passa da 7,1 nel 2025 a 5,3. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di studenti con lode. Muoviamoci a questo punto sulla stampa, che ha una doppia fotonotizia, su argomenti che abbiamo già appena trattato sul Corriere, ovvero il caso del Mastro con anche la performance, diciamo, l'intervento di AVS e dei deputati bendati. Del Mastro, caos in aula, articolo di Alessandro Di Matteo. Voto alla Camera, no all'uso delle chat, le opposizioni insorgono. E c'è appunto riportata la stessa foto che riporta nelle pagine interne del Corriere, ovvero l'intervento di Piccolotti coadiuvato dal bendaggio da parte dei deputati, colleghi e colleghe di partito. E questa è la prima fotonotizia della stampa. L'altra invece riguarda il drone bomba ritrovato in Germania, a Lipsia. Il giallo del drone bomba, Lipsia, dietro l'esplosivo, l'ombra dei russi. Kiev, missili killer. 17 morti. Due articoli di De Felice e Perosino nelle pagine interne della stampa. Ma anche la stampa dedica ampio spazio al caldo, le temperature e anche senza nominare la crisi climatica, possiamo dirlo noi, alla crisi climatica, al suo avanzamento sempre più veloce, inesorabile e distruttivo. In particolare, l'articolo ha il seguente titolo: Il giorno del caldo record. Bollino rosso in tutte le città, frana sul Cervino, ghiacciai in agonia. Si sciolgono a velocità doppia. Non si sa rispetto a quando, ma velocità doppia, più velocemente sicuramente. Energia, il rischio approvvigionamento, tagliati i rifornimenti, la Francia dimezza le vendite all'Italia. E quindi appunto anche qui c'è la stampa unisce due notizie. Appunto quella che riguarda l'approvvigionamento, l'energia e la situazione climatica. Ci sono degli approfondimenti anche, ovvero un'intervista all'architetto Fuxas che dice: Sogno edifici senza aria condizionata. Oltre 10 anni fa, l'architetto cinese Kong Jian Yu, fondatore dello studio Turianscape, basava i suoi progetti sulla tutela dell'acqua, del verde e della salute. Era l'idea della città spugna. L'intervista a pagina 3. È appunto a Massimiliano Fuxas. I governi hanno fatto ben poco, sogno case senza condizionatore. La salute passa dagli spazi e le idee migliori nascono dal basso. Così Fuxas in merito appunto all'abitare nell'epoca della crisi climatica. E c'è inoltre un altro commento di Alessandro Lanza, sempre riportato in prima pagina del Corriere, che prosegue poi pagina 23. Climaflation, così la crisi climatica spinge i prezzi. C'è
C'è un'espressione che sta entrando nel vocabolario degli economisti quasi quanto quella di inflazione da domanda o inflazione da costi. Si chiama climaflation. Pagina 23. Andiamo molto velocemente ad approfondire perché è una notizia interessante.

Allora, abbiamo detto, c'è un'espressione che sta entrando nel vocabolario degli economisti quasi quanto quella di inflazione da domanda o inflazione da costi, si chiama climaflation e descrive l'aumento dei prezzi provocato non da un eccesso di consumi o da politiche monetarie espansive, ma da un clima sempre più instabile che colpisce i raccolti, prima ancora che gli scaffali dei supermercati. Il tema è uscito dai convegni scientifici per entrare nelle sale in cui si decidono i tassi di interesse. A fine luglio la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha deciso che gli eventi climatici estremi potrebbero far salire i prezzi alimentari, sottolineando, scusate, ha dichiarato, non ha deciso per fortuna, non ha questo potere. Quindi ha dichiarato che gli eventi climatici estremi potrebbero far salire i prezzi alimentari, sottolineando come questi effetti debbano ormai pesare nelle stime e nelle valutazioni della Banca Centrale sull'andamento dell'inflazione nell'area euro. Quindi questo è un interessante commento di Alessandro Lanza, riportato in prima pagina del Corriere, scusate, della Stampa. E andando avanti, se queste sono appunto le tre notizie principali del giornale, che riportate in prima pagina, non sono le uniche. C'è un'analisi anche in spalla destra di Maurizio Molinari sulla politica americana. L'America tra populismi di destra e di sinistra. La vittoria di Abdul El-Sayed nelle primarie democratiche per il Senato in Michigan fotografa il momento favorevole ai socialisti che vogliono impossessarsi del partito di Kennedy e Clinton per abbattere il capitalismo negli Stati Uniti, stretti fra due populismi opposti. Molinari non sembra molto, molto contento di questa vittoria socialista di Abdul El-Sayed, insomma. Gli rode un pochino. Ancora, spalla destra del Corriere, abbiamo, scusate, della Stampa, anche la Stampa riporta la notizia

Poi diciamo che con questa notizia qua il grosso della stampa l'abbiamo coperta. C'è un trafiletto su quella che viene definita la storia che sta commuovendo il mondo, il triste addio di mamma Delfino al cucciolo. Un articolo di Flavio Cerutti: per 6 giorni ha trasportato sul dorso il corpo senza vita del suo cucciolo di 2 settimane. Protagonista di questa scena è Fraggle, una femmina di delfino, così chiamata dal Geographic Marine Research. Questa storia strappalacrime è in prima pagina della stampa. Ancora invece, per quanto riguarda scienza e tecnologia, oltre che economia, evidentemente, c'è un articolo di Domenico Agasso su SpaceX, lo schianto di SpaceX, la corsa alla Luna e i rifiuti spaziali. Un pezzo del raggio SpaceX Falcon lungo 14 metri e pesante 4 tonnellate si è schiantato sul suolo lunare a 8.700 km orari. Insomma, numeri che fanno venire il capogiro. Qui probabilmente non avremo tempo di approfondire la questione, ma per chi fosse interessato o interessata, lo trovate a pagina 19 della stampa. Passiamo adesso alla lettura degli altri quotidiani per andare, insomma, per finire, continuare e finire auspicabilmente questo primo giro di lettura delle prime pagine. E andiamo sul Fatto Quotidiano. Anche il Fatto Quotidiano apre sulla protesta avvenuta in Camera dei Deputati, di cui abbiamo già dato conto grazie al Corriere e alla stampa. C'è appunto la fotonotizia, sempre dei deputati e deputate bendate, e accanto al momento di momento in cui vengono alzati, branditi i telefoni cellulari, sempre in aula, le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e del mastro. Camera umiliata, la destra butta soldi in armi e copre i suoi. Italia Viva e destra PD col governo, idem con Movimento 5 Stelle e AVS anti-riarmo, la Lega pro safe. Gli articoli con cui il Fatto copre questa notizia sono di De Carolis, Marra e Salvini, da pagina 2 a pagina 5 del quotidiano. Andiamo a vedere brevemente gli articoli nelle pagine interne, perché insomma la fotonotizia è veramente avara di notizie, insomma, quella riportata in prima pagina. A pagina 2, pagina 3, vietato indagare del mastro come B, immaginiamo che sia Berlusconi. Bistecche d'Italia, Camera no alle chat. Scrutinio segreto, lo scudo passa con 204 voti, 31 assenti, i ministri precettati, Bagar, Movimento 5 Stelle, PD in aula, Fratelli d'Italia, c'è il rischio di dialoghi politici. E questo insomma è il Fatto Quotidiano con un tono abbastanza tagliente, riporta questa notizia che abbiamo già appunto su qui. Aprono anche il Corriere e la Stampa. Oltre a questo, il Fatto decide di riportare in prima pagina quanto sta accadendo in Iran. Hormuz, intesa Iran-Oman, tregua nel Golfo. E dall'altra parte, avanzata russa in Donetsk. A Kramatorsk, infatti, gli ucraini sono in fuga. Teheran controllerà metà stretto per 60 giorni, condizioni finora rifiutate da Trump. Zelensky attacca gli alleati per la mancanza di difese. Gli articoli sono di Antoniucci.

Iaccarino e Kennedy da pagina 7 a pagina 9 del Fatto. Poi, come al solito, nella colonna sinistra il Fatto riporta una carrellata di titoli di cui vi diamo conto. Parla Raggi del Movimento 5 Stelle. Il PD scelga dove stare, discrimini bellicisti, pacifisti. Questo evidentemente è insomma, il vulnus, la linea problematica principale del campo largo di cui ci parla Virginia Raggi, di cui devo dire era da un po' che non sentivo un commento. Carenza di requisiti, Bagnai dalla Lega alla G-Com, dubbi sull'indipendenza. Articolo di Mackinson a pagina 3. Andiamo brevemente a vedere di cosa si parla perché. Così si capisce ben poco. Bagnai passa dalla Lega all'antitrust, tutti i dubbi su indipendenza e titoli. Dopo la bocciatura alla Camera, la maggioranza trova l'intesa sulle preferenze in un vertice degli Sherpa, seguito da un incontro a casa di Meloni tra la Premier, Salvini e Tajani. Ieri ci si è accordati per riscrivere l'emendamento che introduce le preferenze nella legge elettorale. Scusate, no, questo è un trafiletto sulla legge elettorale, no? La notizia appunto di Bagnai che passa dalla Lega all'antitrust, i dubbi sull'indipendenza e titoli, dal seggio in Parlamento all'antitrust in 36 anni non era mai successo. Il 4 agosto Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana hanno nominato Alberto Bagnai Lega, componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Bagnai ha scambiato l'anno scorso e tempestoso che resta alla legislatura con 7 anni di mandato all'autorità che controlla il mercato. La determina è di 9 righe e nessuna indicazione di quale requisito perché il comma ne prevede 3. Magistrati delle giurisdizioni superiori, professori universitari ordinari di materie economico-giuridiche, personalità dei settori economici, tutti di notoria indipendenza. Magistrato però Bagnai non è. Ordinario nemmeno, è professore associato di politica economica all'Università D'Annunzio di Pescara. E quindi, insomma, il fatto avanza dei dubbi non solo sull'indipendenza, ma anche sulla qualifica di Bagnai a ricoprire questo ruolo. Andiamo ancora sulla colonna sinistra e la carrellata di titoli del Fatto Quotidiano. La giudice Bartolozzi, la zarina e la casa che diventa d'oro, utile di 350.000 euro. Un articolo di Amato, a pagina 2, che continua a pagina 2 del Corriere. Bartolozzi fa affari con l'attico di lusso, ma rischia la multa e le tasse sugli utili. Si è rifatta sul mercato degli immobili di lusso della capitale l'ex zarina del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi, dopo la bocciatura referendaria accostatale il posto di capo di gabinetto e il tramonto dell'ipotesi di un'incarica a Londra. 350.000 euro, plusvalenza per la casa a Fontana di Trevi. Infine, l'ultima notizia di questa colonna sinistra del Fatto è la seguente: imprese di moda e rider scudate, caporalato libero, decide Confindustria, rotunno a pagina 13. E questa è una notizia già che ci interessa un pochino di più rispetto a gli attacchi personalistici. Insomma, che il fatto riserva ai politici di cui abbiamo parlato, dalla moda ai rider, lo scudo per le imprese sul caporalato. Per evitare la condanna alle aziende basterà seguire linee guida dettate dalla stessa Confindustria. Ora l'onere della prova ricadrà sul PM. Questo appunto è un articolo di Roberto Rotunno, di cui poi andremo a dare conto tramite una lettura più estesa. Direi a questo punto che possiamo passare al manifesto.
il manifesto titola Pagheremo caro. Con una foto di Giorgetti ad accompagnare il titolo. Prima le armi, malgrado il distinguo e le spaccature fra alleati, il governo si avvia alla sua ultima legge di bilancio nel segno della spesa bellica. Il voto del Parlamento sul nuovo maxi debito per bombe e missili condizionerà i prossimi 3 anni. Intanto divide anche il PD. E questa è la notizia un po', appunto, qui in varie modalità, con varie prospettive e in varie salse, tutti i giornali riportano in prima pagina oggi, giovedì 6 giugno. Ma il manifesto dà anche ampio spazio alle primarie democratiche negli Stati Uniti. El Sayed vince le primarie in Michigan, sconfitta per un solo punto percentuale la rivale Haley Stevens, sostenuta dai centristi. Con le parole di Mohamed Ali, abbiamo scosso il mondo. È il messaggio che il democratico progressista del Michigan, Abdul El Sayed, lancia ai suoi sostenitori nella conferenza stampa della vittoria, ieri pomeriggio a Detroit. E infatti il candidato progressista, osteggiato dalla lobby israeliana AIPAC, ad aver vinto le primarie democratiche per il seggio al Senato, ora occupato dal repubblicano Mike Rogers, che El Sayed sfiderà al midterm di novembre. Trump festeggia su Truth. È un comunista perdente. La vittoria sulla rivale, sostenuta dal centro del Partito Democratico, Haley Stevens, arriva nonostante la grande disparità nei finanziamenti. Ma non è l'ondata prevista dai sondaggi. El Sayed batte Stevens di un solo punto percentuale, 48.5 contro 47.5. L'articolo di Branca continua a pagina 8 del manifesto. Ancora la bagarre, come si dice in questi casi, alla Camera, riportata in taglio basso il manifesto. Lo scuda del mastro diventa un trash show. Litigi, urla, bende sugli occhi, polemiche su Borsellino e Scalfaro, scambi di accuse tra ex DC a Montecitorio. Il voto per la consegna ai PM delle chat tra Del Mastro e Caroccia diventa uno show trash. Alla fine la destra tiene. Autorizzazione negata. Di Vito a pagina 4. Ma sempre per quanto riguarda gli interni, il manifesto riporta anche l'ultimo rapporto Antigone, il rapporto Antigone di metà anno sulle carceri. Le carceri di Meloni sul punto di esplodere. Antigone lancia l'allarme. Le carceri trasformate dal governo Meloni in una polveriera. Caldo oltre i 40 gradi e sovraffollamento record dal 2013 tra leggi bandiera e promesse tradite. Situazioni fuori controllo in almeno 5 regioni. Martini a pagina 4. E poi passiamo invece agli esteri, passiamo alle guerre. Intanto in Palestina, ecco, il manifesto, bisogna dire che è l'unico giornale che continua a coprire con regolarità quanto accade in Palestina. Israele invade il campo di Calandia. Il modello è quello applicato nei campi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams. L'invasione con la scusa della sicurezza e l'espulsione della popolazione. È successo ieri al campo profughi di Calandia, tra Gerusalemme e Ramallah. L'azione è in corso. Arresti, demolizioni e soldati nelle strade. Riva a pagina 10. E ancora Lipsia, drone esplosivo vicino al cargo di Kiev. Paura a Lipsia, un drone con esplosivo trovato vicino a un cargo della Antonov, la compagnia ucraina della difesa che trasporta le armi europee. Da un altro drone urta in volo un cargo di HL. Bombe nella notte su Kiev, 17 morti, ma Trump nega i Patriot. Articoli di Angeri e Canetta a pagina 6 del manifesto. Sempre prima pagina del manifesto abbiamo poi dei commenti. Marco Bascetta propone un articolo dal titolo Sinistra inermi e lo spettacolo dell'invasione.
la tragica messa in scena di Ceuta ha finito di sgonfiarsi, sorvolando sulle 84 vittime al Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Non c'è mai stato alcun pericolo. La Spagna di Sanchez ha gestito perfettamente un'emergenza palesemente artificiosa e piena di insidie, sostiene Bascetta a pagina 11. Ancora poi invece sulla colonna sinistra della prima pagina del manifesto, un articolo di Andrea Colombo dal titolo Un sacrificio a lunga gittata dettato dagli USA. Matteo Salvini avrebbe dovuto fare l'illusionista. Da anni la sua politica non va oltre trucchi pirotecnici messi a punto per camuffare la realtà. Lo ha fatto anche ieri nel dibattito parlamentare sullo scostamento di bilancio. E sotto a questo articolo di Colombo troviamo invece un articolo di Pianta, arsenali pieni, politica vuota. Di cosa parliamo quando parliamo di pace e guerra? Parliamo dei 240.000 morti nei conflitti armati nel 2025, secondo il centro di documentazione ACED, nelle guerre di Israele in tutto il Medio Oriente e nel massacro dei palestinesi a Gaza, nella guerra in Ucraina. L'articolo segue a pagina 11 del manifesto. Invece, in taglio altissimo, notizie culturali, il fisico Daniele Amati, morto a 94 anni, raccontato dal Nobel Giorgio Parisi, definito uno scienziato precursore, da questo articolo di Livia Pruccoli, che continua a pagina 12 del manifesto. Poi, il manifesto ci dà conto di quanto sta accadendo a Locarno. Ieri sera l'inaugurazione con Les Ouverts e l'Excellence Award di Isabella Rossellini, quindi Festival del Cinema di Locarno, coperto da Antonello Catacchio a pagina 14 del manifesto. E poi invece un articolo di storia e memoria, diciamo così. Il 6 agosto 45 la bomba atomica a Hiroshima costringe scrittori e scrittrici a inventare una lingua nuova. Giorgia Sallusti a pagina 16 del manifesto. E leggiamo a questo punto l'ultima prima pagina di questa mattina di giovedì 6 agosto, che è la prima pagina del Domani. Armi ed energia, il ministro Giorgetti si prepara al calvario della finanziaria. La destra sotto attacco del mastro. Meloni non parli più di Borsellino. La maggioranza salva l'ex sottosegretario e nega alla procura di Roma le chat. Con il prestanome del clan Schlein, scusate, del clan Schlein, c'è un a capo fondamentale in questo caso, quindi nega alla procura di Roma le chat con il prestanome del clan a capo. Schlein, due punti, la Premier non citi il giudice, campo largo compatto, ma sul riarmo all'alleanza traballa ancora. Il Domani copre questa notizia con articoli di Iannaccone, Preziosi e Riera e un commento di Luca Bottura, da pagina 2 a pagina 4. Leggiamo il trafiletto riportato in prima pagina. Con 206 sì e 133 no, la Camera ha votato a scrutinio segreto contro l'istanza dell'antimafia di Piazzale Clodio che aveva richiesto, secondo la maggioranza, il Ministero Nordio in modo troppo e il Ministro Nordio. In modo troppo generico, dato che nel telefono c'è la vita intera, la possibilità di acquisire i contenuti del gruppo WhatsApp Le 5 Forchette SRL, in cui Del Mastro chatta con Mauro Caroccia, oggi in carcere. L'opposizione attacca. Giuseppe Conte ha parlato di scudo per l'amichetto di partito. La segretaria del PD, Elly Schlein, destra ipergiustizialista con avversari e garantista con gli amici. Ancora,
altre notizie dalla prima pagina del Domani. C'è anche qua spazio per la vittoria delle alle primarie di El Sayed. Non solo Mamdani, il voto in Michigan scuote idem USA. Un socialista in corsa per il Senato. Alle primarie democratiche nel Michigan, Abdul El Sayed si è imposto su Harley Stevens, sostenuta dai big del partito. Ferraresi è un'analisi di Mario Del Pero, a pagina 8 del Domani. Poi, per quanto riguarda le guerre, l'intesa con l'Oman sulle rotte, il patto iraniano su Hormuz umilia Trump. Articolo di Renzo Guolo. L'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione a Hormuz, sminuendo al contempo il ruolo degli Stati Uniti nel negoziato, certo non assente dalla scena, e facendo dipendere la sua effettiva realizzazione dal comportamento di Washington. Un link capace di innervosire Donald Trump, che scalpita per annunciare l'intesa, metterci il cappello e tranquillizzare nell'ordine elettori a stelle e strisce e mercati mondiali. La comunicazione iraniana punta dunque a evocare il come potrebbe essere se gli americani cessassero di essere arroganti e come invece un simile comportamento possa precipitare rapidamente la regione e il mondo dal paradiso dell'intesa all'inferno della guerra.

Poi, altre notizie. Tre titoli in taglio bassissimo del domani che riguardano nell'ordine spin time, l'occupazione, insomma, che conosciamo a Roma, la FIFA e l'ultimo è al seguente titolo, il suono che lega New York al Cile, la geografia politica di Jar. Jar sarebbe Nicolas Jar, il celebre musicista. A quasi 10 anni dall'uscita di Sirens, l'asse con il musicista ha provato a connettere i due paesi. L'asse con cui il musicista ha provato a connettere i due paesi si è esteso ed è arrivato fino alle radio sotterranee, nei musei della memoria, nelle strade nascoste che non hanno nomi. Ma appunto, se questa notizia riguarda, o meglio, questo commento riguarda Nicolas Jar, andiamo invece su quanto riguarda Spin Time. La settimana più dura per Spin Time, Gualtieri prova a salvare il palazzo. Articoli a pagina 8 del domani.

scusate, pagina 9. La settimana più dura dello spin time, preoccupati per bimbi e adolescenti, gara di solidarietà in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma, dove la comunità vive in condizioni precarie da 7 giorni. Il comune formalizza l'offerta al fondo Investire SGR che deve decidere se accettare, ma i meloniani attaccano senza sosta. Dopo andremo a leggere l'articolo. E infine, per quanto riguarda la FIFA, Infantino va a caccia di voti e prova a difendere il suo trono. Non so se sapete quanto successo, diciamo c'è una sfiducia da parte della UEFA, ovvero l'organizzazione del calcio europea, nei confronti della FIFA, in particolare del suo attuale presidente Infantino, a seguito dei mondiali, ma soprattutto a seguito della sua idea, della sua proposta di privatizzare parzialmente la FIFA. Infantino ha dovuto ritirare il progetto di cedere le quote del mondiale a un fondo privato, dopo aver capito di non avere il sostegno necessario. E questo è riportato a pagina 13 del Domani. Infine, sempre in prima pagina del Domani, c'è un commento di Giorgia Serughetti sulla Premier Giorgia Meloni e in particolare sulle sue politiche antimigranti, se le donne al potere lavorano per l'esclusione. Giorgia Meloni e Mette Frederiksen hanno poco in comune, a parte l'anno di nascita e il ruolo politico che ricoprono. Beh, non mi sembra poco. Di capo del governo di uno Stato membro dell'Unione Europea. La prima è fondatrice e leader di un partito che affonda le radici nella destra post-fascista italiana e al Parlamento di Strasburgo siede nel gruppo dei conservatori. La seconda è da oltre 10 anni il presidente del Partito Socialdemocratico danese, che appartiene al gruppo dei socialisti e democratici. La prima è alla guida di un paese di 60 milioni di abitanti dell'Europa del Sud, la seconda di un paese di 6 milioni di abitanti dell'Europa del Nord. Sono però queste due donne diverse a capeggiare all'interno dell'UE la linea più dura nelle politiche di controllo dei confini esterni contro le migrazioni irregolari. Articolo che prosegue a pagina 5 del Domani. E intanto si sono fatte le 9 e 16 minuti. Io direi che potremmo andare ad ascoltare un pochino di musica, fare una breve pausa perché abbiamo finito il primo giro di lettura, in particolare il giro di lettura delle prime pagine. Quindi mandiamo un po' di musica e poi ci ritroviamo in voce per la lettura delle pagine interne.

Questa c'è stata richiesta da un radioascoltatore che ci ha chiamato e quindi ci ha richiesto Morti di Reggio Emilia e mandiamo questa versione degli Stormy Six.

Io direi che potremmo aprire con un argomento che evidentemente ci tocca a tutti e tutte. Ed è quello del caldo record, e della, per meglio dirlo, della crisi climatica avanzante. Abbiamo visto che ne danno ampio conto sia il Corriere sia la Stampa. Andiamo a leggerlo un po' dalla Stampa, visto che il Corriere prima l'abbiamo fatto una velocissima e brevissima lettura delle pagine interne, ma già ci siamo andati. Abbiamo visto appunto il focus sulla siccità, sui laghi, sui fiumi, sul Po. E invece la Stampa a pagina 2 si concentra sui ghiacciai. È il giorno del caldo record, bollino rosso in tutte le città, allarmi ghiacciai in agonia. L'AFA non dà tregua, i meteorologi andrà avanti così fino a, almeno fino a Ferragosto. I primi dati sull'estate nera delle calotte alpine si sciolgono a velocità doppia. Il climatologo Daniele Catberro: l'estate 2026 finirà sul podio delle più calde, ricorda il 2003 e il 2022 con episodi che si trascinarono mesi. Michele Frepaz dell'Università di Torino: i ghiacciai non sono più in equilibrio con le attuali condizioni climatiche, perdono volume e si assottigliano. Il caldo batte un altro record. Non era mai successo prima. Bollino rosso oggi in tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza nazionale del Ministero della Salute. Siamo a livello 3. Segnala possibili rischi per la salute di tutta la popolazione. Ieri erano 25, oggi sono la totalità. Domani il bollettino ne prevede 26, con la sola Bolzano che rientra a livello di preallerta. Per il climatologo Daniele Catberro: siamo in una situazione estrema per intensità e durata. Il guaio è proprio la durata dell'ondata, spiega, ricordando che nel 1983, una tra le più intense di sempre, durò comunque solo una settimana. Il 2026 finirà sul podio delle estati più caldi. La situazione ricorda del 2003 e il 2022, con episodi che si trascinarono per mesi interi. Fino a Ferragosto ci siamo dentro, avverte Lorenzo Tedici. Il meteo.it, scusate, avverte, punto. Lorenzo Tedici, il meteo.it, conferma che il picco di caldo umido si tocca oggi e domani. Al centro-sud la calura resta persistente, opprimente e insopportabile, mentre un'onda atlantica potrebbe scalfire le Alpi tra domenica 9 e lunedì 10, portando temporali e un po' di sollievo, ma solo al nord. Interpellato sugli accessi al pronto soccorso, il Ministero della Salute dichiara che in queste ore non ci hanno segnalato particolari fibrillazioni. Per dati certi e consolidati dal sistema coordinato dal DEP Lazio serviranno alcuni giorni. Secondo la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza, SIMEU, le richieste di interventi sono già aumentate tra il 10 e il 15%, soprattutto tra anziani spesso disidratati. A fine giugno i dati hanno registrato un incremento medio di mortalità degli over 65 del 3% a causa del mix di umidità e temperature che in molte località stanno superando i 40 gradi. E potrebbe essere stato proprio il caldo la causa della morte di un uomo di 81 anni che ieri ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia a Bisceglie, in Puglia, e di una guardia giurata di 55 anni, deceduta mentre era in auto a Bologna. E se si sale in quota le cose non migliorano. Soffrono anche le montagne. Legambiente calcola che la fronte dell'Adamelo abbia perso 265 metri negli ultimi 3 anni. In Valle d'Aosta lo zero termico ha oscillato tra i 3.500 e i 5.500 metri, restando sopra i 4.000 anche di notte tra il 6 e il 16 luglio e dal 27 al 31. Sono arrivate piogge fin sopra i 4.100 metri del Breithorn, grandine a rifugio guide del Cervino. E sempre sul Cervino, ieri c'è stata una frana da un conoide a 3.900 metri sulla parete sud. Non ci sono stati feriti. Le guide alpine hanno sospeso le ascese.
sul ghiacciaio del Ruhr, dove i ricercatori dell'ARPA sono saliti l'ultimo giorno di luglio. La fusione registrata dal 20 giugno al 31 luglio è uguale già a quella di un'intera estate normale. Sono valori che non abbiamo mai visto. Ad oggi abbiamo fusioni doppie rispetto allo scorso anno, racconta il ricercatore Umberto Morra di Cella. Il manto nevoso è sotto la media ventennale del 49% e la neve che protegge i ghiacciai dai raggi solari è sparita con settimane di anticipo. Va bene, questo è il quadro decisamente desolante che ci offre la stampa, appunto meritorio, insieme al Corriere di aver dedicato ampio spazio alla situazione climatica in Italia, appunto anche un po' inaggirabile vista la giornata eccezionale di oggi. Certo, c'è da dire che appunto la climatologia per affrontare la questione probabilmente è insufficiente, ci vorrebbe forse anche una riflessione sociale e politica su quanto sta accadendo, provare a spostare il dibattito anche su un piano politico per capire le azioni, ciò che si può fare invece di subire solamente questa condizione e versare delle lacrime calde, ironicamente in questo caso su di essa, non lo fa la stampa, lo fa un po' Fuxas nell'intervista di cui parlavamo prima, cui sostiene i governi hanno fatto ben poco, sogno case senza condizionatore, appunto l'architetto, questa è un'intervista a pagina 3 della stampa, quindi la pagina successiva rispetto all'articolo che abbiamo parlato, è Fuxas a mettere al centro appunto delle le colpe della politica e anche le sue idee di edilizia urbanistica che potrebbero affrontare la questione, e lo fa a pagina 3 della stampa, non lo fanno direttamente giornalisti della testata. A questo punto io direi passiamo invece alle notizie di politica interna, che sostanzialmente sono due, ovvero la bagarre in aula sul caso del Mastro e invece la richiesta di scostamento di bilancio avanzata dal ministro della scusate, dal ministro dell'economia Giorgetti. Spostiamoci sul Corriere, va? Per dare conto di questa notizia. Pagina 2 del Corriere. Del Mastro, tensione in aula dopo il no all'uso delle chat. Respinta la richiesta dei PM, bagarre alla Camera. Schlein, non citate più Borsellino. Chissà perché la bagarre si fa sempre in Camera. Diciamo, solo lì si fa la bagarre. Particolare. Comunque, andiamo a leggere l'articolo. La Procura di Roma non potrà utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, poi arrestato come prestanome del clan Senese. Malgrado lo stesso Del Mastro si fosse detto favorevole e le avesse depositate in procura. La maggioranza ha accolto a scrutinio segreto con 206 voti contro 133 la proposta della giunta per l'autorizzazione a procedere, relatore il forzista Pietro Pittalis, e ha respinto al mittente la richiesta che il procuratore di Roma Francesco Lovoi riteneva necessaria per proseguire l'indagine che vede Mauro e Miriam Caroccia accusati di intestazione fittizia di beni, aggravata dall'aver agevolato la camorra, inchiesta nella quale non è indagato Del Mastro. Tesa e scandita dalle proteste la seduta. La destra festeggia un altro scudo, intralcia le indagini su un clan mafioso, attacca Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, accusando la maggioranza di aver macchiato con disonore le istituzioni. La Dem, Schlein, rincara, Meloni aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno. Ora perché lo fa? Non si possono chiudere gli occhi degli italiani, grida Elisabetta Piccolotti mentre i colleghi di AVS si bendano gli occhi. Richiami all'ordine, poi è la volta dei colleghi 5 Stelle che mostrano i propri messaggini al grido di fuori le chat. Ma a scatenare il caos è l'accenno a Paolo Borsellino, cui Giorgia Meloni dice da sempre di essersi ispirata.
Schlein e Conte lo ripetono all'unisono: ora non nominate più Borsellino. Galeazzo Bignami, capogruppo Fratelli d'Italia, replica duro: vi hanno suggerito di dirlo i mafiosi incontrati quando siete andati a visitare Cospito al 41 bis. Cosa? Bignami replica: vi hanno suggerito di dirlo i mafiosi incontrati quando siete andati a visitare Cospito al 41 bis. Va bene. Da allora avete messo nel mirino del mastro che la mafia l'ha combattuta tanto che lo vuole far saltare in aria da velo. Non come Raducci, vabbè, una serie di riferimenti coloriti di Galeazzo Bignami. Ma non si ferma lì e rinfaccia alla sinistra di non aver votato Borsellino presidente come voleva MSI e di avergli preferito Oscar Luigi Scalfaro che liberò 300 mafiosi. È il caos, bisogna dire, dibattiti veramente di livello alla Camera. Non c'è che dire. Il PD parla di affermazioni indecenti, attacco gravissimo ed evoca l'accusa di vilipendio. Bignami controreplica, riportavo fatti. Al netto della bagarre, a favore di social, resta la decisione e farà da precedente. Nel solco della sentenza della Consulta, che considerò corrispondenza le chat dell'allora leader PD Matteo Renzi, negandola alla Procura di Firenze che indagava sui finanziamenti occulti di Open. Il ministro della giustizia Carlo Nordio va oltre. Il punto non è dare o non dare le chat del mastro, ma che i PM hanno fatto una richiesta troppo generica che riguardava intere comunicazioni di un parlamentare. E aggiunge: per visionare quelle chat, i PM devono avere accesso al cellulare che contiene l'intera vita. Va bene. Intanto, PD e Movimento 5 Stelle e AVS valutano la possibilità, ventilata dal presidente AVS della giunta Davis Dori, di sollevare un conflitto di attribuzione con la presidenza della Camera per aver impedito la visione delle chat, violando le prerogative parlamentari. Nordio non ne vede il fondamento. Le opposizioni hanno il diritto di chiedere e poi la Consulta deciderà, dice Nordio. Però le prerogative costituzionali di un parlamentare sono scritte nelle leggi costituzionali. Quello che è certo è che non finirà qui, dice Virginia Piccolillo. Va bene, poi questa è pagina 2 del Corriere, a pagina 3 ci sono le foto dei parlamentari e delle parlamentari bendati, deputati bendati e telefonini acceri, il Parlamento vive un giorno da corrida, va bene, direi che abbiamo parlato abbastanza di questa vicenda e di quanto accaduto alla Camera, della vicenda in sé e delle proteste, e quindi direi che invece possiamo spostarci su un altro argomento. Sempre di politica interna, ovvero un argomento di cui si parla a pagina 6 del Corriere, energia e difesa. L'Italia chiede all'UE di spendere 36 miliardi in 3 anni. Clausola di salvaguardia, Giorgetti in aula. La Lega fa modificare la risoluzione sul SAFE. Eccoci qua, c'è il Corriere appunto. Da un po' di dati, conti pubblici in Italia, prodotto interno lordo reale 2025 0,5, 2023 0,5, 2027 0,6. La previsione, evidentemente, deficit percentuale del PIL nel 25 3,1, nel 26 2,9, nel 27 2,9 e fa anche un grafico del rapporto tra debito pubblico e PIL. Addirittura dal 1861 ad oggi. Andiamo a leggere un po' rapidamente l'articolo di Adriana Logroscino a pagina 6 del Corriere. La risoluzione di maggioranza sulla flessibilità che l'Italia si appresta a chiedere all'Europa, illustrata dal ministro Giancarlo Giorgetti, passa in Parlamento senza sorprese. La richiesta di una somma pari a 35-36 miliardi per le spese in energia e difesa ottiene 181 sia alla Camera e 98 al Senato. Ma con una correzione, resa necessaria dalle pressioni della Lega, la precisazione con cui si rimarca l'uso dei fondi per sistemi difensivi e l'eliminazione del passaggio che dava quasi per scontata la convenienza del fondo SAFE. Non un capriccio, un richiamo ai principi costituzionali, spiega il senatore Claudio Borghi.
Giorgetti abbozza. Adesso sono tutti contenti. Meglio, no? Le opposizioni però pungono. Siamo di fronte a diverse leghe, dice Francesco Boccia, capogruppo PD a Palazzo Madama. Una maggioranza più caotica e un bilancio dello Stato più fragile. Replica autoironico Giorgetti. Le leghe sono diverse per definizione. L'ho cercato su Wikipedia. Del resto, se la maggioranza assorbe i malumori della Lega e si ricompatta, le opposizioni si dividono. La risoluzione unitaria di PD, Movimento 5 Stelle e AVS non arriva proprio al voto, in quanto

ristrutturazione della clausola di salvaguardia nazionale all'Unione Europea per 21-22 miliardi nel triennio per la difesa, pari allo 0,9% del PIL, e 14 miliardi, cioè il massimo, per l'energia, 0,6%. La relazione, che il Ministro dell'Economia tiene prima alla Camera e poi al Senato, è a tratti accorata. Non è semplice, è anche sicuramente impopolare venire a chiedere lo scostamento per la difesa, le parole di Giorgetti. Se in passato avessimo assunto scelte difficili e impopolari anche in materia di energia, non saremmo in queste condizioni di dipendenza. La politica significa assunzione di responsabilità. Io ho giurato sulla Costituzione, che sancisce che è sacro dovere del cittadino la difesa. Davanti al dovere non si scantona, non si scappa, non si diserta. Della flessibilità per la difesa potranno beneficiare anche misure finanziate con il SAFE, chiarisce Giorgetti. Il riferimento esplicito al SAFE è il punto su cui si incrina il fronte del centrodestra. Il governo chiede una sospensione e la risoluzione viene corretta. L'utilizzo del SAFE viene vincolato all'utilizzo dei sistemi tecnologici difensivi e di sicurezza nazionale. E sparisce quello che Borghi chiama un giudizio di valore sul fondo, che era stato valutandolo ex ante, ovvero senza sapere il livello dei tassi variabili di lungo periodo e quindi quanto ci costerà. Contro SAFE si schierano i deputati di Futuro Nazionale, che innalzano cartelli e sventolano il cappio che a Montecitorio era stato esibito l'ultima volta nel 93, in piena Mani Pulite, svendete il paese. C'è anche una foto qua sul Corriere, cappia alla Camera durante il dibattito, Ziello Futuro Nazionale, appunto, che esibisce questa corda con un cappio alla fine. Giorgetti non dà dettagli sulle misure, rivendica il successo dell'Italia nell'aver ottenuto l'estensione della flessibilità all'energia, ma non convince le opposizioni. Un vuoto pneumatico per il PD, non chiedeteci un euro per il riarmo, avverte Giuseppe Conte. Andate a casa, rumoreggia la minoranza. Giorgetti ironizza. Ci voglio andare uscendo dalla procedura di infrazione, nell'interesse anche vostro, se saprete vincere le elezioni. La dimensione dello scostamento verrà definita solo a ottobre e dovrà superare il voto del Parlamento a maggioranza assoluta. E per chiudere un po' questa notizia e anche le notizie di politica interna, andiamo sempre sul Corriere a pagina 7, a vedere quanto accade nel campo della minoranza, il cosiddetto campo largo. Lo psicodramma nel PD, dalla rabbia dei riformisti per la risoluzione Filo Conte al salvataggio last minute. I Dem si spaccano, evitato il voto su un testo comune grazie al regolamento. Maria Teresa Meli a pagina 7 del Corriere. Vedere il solitamente flemmatico Lorenzo Guerini scaldarsi è evento raro, ma ieri il presidente del Copasir ha fatto ricorso a tutte le sue capacità di autocontrollo per non alzare la voce, o meglio, per non alzarla più di tanto. Prima un colloquio con Schlein, poi uno ancora più burrascoso in pieno transatlantico con la capogruppo Chiara Braga, quindi un faccia a faccia a dir poco teso con il responsabile esteri Peppe Provenzano. A tutti il leader dei riformisti Dem ripete lo stesso concetto. Avete letto bene quello che avete sottoscritto? È una cosa invotabile. Alla fine Guerini si siede su un divanetto di Montecitorio per smaltire l'arrabbiatura insieme a Piero Fassino, Filippo Sensi, Simona Malpezzi e Lia Quartapelle, che mormola: Conte vuole mangiarsi il PD in un solo boccone. Gli altri assentono mesti. La risoluzione, che chiedeva lo stop a tutte le spese per la difesa, grazie a un cavillo parlamentare al quale la dirigenza Dem non si è opposta, anzi, non viene sottoposta a scrutinio. Ma la spaccatura resta, nonostante Schlein abbia spiegato a tutti: guardate che non è vero, come dite voi, che questo testo è la vittoria di Conte, è la nostra linea, la mia. E Provenzano, cercando di dar manforte alla leader: voi non avete visto il testo che ci ha mandato Conte, era una roba pazzesca, lo abbiamo cambiato, di più non potevamo fare. Ma secondo i riformisti quel di più è come se si poteva fare, e per marcare la differenza, visto che la risoluzione non si vota più, come in un gioco delle tre carte, ironizza Peppe Picerno, la minoranza chiede ai colleghi dell'altra opposizione di sollecitare la votazione dei loro testi per parti separate.
Così i riformisti, al contrario del resto del PD, possono esprimersi a favore del SAFE, contenuto nella risoluzione Italia Viva e più Europa, e astenersi sul documento di azione. Schlein, che attraverso il transatlantico a grandi falcate di brandi giornalisti, rassicura i suoi, che temono di aver fornito un assist a Conte. Non ha affatto vinto, anzi, è venuto sulle nostre posizioni, tant'è vero che sul safe, al contrario di quello che voleva lui, non c'è scritto nulla. Questo, insomma, poi l'articolo continua, però, grosso modo, questo è... È quanto si scrive sul Corriere, sulla spaccatura, presunta spaccatura o comunque sulle tensioni all'interno del campo largo, tirate fuori non solo dalla richiesta di Giorgetti di scostamento dal PIL, ma appunto sul dibattito proprio sul riarmo e sulle spese militari. Direi a questo punto che sulla politica interna abbiamo chiuso, andrei rapidamente sulla politica estera. Leggiamo velocemente di questa vittoria alle primarie, di cui appunto parlano estesamente tutti i giornali, del socialista El Sayed in Michigan, negli Stati Uniti. Andiamo a farlo sul manifesto, direi. Questo articolo di Branca a pagina 8, che non leggeremo magari per intero per ragioni di tempo e perché vogliamo coprire altre notizie, ma almeno leggiamone uno stralcio.

Quindi eccoci qua, pagina 8 del manifesto, articolo di Giovanna Branca. Abbiamo scosso il mondo, El Sayed vince in Michigan. Alle primarie democratiche il candidato progressista osteggiato dall'AIPAC e sostenuto da Sanders sconfigge la rivale per un punto. Con le parole di Muhammad Ali, abbiamo scosso il mondo. È il messaggio che il democratico del Michigan, Abdul El Sayed, lancia ai suoi sostenitori nella conferenza stampa della vittoria, ieri pomeriggio a Detroit. È infatti il candidato progressista e osteggiato dalla lobby israeliana AIPAC ad aver vinto le primarie democratiche per il seggio al Senato ora occupato da Repubblica.

swingist, si dirà così, lo stato più in bilico, insomma, di tutti, il Michigan. La vittoria dell'ala progressista del partito rappresenta comunque la scossa evocata da El Sayed. Non è infatti uno degli stati consistentemente democratici, dove si è sinora assistito alla vittoria alle primarie dell'ala sinistra del partito, e in particolare dei Democratic Socialist of America, DSA, di cui pure Sayed non fa parte. Nel 2024 il Michigan è stato conquistato da Donald Trump, in seguito anche a una ribellione interna al Partito Democratico di cui Sabdul El Sayed ha fatto parte. Alle primarie per il candidato alla presidenza, vinte dal presidente in carica Joe Biden, poi ritirato si è rimpiazzato dalla sua vice Kamala Harris, in Michigan, lo stato con la più alta percentuale di cittadini arabo-americani era stato il movimento degli uncommitted, cioè di coloro che avevano spuntato quella casella sulla scheda elettorale in segno di protesta contro il sostegno statunitense al massacro condotto da Israele a Gaza. Movimento di cui El Sayed, figlio di immigrati egiziani, faceva parte nonostante avesse poi votato per Harris come la maggioranza degli uncommitted per scongiurare il pericolo rappresentato da Donald Trump. Sostenuto da Bernie Sanders fin dalla sua sfida persa contro Gretchen Whitmer alle primarie del 2018 per il posto di governatore, El Sayed è entrato nella progressiva spaccatura del partito sul sostegno a Israele. Contro di lui e in sostegno della rivale, AIPAC ha speso ben 30 milioni di dollari, portando il budget di Stevens a quasi 70 milioni. Come ha notato Bernie Sanders, una potenza economica superiore di 10 a 1 rispetto a El Sayed, che ha comunque vinto. Epidemiologo, fautore di Medicare per tutti, del Green New Deal e di tasse sostanziose alle corporation, oltre che agli americani più ricchi, El Sayed ha dedicato intere parte del suo discorso alla vittoria ai concittadini ebrei raggiunti dalla martellante propaganda dei suoi rivali, che, come nel caso del sindaco di New York, Zoran Mandani, lo hanno dipinto come un antisemita per la sua opposizione alle politiche israeliane. Come Mandani non ha mai messo in discussione lo Stato di Israele né la ferma condanna di Hamas. Alle mie sorelle e ai miei fratelli di religione ebraica, di qualunque credo o di nessun credo, ha detto: voglio che sappiate che il mio impegno per la vostra sicurezza, per la sicurezza ebraica, è il medesimo che ho per quella delle mie figlie. El Sayed, nel suo discorso, ha anche puntato sul ricompattamento del partito dopo una sfida molto amare con la sua rivale Stevens, che ha definito una delle migliori funzionarie pubbliche che abbia mai conosciuto. Lo stesso ha fatto l'ala centrista del partito, che con dei comunicati si è subito compattata al seguito di El Sayed. La stessa Kamala Harris ha lanciato una raccolta fondi per la sua campagna. I repubblicani, ha aggiunto il neo candidato al Senato, vogliono trascinarci nel fango. Che i suoi concittadini abbiano votato Harris o Trump nel 2024 non importa. A novembre devono votare per lui, se credete come me, ha detto, ricalcando la campagna di Mamdani, che dovreste potervi permettere di fare una spesa più economicamente sostenibile. Vabbè, Donald Trump ha esultato dicendo che è un comunista perdente. Rogers, il suo oppositore alle elezioni di novembre, di rincara la dose definendolo un estremista. E va bene, direi che questo è quanto dalle primaria nel Michigan, Stati Uniti, vittoria di El Sayed. A questo punto, invece, spostiamoci su il fronte delle guerre. Andiamo, la notizia un po' del giorno. Riportata su tutti i giornali è questo ritrovamento di un drone bomba a Lipsia. Andiamo sulla stampa per leggerla.

0: sempre fuori dal moto.
1: Pagina 11 della stampa. Drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Un altro urta un cargo DHL in volo. Paura in Germania, l'apparecchio con 800 grammi di Semtex trovato accanto agli aerei ucraini. Sospetti su Mosca.

allarme bomba all'aeroporto di Lipsia-Halle. Un attacco ibrido ha fatto scattare l'allerta nello scalo da cui partono gli aiuti per l'Ucraina, armamenti compresi. Erano le 23:42 del 4 agosto quando un drone è stato ritrovato presso uno dei quattro aerei cargo AN-124 della compagnia ucraina Antonov Airlines, parcheggiati sulla pista sud. Fin qui niente di insolito. Dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, di droni sorvolano ripetutamente aeroporti e altre infrastrutture strategiche della Germania, sia civili sia militari. Voli sospetti, spesso attribuiti alla guerra ibrida russa contro l'Occidente. Prima in Europa per la fornitura di aiuti all'Ucraina, la Germania è il nemico numero uno della Russia in questo conflitto nell'ombra, secondo i servizi segreti tedeschi. Tuttavia, il drone di Lipsia segna un preoccupante salto di qualità perché, secondo indiscrezioni, carico di esplosivo plastico ad alto potenziale Semtex. Brevetto cecoslovacco del 64, questa miscela a uso militare è stata impiegata sia da diverse organizzazioni terroristiche per compiere attentati, come quello di Lockerbie nell'88, sia nelle stragi di mafia che insanguinarono l'Italia nel 92-93, secondo alcune perizie. Per la Leipziger Volkszeitung era di 800 grammi la carica di Semtex all'interno del drone di Lipsia. Secondo fonti della stampa, una tale quantità è più che sufficiente a far esplodere un aereo in volo o a terra, molto più potente del tritolo. Il Semtex potrebbe essere stato caricato sul drone per far deflagrare i quattro AN-124. L'obiettivo potrebbe poi essere non un'esplosione, ma una provocazione ibrida, diffondere insicurezza e paura in una Germania che, a 10 giorni dall'attentato jihadista di Berlino, vede nuovamente penetrate le proprie difese. Se confermata, l'indiscrezione sull'800 grammi di Semtex indicherebbe una preparazione professionale dell'attacco contro l'aeroporto di Lipsia. L'esecuzione potrebbe essere stata affidata ad agenti USA e JETA arruolati dai servizi segreti russi, divenuti più aggressivi e quindi più prevedibili da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. L'Ucraina, FSB, GRU e SVR ricorrono ripetutamente a queste figure non professionali che possono sacrificare con facilità. Va bene, direi che possiamo passare a una prossima notizia e rimanendo sempre sulla stampa e sempre i reportage e le notizie dai fronti di guerra, andiamo in Iran. Hormuz, intesa tecnica tra Iran e Oman, ma Trump deve ancora dare il via libera. Pagina 10 della stampa, un articolo di Nello del Gatto. Due rotte separate, ingressi e uscita, niente pedaggi per 60 giorni e sminamento entro un mese. Teheran ottiene un ruolo nella gestione del traffico, ma Washington contesta ancora controlli e tariffe. Dopo settimane di trattative parallele e smentite incrociate, Iran e Oman hanno raggiunto un'intesa tecnica sul futuro dello stretto di Hormuz, che dovrà però ottenere il via libera della Casa Bianca. Il meccanismo prevede un regime temporaneo di 60 giorni, rinnovabile. Le navi in ingresso userebbero una rotta settentrionale in acque iraniane, quelle in uscita un corridoio meridionale in acque omanite, in coordinamento con Teheran. Per tutta la durata dell'accordo non sono previsti pedaggi e le parti si sono impegnate a bonificare dalle mine il canale mediano entro un mese. L'Iran valuterebbe di aprire lo sminamento a paesi europei. Trump ha parlato di grandi progressi, ipotizzando un annuncio entro 1 o 2 giorni. Gli stessi 60 giorni dovrebbero servire a riprendere i negoziati avviati a giugno per arrivare a un'intesa che riguardi non solo le rotte commerciali, ma anche il dossier nucleare. Teheran gestirebbe il traffico in ingresso verso il Golfo Persico, occupandosi di sicurezza, ispezioni e servizi alla navigazione, mentre le imbarcazioni dirette verso il Mar Arabico seguirebbero la rotta meridionale in acque omanite. Resta aperta la discussione sulla supervisione iraniana dell'ultimo tratto. È la concessione più rilevante emersa finora, perché attribuisce alla Repubblica Islamica un ruolo assai più ampio rispetto al passato.
L'altro nodo riguarda i costi del transito. L'Iran chiede una tassa di servizio a copertura delle spese di sicurezza, almeno per i primi 2 mesi. Trascorso questo periodo, Teheran conta di introdurre pedaggi e tariffe obbligatorie per tutte le navi mercantili e le petroliere. Non sarà semplice, perché l'intesa con l'Oman contrasta con due principi indicati da Trump come non negoziabili: nessun pedaggio e nessun controllo da parte di Teheran. Va bene, e direi che anche per il fronte iraniano e per quanto riguarda la gestione dello stretto di Hormuz, possiamo ritenerci soddisfatti insomma, non soddisfatti della situazione generale, ma della lettura di questa notizia, perché vorrei rapidamente passare invece a quanto accade in Palestina, grazie al sì, il messaggero. Direi proprio di no, grazie al manifesto, che appunto è l'unico giornale di questa mattina che si occupa della notizia. Se mi date un attimo, la recupero.

Pagina 10 del manifesto, un articolo di Eliana Riva. Invaso il campo di Calandia, Israele applica il modello Jenin. Decine di jeep e centinaia di soldati, arresti e demolizioni. L'obiettivo è lo sfollamento. Decine di jeep militari israeliane, corazzate e soldati con passamontagna e fucili. Hanno invaso ieri sera il campo profughi di Calandia, a nord della Gerusalemme Est occupata, cacciando le famiglie dalle proprie case, aggredendo passanti e giornalisti. Se alle TV internazionali i coloni parlano di pulizia etnica per diritto divino, il ministro della difesa Israel Katz la pratica sotto lo slogan della sicurezza. Lo scopo è lo stesso: la vita dei palestinesi deve essere insostenibile in Cisgiordania. Lo ha dichiarato anche l'ONG israeliana B'Tselem, sì. Denunciando, nessuno chiede a Israele di rispondere delle proprie azioni. D'altro canto, solo pochi giorni fa, Human Rights Watch aveva avvertito che quando gravi crimini internazionali restano impuniti, possono ripetersi. L'organizzazione internazionale si riferiva alle dichiarazioni con cui il ministro aveva annunciato il 28 luglio che l'esercito avrebbe occupato un altro campo profughi in Cisgiordania, dopo quelli di Jenin, Tulkarem e Nur Shams. L'assalto, avviato nel gennaio 2025, ha provocato il più vasto sfollamento in Cisgiordania dal 1967. L'esercito usa ora le stesse modalità a Calandia e Kafr Aqab. Secondo le autorità locali, il raid è cominciato con l'infiltrazione di un'unità israeliana sotto copertura. Poi sono arrivati i rinforzi, i veicoli militari corazzati, le ruspe, i bulldozer. I soldati hanno occupato diverse case per sistemare i cecchini sui tetti e installare il comando militare. Tutte le moschee del campo sono state chiuse con la forza. Volantini, messaggi e ordini urlati agli altoparlanti hanno seminato il terrore tra 15.000 profughi, ai quali è stato intimato di lasciare le proprie case. I soldati hanno fatto irruzione nei locali del Comitato Popolare del campo, requisendo attrezzature e vandalizzando le proprietà. Le ruspe hanno demolito un autolavaggio, ma non è chiaro quale sia la portata delle distruzioni. I militari impediscono ai giornalisti di entrare nell'area. Un reporter, Mohammed Samarin, è stato aggredito e almeno 20 persone sono state sequestrate. Le dichiarazioni dell'esercito parlano di operazioni di sicurezza e di antiterrorismo, con lo scopo di prevenire attacchi contro Israele, ma le immagini mostrano persone disarmate, aggredite e picchiate da un numero sproporzionato di soldati. Tra la popolazione è diffuso il convincimento che l'obiettivo reale sia lo sfollamento e l'occupazione delle terre su cui Tel Aviv ha già messo gli occhi e mani negli ultimi decenni. Saltiamo, andiamo un po' avanti nell'articolo. Le violenze continuano anche dentro le prigioni israeliane, dove peggiorano le condizioni del dottor Hussam Abu Safiya, che Israele ha rapito nel dicembre 2024 dall'ospedale Kamal Adwan di Gaza. L'ufficio stampa dei prigionieri palestinesi ha denunciato un grave deterioramento dello stato fisico del medico per i pestaggi e la mancanza di cure. Intanto, ieri il premier Benjamin Netanyahu ha rotto il silenzio sul piano del disarmo di Hamas, che il presidente statunitense Donald Trump ha definito un accordo epocale. Israele non accetta la proposta e non intende ritirarsi dalle aree occupate della striscia finché Hamas non avrà completamente disarmato, contraddicendo così anche il patto firmato a ottobre scorso. Secondo la radio dell'esercito, il governo ha addirittura iniziato i preparativi per installare seggi elettorali nei territori occupati di Gaza, Libano e Siria. I soldati avranno così la possibilità di votare per le politiche di ottobre, mentre ai residenti dei rispettivi paesi è impedito di tornare nelle proprie case. Va bene. A questo punto siamo già dopo le 10. Vorrei molto brevemente riportare delle ultime tre notizie di interesse, due sul manifesto e una sul fatto. Già che siamo sul manifesto, procediamo. No, scusate, una sul manifesto e due sul fatto, se non sbaglio. Per quanto riguarda il manifesto,
Volevo un attimo approfondire il rapporto Antigone, che era stato citato già nelle letture delle prime pagine, il rapporto Antigone di Metanno sulle carceri. Eccolo qua, a pagina 4 del manifesto. Andremo molto rapidamente, con una lettura un po' verticale. Articolo di Eleonora Martini. Rapporto Antigone di Metanno, in cella senza respiro, le carceri al limite della sopravvivenza. Se perfino il Papa è costretto a cercare rifugio dall'anomala ondata di calore che attanaglia l'Italia, figuriamoci come possa sentirsi in questi giorni chi è ristretto in carcere, dove la temperatura spesso supera i 40 gradi. Condizione al limite della sopravvivenza, tra caldo estremo e sovraffollamento record, registra il rapporto di metà anno 2026 presentato ieri dall'Associazione Antigone. In sintesi, celle saturate ai livelli record registrati solo nel 2013, anno in cui l'Italia venne sanzionata con la condanna a Torreggiani della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Scarsità cronica di ventilatori e frigoriferi, ammessi dal DAP solo negli spazi comuni, finestre schermate che bloccano il passaggio dell'aria e a volte perfino mancanza d'acqua corrente in alcune ore della giornata. Oltre il 60% dei detenuti costretti a custodia chiusa, anche per la carenza di polizia penitenziaria, che ha raggiunto il 15,39% rispetto alla pianta organica. Infestazioni di insetti e roditori, sedativi e ipnotici assunti regolarmente al 46% dei reclusi. 40 suicidi dall'inizio dell'anno, la più giovane una ragazza di appena 21 anni, il più anziano un uomo di 73. Quest'anno, più che mai, il fermo immagine estivo catturato da Antigone nei luoghi di detenzione ci dice a quale basso grado di civiltà stia sprofondando il nostro paese. E ad un mese esatto dall'allarme lanciato dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa, che aveva chiesto agli Stati membri interventi urgenti per ridurre l'impatto del cambiamento climatico sulle vite dei detenuti e dei lavoratori penitenziari, il governo Meloni non ha mosso un dito. I numeri al 28 luglio si contano 64.741 persone detenute a fronte di soli 46.343 posti effettivamente disponibili, con un tasso di affollamento reale al 139,7%. In 5 regioni supera il 150%. Situazioni fuori controllo in Puglia, dove in spazi da 100 posti vivono mediamente 180,4 detenuti. Segue il Molise con 165,9% di affollamento, la Basilicata 162,5%, la Lombardia 157,9%. Vi sono poi i singoli istituti che non si erano arrivati a tanto: a Lucca sovraffollamento 256,8%, a San Vittore a Milano 223,6% e così via fino a Brescia. Canton Mombello, dove in stanzioni da 12 posti c'è un solo bagno e il tasso di folla è al 202,7%. E va bene, questo è insomma quanto le terribili e purtroppo triste, come dire, note, tristi notizie dalle carceri italiane aggravate dalle condizioni climatiche estreme. E mi muoverei a questo punto per chiudere con un ultimo paio di notizie, la rassegna stampa sul Fatto Quotidiano, che devo ritrovare però. Quanto è noioso sfogliare i giornali. Mi si accartocciano sempre. Allora, no, una sul Fatto e una sul Domani. Ecco, questo è quanto in realtà, e andiamo sul Domani per leggere rapidamente l'articolo La settimana più dura per Spin Time. Gualtieri prova a salvare il palazzo, pagina 9 del Domani. Domani dedica ben due articoli, uno di Emanuela Delfrate e uno di Chiara Sgreccia. Emanuela Delfrate propone un po' un reportage dell'ultima settimana, di quanto accaduto nell'ultima settimana davanti a Spin Time, dentro e davanti, con i presidi di solidarietà alle persone. Qui sta venendo impedito di accedere alle loro case e che stanno vivendo al momento per strada di fronte
al palazzo per chiedere di essere nuovamente fatte entrare dentro le loro case e per monitorare e controllare la situazione. E un articolo invece di Chiara Sgreccia che si concentra sulle strategie di Gualtieri che si sta spendendo a quanto pare per acquistare l'immobile dal fondo che ne detiene la proprietà. Allora, leggiamo molto rapidamente questi articoli, magari più il primo. La prima notte è stato orribile vedere i bambini buttati per terra sugli scatoloni. Gli dicevamo che sarebbe andato tutto bene e invece siamo ancora qui fuori. Credo che qualcosa si sia rotto dentro di loro. Ieri un bambino è stato portato via in ambulanza e ci siamo spaventati tantissimo. Maria viene dall'Ecuador e vive a Spin Time con il figlio di quasi 11 anni. Quando ha perso il lavoro e non è stata più in grado di pagare l'affitto, la sua fortuna è stata quella di incontrare il movimento per la casa Action. Dietro quel cancello rosso mi sento protetta, per me è casa, è comunità. Continuiamo a esserlo anche qui in strada. Ci teniamo stretti per i nostri bambini, ma loro, i nostri malati e i nostri anziani, stanno pagando il prezzo più alto. Da quel cancello che non chiudeva mai e che ora è cinto da una catena, è appena entrata la delegazione di tecnici. Demanio, Agenzia delle Entrate e Periti del Comune che dovranno stabilire il prezzo dello stabile. La giunta di Gualtieri lo vuole acquistare. Investire SGR, la proprietà decide se, accettare, deve decidere se accettare l'offerta. Via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma è chiusa da 7 giorni e 8 notti, da quando lo stabile che ospita Spin Time è stato sottoposto a un doppio sequestro in seguito a un incendio scoppiato in un locale tecnico. Da quel momento la maggior parte delle 400 persone che vi risiedono vive in strada. Vediamo un po'. Uno spazio di cura. Mamme e bambini possono dormire all'interno del polo civico, ma c'è anche chi preferisce dormire davanti a Spin Time. Ora li vedi giocare, ma la cosa più brutta è sentirli piangere la notte. Ci dice Schillo, cantante del gruppo hardcore Cause Effect. Disabile al 100%. Sono in dialisi e vivere in questa situazione in strada con 40 gradi è devastante. E non è il solo a trovarsi in questa situazione. In strada ci sono dializzati, persone in chemioterapia e con diabete, anziani cardioplastici. Via Santa Croce in Gerusalemme si è trasformata in uno spazio di cura e rispetto grazie anche a sindacati, associazionismo, chiesa e centri sociali che si sono stretti intorno a una comunità in emergenza. Ma non ci sono docce, le condizioni igieniche non sono ottimali, i bambini giocano, si mettono le mani in bocca senza bagni e senza presidi per lavarsi, le malattie stanno aumentando. Abbiamo allestito un presidio sanitario in strada anche con l'aiuto della Croce Rossa 118 e di Medu, racconta il dottore Diego Leo. Abbiamo quello che ci serve per le prime cure, ma la situazione è precaria. Va bene, gli attacchi della destra, non c'è più tempo. Vediamo gli attacchi della destra. Che cosa diranno mai? Rampelli ha depositato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Piantedosi contro l'acquisto di Spin Time da parte del Comune di Roma. Un'offerta, quella del Campidoglio, definita indecente da Stefano Tozzi di Fratelli d'Italia e Federico Mollicone, sempre deputato di Fratelli d'Italia, politicamente cresciuto a Colleoppio come Rampelli. Parole d'odio per una comunità resistente che continua a rispondere praticando cura e solidarietà. Va bene. Direi che su Spin Time può bastare così e chiuderei la rassegna muovendoci sul fatto. Abbiamo già letto il titolo di questa notizia nella lettura delle prime pagine: impresa di moda e rider scudate, caporalato libero. Articolo di Rotugno a pagina 13 del Fatto. Andiamocelo a prendere. Eccoci qua.
Il DDL, per evitare la condanna, alle aziende basterà seguire le linee guida dettate dalla stessa Confindustria. Ora l'onere della prova ricadrà sui PM. Diventerà molto più difficile sanzionare un'azienda per caporalato o sfruttamento dei lavoratori. Pensiamo a processi come quelli di Milano sugli appalti dei grandi marchi di moda, quelli di Prato sulla filiera del tessile, le inchieste sul blog della logistica o sulle app che consegnano cibo a domicilio. Le indagini per portare avanti iniziative giudiziarie simili saranno rese ben più rognose e complesse per i pubblici ministeri, con il rischio di ridurre il disincentivo che oggi tenta, di prevenire fenomeni che colpiscono il nostro mondo del lavoro, quasi sempre i più deboli. Sarà un altro degli effetti del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri dell'altro ieri, fortemente caldeggiato da Confindustria. Per questo, al contrario, la CGIL è pesantemente critica. Il provvedimento interviene sulla legge 231 del 2001, quella che ha regolamentato la responsabilità penale delle imprese. Si tratta in particolare della norma che stabilisce la possibilità di perseguire l'azienda come ente. Per questo si distingue dalle classiche norme penali che si rivolgono alle singole persone. Quindi la premessa è doverosa. Questo scudo non interviene a favore dei manager per le loro responsabilità personali. Salverà invece molte imprese che oggi possono essere colpite da multe per gli illeciti commessi dai loro dirigenti. L'impatto sul mondo del lavoro sarà rilevante, specialmente nelle catene di appalti, in un momento storico caratterizzato da diffusi fenomeni di sfruttamento, che in diversi territori hanno dato via a importanti iniziative delle procure. Tra febbraio e marzo, il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ha posto sotto controllo giudiziario per caporalato Grovo e Deriveru. Lo stesso magistrato, a fine 2025, ha avviato indagini su case di moda come Versace, Gucci, Prada, Dolce & Gabbana. Altre inchieste riguardano imprenditori che operano nel tessile di Prato o grossi gruppi delle consegne come Ceva. Sui processi già in corso non dovrebbero esserci conseguenze, perché il testo fa partire gli effetti solo per il futuro. Tuttavia l'obiettivo sembra chiaro: scoraggiare processi come questi. Va bene, andiamo giusto a leggerci la chiusura dell'articolo. Secondo la CGIL, questa novità deresponsabilizza le imprese in nome della semplificazione. Norme severe in tema di responsabilità penale, in particolare negli appalti, servono anche a disincentivare il ricorso a ditte esterne attraverso sistemi a cascata che nascondono spesso irregolarità e mancanze di sicurezza. Il governo ha però voluto dare un segnale alla Confindustria e in generale al sistema di imprese, in linea con altri provvedimenti che hanno ammorbidito i controlli e aggiunto scappatoie dai procedimenti. Così, conclude Genovesi, la destra si rivolge alla parte peggiore del paese, non potendo dare mancette monetarie per via della mancanza di risorse, da mancette normative, riducendo i lacci e lacciuoli. E direi che con questo articolo alle 10 e 20 minuti possiamo andare verso la chiusura della rassegna stampa. Metterei giusto un ultimo pezzo in chiusura e ci salutiamo.

Ok, l'ho trovato quello che volevo mettere. Allora, ebbene, 10 e 20 minuti. Chiudiamo la rassegna stampa di giovedì 6 agosto 2026. Un saluto da Via De Volsci a tutte le radioascoltatori e tutti i radioascoltatori e soprattutto alle persone private della propria libertà personale. Buona giornata e continuate insomma a stare sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Vi lascio con una traccia di Sterak, pseudonimo di Steve Rachmad, non so come si pronunci, Rachmad. Sterak, Sinosphere.

0: lettera per il popolo italiano dal palestinese Ahmad Salem. Buongiorno, sono Ahmad Salem, palestinese nato in Libano. Ho vissuto in Libano fino a 21 anni e sono caratterizzato da una protezione internazionale. Ho provato a vivere come si sognerebbe qualsiasi persona, però mi sono sorpreso quando ho saputo che mi è impedito il diritto al lavoro, il diritto allo studio, all'acquisto di proprietà e all'accesso sanitario. Sono arrivato in un punto dove decisi di emigrare alla ricerca di questi basilari diritti in un altro paese. Però, non essendomi possibile il viaggiare come tutte le altre persone per questione di documenti, dovetti emigrare per mare. Mi imbarcai in una barca di non più di 14 metri di lunghezza con all'incirca 93 persone a bordo. Ero molto sicuro sul fatto che sarebbe stato pericoloso e che sarei potuto morire nel tragitto, perché siamo rimasti 7 giorni in mare. Sono arrivato in Grecia, ma a parte il fatto che mi diedero un documento, non vidi i diritti che stavo cercando, come lo studio, l'abitazione, il lavoro, eccetera. Mi diressi verso il Belgio e anche lì trovai gli stessi problemi. Fatica a trovare lavoro, abitazione. Dormivo nelle strade con sconosciuti. Finché non decisi di dirigermi verso la Germania. Arrivato in Germania, grazie a Dio, trovai molto di quello che cercavo e trovai molti diritti rispettati. Erano tra i migliori giorni della mia vita, fino a che arrivò il 7 ottobre del 2023, quando il mio datore di lavoro mi licenziò per il fatto accaduto in Palestina, Gaza, e la gente iniziò ad evitarmi in modo strano. Ho parlato con mio padre e mi disse di andare da suo fratello, mio zio in Italia, che mi avrebbe aiutato ad ottenere un asilo politico, lavoro e tutto il necessario, visto che gli italiani sono conosciuti come gente molto gentile ed ospitale. Arrivato in Italia, stetti per 3 giorni da mio zio, poi andai alla questura di Campobasso chiedendo l'asilo politico per poter lavorare nel paese legalmente. Feci tutto il richiesto per l'applicazione e mi dissero di aspettare finché non trovavano un campo dove alloggiarmi. Mentre aspettavo, vennero da me 2 uomini a chiedermi il telefono per un controllo. Mentre facevano il controllo, trovarono nel mio telefono tanti video che provavano e informavano dell'ingiustizia che fa e ha fatto Israele a Gaza. Non mi dissero niente riguardo i video, e infatti furono ignorati del tutto, ma volettero focalizzarsi su un video, solo un video in particolare, che trovarono e che mostrava un ragazzo che faceva esplodere un Merkava, un veicolo da guerra israeliano. Trovarono altri video dove io chiedevo al mondo di fare qualcosa riguardo all'ingiustizia nei confronti dei palestinesi. Loro decisero di raccogliere questi video ed usarli, assieme al video del ragazzo che faceva esplodere il veicolo, come prove per arrestarmi con l'accusa di terrorismo. Chiedo al popolo italiano e al giudice di assolvermi da queste accuse perché non sono un terrorista e non venni in Italia per fare problemi, ma solo alla ricerca di diritti, lavoro ed una vita tranquilla. Ringrazio di cuore chi mi ascolta e spero di trovare giustizia e la mia assoluzione nell'udienza del 10 marzo presso il Tribunale di Campobasso.
1: Queste le parole di Ahmad Salem il 16 febbraio dal carcere di Rossano Calabro, dove si trova tuttora dopo aver ricevuto la sentenza di 4 anni di reclusione dal Tribunale di Campobasso. Le accuse riguardano alcuni video provenienti da Gaza e un filmato nel quale Ahmad invita alla mobilitazione contro il massacro del popolo palestinese. Dopo quasi un anno di rinvio a giudizio e mesi trascorsi in un reparto di alta sicurezza in attesa di una sentenza, il 14 aprile 2026 il Tribunale di Campobasso lo condanna in primo grado a 4 anni di reclusione, sentenza emessa dalla giudice Federica Adele De Santi, una pena persino superiore a quella richiesta dai pubblici ministeri. Gli viene contestato l'articolo 270 quinquies del codice penale, il cosiddetto terrorismo della parola, e l'articolo 414, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Questo è uno dei primi casi in cui vengono applicate le norme introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza in materia di terrorismo. Norme che permettono di punire anche il semplice possesso di materiale ritenuto dagli inquirenti riconducibile al terrorismo. Materiale che questa volta rappresentava il racconto di un popolo sotto assedio e che oggi si trova nei telefoni di milioni di persone che seguono ciò che accade in Palestina. Questa vicenda riguarda la criminalizzazione che le persone migranti e richiedenti asilo sono costrette a vivere sempre più spesso a causa del razzismo e islamofobia dilaganti. Riguarda la crescente repressione della solidarietà con la Palestina e colpisce ancora più duramente le persone palestinesi, in un clima politico in cui la loro sola appartenenza sembra diventare motivo di sospetto. Da questa vicenda giudiziaria ancora una volta emerge quella che ormai è già una più che assodata volontà da parte dello Stato e dei suoi organi di dare risposte dure ed esemplari a tutti quei tentativi di critica al sistema e alle spinte e impulsi dettati da necessità e ricerca di libertà. Tutto ciò rientra in quella che è una cornice d'epoca storica in cui ci si vuole sempre più come macchine produttive, obbedienti e funzionali al potere e al capitale, piuttosto che come esseri critici e pensanti. Ci troviamo oggi a parlare di quelle che sono le conseguenze di chi anche solo per un attimo prova ad immaginare la possibilità di un mondo diverso. Oggi Ahmad è ancora in carcere, ma dalle lettere che continua a scrivere emerge una forza che difficilmente si può raccontare con parole nostre. Vi leggo quello che Ahmad ci ha scritto dal carcere dopo la sentenza. "15 aprile 2026. Miei cari amici, so che avete saputo della mia condanna a 4 anni. Sto bene e non sono preoccupato per la sentenza, perché sono certo che in questa vita non esiste giustizia. So anche che se avessi appoggiato ciò che Israele ha fatto al popolo palestinese, non sarei stato incarcerato nemmeno per un'ora. Ma poiché ero tra coloro che si sono opposti all'ingiustizia e alla pulizia etnica perpetrate contro la popolazione di Gaza, è naturale che io sia stato incarcerato. Vi ringrazio di cuore per essermi stati vicini e per il vostro sostegno, che mi ha dato l'energia, la motivazione e la forza di affrontare con pazienza il resto della mia pena. Sto bene e sono in buona salute, sono molto orgoglioso di me stesso per aver detto la verità e non ho paura di ciò che è successo. Rimango fiducioso che attraverso l'appello sarò scagionato dall'accusa di terrorismo. Non sono un terrorista, sono semplicemente un palestinese che desidera di riappropriarsi dei suoi diritti rubati, vivere in sicurezza ed essere indipendente come tutti gli altri popoli del mondo. Grazie di cuore a tutti e grazie a ogni italiano libero e onesto che ha simpatizzato con la mia causa e mi ha sostenuto, anche solo con una parola. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a voi, italiani, arabi e persone di altre nazionalità. Grazie di cuore. Lunga vita alla Palestina, libera araba, dal fiume al mare." Dopo la condanna ha anche scritto: "Pensavano che fossi stato incarcerato, mi sarei arreso. La condanna al carcere ha solo rafforzato la mia determinazione a difendere i miei diritti e quelli del popolo palestinese. Non mi discosterò dal mio cammino finché non avremo raggiunto la libertà e l'indipendenza." Prima della sentenza assurda che gli viene data, Ahmad scrive anche: "Se anche mi vorranno rinchiudere dietro 1000 porte blindate, rimarrò sempre a dire Palestina libera, Gaza libera." Per questo oggi vogliamo chiedervi di scrivergli. Una lettera può provare a rompere l'isolamento del carcere, fa arrivare calore, affetto e solidarietà. Ricorda ad Ahmad che fuori ci sono persone che continuano a camminare al suo fianco. Per scrivere ad Ahmad l'indirizzo è Casa di Reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1, CAP 87064, nome Ahmad Salem. Facciamogli arrivare parole, pensieri, racconti. Facciamogli sentire che non

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo cuscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: Dice: guardami bene, io non sono ladro soltanto, io sono il padrone.
1: Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
1: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

throws. He gets a 50 on his third down. On the slam jam.

time to fuck and a time to crave.

0: Forza per la Palestina.
1: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
2: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
3: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate

0: Piazza per la Palestina.
1: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
2: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
3: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate.

0: una birra, please.
1: Oh, yeah, sir. Beer.

0: Muito obrigado.
1: Dalla consegna ci parla da lontano indiani yaki sulle montagne, maestri del silenzio è il sesto principio nell'arte dell'agguato.
2: Piazza per la Palestina
3: ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
4: Venerdì 31 luglio dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
5: Venerdì 7 agosto dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
2: L'estate

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM, 06491750 il telefono, 06446316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
2: Con Berardo Carboni, regista del film Greta e le favole vere, al cinema da giovedì 6 agosto 2026. Ben trovato.
3: Ciao, ciao Federico. In questi ultimi giorni sto definendo manicheo, perché così provocatoriamente è una parola che diciamo viene usata di solito in senso dispregiativo, e invece secondo me va riconsiderata, perché dopo un secolo e mezzo di relativismo in cui tutto è possibile, per carità, senza adesso fare discorsi di massimi sistemi, il relativismo ha tutto un suo, dici perché, però penso ci sia anche necessità di avere a volte delle opinioni nette, non discutibili, non mediabili. Rispetto alla situazione climatica che viviamo, questo film prende una posizione netta e appunto si può permettere anche attraverso l'archetipo della favola di non avere mezze misure. È la storia di una bambina che perde l'universo magico in un certo senso perché si prepara a diventare adolescente, ma lo recupera perché scopre la storia di Greta Thunberg, che le viene raccontata come una favola, ma una favola vera. E quindi lei poi diventa un'attivista climatica e comincia a fare azioni per cercare di fermare l'inferno che stiamo vivendo.
2: Come nasce questo film?
3: Mi conosci bene, sai che io vengo da un percorso di film drammatici, melodrammatici, ma senz'altro non femmini, e mi viene chiesto da una produzione di fare un film femmini, perché è vero che ho fatto dei film di impianto drammaturgico drammatico, però ho spesso usato le animazioni e quindi loro erano attratti da questa particolare cosa che avevo fatto in passato, di usare l'animazione all'interno di un film dal vero, e quindi avevo pensato che potesse essere ben gestita in un film per ragazzi. Quindi io accetto questa sfida, però mi chiedo, ma da dove parto? Perché non avevo mai pensato di fare un film appunto femmini, e quindi comincio a esplorare il mio immaginario, quindi comincio a pensare ai film che mi hanno formato a me da ragazzino, in particolare a E.T., anche a Storia Infinita, i film con cui mi sono innamorato anche del cinema. Nel caso di E.T. particolare, è proprio stato forse la prima volta che ho pensato di fare questo lavoro. Quindi con E.T. in testa mi ritrovo da attivista in piazza a sentire Greta Thunberg, e si è creata una scintilla che poi ha portato al soggetto di questo film. Poi il film è stato lavorato anche con Fabio Di Ranna per Raggiati gli sceneggiatori, e ha tutto una maggiore ovviamente completezza e strutturazione, però la scintilla madre nasce appunto tra E.T. e chiamiamoli comizi e i discorsi in piazza di Greta Thunberg.
2: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
3: La scelta del cast è stata molto ponderata e molto variegata, cioè avevo bisogno di caratteri e di personalità e anche di storie personali, artistiche, che potessero raccontare delle peculiarità, e quindi sugli attori più adulti è stato più semplice perché mi sono indirizzato su persone che avevano quelle caratteristiche nel loro percorso artistico. Vi parlo di Donatella Finocchiaro, in un certo senso di Raul Bova, che anche se vuoi provocatorio, ma di cui sono veramente molto contento per la resa che dà nel film, sia per la forza nell'immaginario che lui comunque ha. È discorso simile per Sabrina, per Darko Peric, mi portavano anche un loro percorso. E poi invece per gli attori più giovani, parlo di Sara Ciocca, di Matteo Geracio, di Demetra Bellina, di Federico Cesari, e lì invece ho fatto dei provini. Con Demetra avevo lavorato già a lungo, con gli altri no, però Sara è straordinaria, ma anche gli altri due, Mattia e Federico, sono attori ormai anche affermati e straordinari, però diciamo li ho voluti vedere a lui, ne ho visti tantissimi, perché nel caso dei bambini, cioè di Mattia e Sara, abbiamo fatto anche varie idee, abbiamo proprio preso un teatro e li abbiamo provati anche come funzionavano insieme, quindi è stato un lavoro molto certosino, anche se appunto entrambi, sia Sara che Mattia, io quando ho visto già il primo provino ho detto ok, c'è Spoletto Rosso, però poi li ho voluti verificare facendo tante ricerche.
2: Prima hai citato dei film che ti hanno folgorato e innamorato del cinema. Dal punto di vista visivo hai avuto dei riferimenti estetici?
3: Tutti o nessuno, non saprei dirti. Cioè, nel senso, non c'è un riferimento, mentre dal punto se ti devi decidere sull'impianto della struttura, E.T. effettivamente è sicuramente un modello. dal punto di vista visivo è proprio nel mio lavoro, che è come se tu assumessi l'alfabeto in ogni film che vedi, e quindi non ti rendi un film, e poi assumi tu un tuo linguaggio, quindi credo che sia un film fatto come li faccio io, che non li fa nessun altro, quindi non assomiglia troppo a nessuno, come che se devo dire un film dei grandi registi che mi hanno insegnato questo lavoro, sono i loro. Adesso non per dire che questo film sia un grande regista, ma sicuramente è un mio linguaggio che è peculiarmente mio e che non assomiglia a nessuno.
2: Dal punto di vista del messaggio, dicevi, dell'ambiente, su quali elementi ti sei voluto concentrare?
3: Questo è un film in cui l'orso polare diventa la metafora del cambiamento climatico e dell'insostenibilità, in particolare per la nostra specie, ma in generale per tante purtroppo altre specie innocenti, di poter sopravvivere rispetto al processo che l'antropocene ha generato. Poi appunto è una favola per bambini, quindi l'orso polare come simbolo di ciò che si sta inseguendo, che arriva fino al genere umano, se vuoi.
2: Il film Greta e le favole vere al cinema da giovedì 6 agosto 2026. Un saluto e un ringraziamento alla regista Berardo Carboni. Alla prossima!
3: Grazie a te!

0: Simonetta Grechi, curatrice della 25esima edizione del Clorofilla Film Festival, la nuova linfa del cinema italiano, a Festa Ambiente presso le Nauli di Rispescia dal 5 al 9 agosto 2025. Ben trovata.
1: Grazie, è sempre un piacere. Quest'anno a Festa Ambiente avremo, diciamo, un po' la stessa formula degli altri anni, quindi i documentari, e prima invece delle proiezioni, l'appuntamento che diamo sempre è quello nell'Uliveto, dove quest'anno avremo due compagnie teatrali locali, la Compagnia dei Cuosi che fa un lavoro su Pier Vittorio Tondelli e Elena Guerrini che presenta uno spettacolo nuovo, però questo in realtà è un fuori programma, nel senso che non lo faremo nell'Uliveto, ma lo faremo all'alba del 9 agosto a Marina di Alberete in collaborazione con il Parco della Maremma. Poi avremo un gradito ritorno, quello di Gianni Palomba, con le sue recensioni. Un altro ritorno sono i Sacchi di Sabbia con Pluto. E poi ospiteremo l'ultimo giorno, il 9 di agosto, Mauro Morucci del Tuscia Film Fest con un omaggio a Mattia Torre, insieme agli attori Cristina Pellegrino e Massimo De Lorenzo. Noi siamo molto affezionati alla scrittura di Mattia Torre e quando abbiamo letto che era nato il premio intitolato a lui, che si svolge appunto a Viterbo, grazie al Tuscia Film Fest, agli amici e alla famiglia di Mattia Torre, ho contattato Mauro, con cui insomma avevamo avuto delle collaborazioni anche in passato, e ci siamo detti perché non fare una presentazione del premio a Festa Ambiente, e così è nata questa serata che sarà poi l'ultimo appuntamento dei Tramonti il 9 di agosto. Per quanto riguarda i film, abbiamo due anteprime nazionali, un documentario prodotto da Legambiente in Palestina per la regia di Elia Andreotti, girato durante un campo di volontariato in Palestina, appunto. E poi Chernobyl 40 è un documentario che parla dell'incidente di Chernobyl avvenuto 40 anni fa per la regia di Alessandro Tesei e Pierpaolo Mittica, un lavoro durato 10 anni, quindi con testimonianze e ricordi di quello che è stato il più grande incidente nucleare del secolo scorso. Per noi è un appuntamento importante questo perché noi ci occupiamo come Legambiente di Chernobyl da tanti anni e quindi ci sembrava importante dare a questo documentario uno spazio adeguato all'interno del festival. Poi avremo anche come documentari Maledetti Vegani di Fabrizio Gambardella e, come accade ormai da alcuni anni, alcuni dei documentari che presentiamo sono decisi insieme ad altri festival con cui collaboriamo, per cui Maledetti Vegani viene presentato da Antropocine, che è il festival diretto da Marino Midena che collabora con noi, come stai Federico? E poi ci sarà anche Deserti Abitati di Claudio Valerio e Davide De Benedictis, che è un altro documentario che presentiamo insieme alla Festa del Cinema di Mare. Ci sarà un corto d'animazione che invece è presentato dal Terra Amara Festival, Amar, di Isabella Erghera. E poi l'8 di agosto, per esempio, abbiamo un documentario girato in Maremma e avremo come ospite Luisanna Mesteri, che lo ha realizzato qua in zona. L'ultimo giorno poi avremo invece un documentario che parla di montagna e lo presentiamo insieme al CAI di Grosseto. E sempre l'ultimo giorno un documentario di Federico Santini per la sezione Agridoc che parla di una giovane allevatrice della zona, quindi parla di un ritorno in qualche modo alla terra e all'agricoltura. Poi abbiamo anche un episodio della serie di Anna De Carbuccia che è andata in giro per il mondo per 10 anni ad incontrare quelli che lei chiama i protettori della terra. E mi sono dimenticata una cosa importante: il primo giorno in apertura abbiamo un corto che proviene da Saturnia Film Festival. Come tradizione, Saturnia Film Festival porta da noi uno dei suoi corti, e il corto è Arborea di Letizia Zatti.
0: Ricordiamo anche che il Clorofilla Film Festival è diffuso nello spazio e nel tempo, dicevi prima della
1: Sì.
0: collaborazione, perché trova ospitalità in altri festival che vengono prima e che proseguono dopo queste date.
1: Sì, esatto. Per esempio, il 1° di agosto premiamo all'interno del Magna Grecia Film Fest a Catanzaro il documentario vincitore del premio De Sieta. Quindi siamo ospiti di questo importante festival in Calabria. Poi, come altri appuntamenti, saremo con altri documentari alla Festa del Cinema di Mare a fine agosto e poi via via andremo avanti probabilmente fino alla fine di novembre per fare poi le premiazioni a dicembre. Quest'anno faremo anche delle premiazioni a Festa Ambiente, premieremo i corti del concorso all'interno della festa l'8 di agosto, infatti le proiezioni saranno il prossimo 30 luglio in uno spazio di Grosseto che è gestito dall'associazione Clan, con cui appunto seguiamo alcune proiezioni insieme a Clan, Kansas City, Storie di Cinema, insomma altre associazioni del territorio con cui collaboriamo. E il 30 ci saranno appunto le proiezioni dei corti, poi il corto che risulterà vincitore sarà premiato durante la festa.
0: Diamo i riferimenti web per il programma?
1: Visto che Clorofilla è dentro Festa Ambiente, direi di guardare direttamente sul sito di Festa Ambiente www.festambiente.it, dove ci sono, oltre al cinema, anche tutte le altre attività della festa, quindi l'animazione per i bambini, il teatro ragazzi, i concerti. Quest'anno avremo per esempio musica da Riconsiglio Bobo Rondelli, Nina Zilli, Stazioni Lunari con Max Gazzè, Nada e Ascanio Celestini, oltre ovviamente a Ginevra Di Marco che è l'artefice di questo progetto, e poi gli Zen Circus il 7 di agosto e i Modena City Ramblers. L'ingresso è gratuito, quindi meglio di così.
0: 25esima edizione del Clorofilla Film Festival, la nuova linfa del cinema italiano a Festa Ambiente presso le Nauli di Rispescia dal 5 al 9 agosto 2026. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Simonetta Grechi. Alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo lì.
1: Ci vediamo.

0: Con Andrea Martignoni, co-direttore artistico della 12ª edizione di Animafix Film Festival, Nuovi Linguaggi Contemporanei, a Bagheria, a Villa Cattolica, al Museo Guttuso, dal 3 al 9 agosto 2026. Ben trovato!
1: Grazie, bentrovati anche tutti gli ascoltatori della radio, sono contento, grazie per averci invitati. Animafix è un festival che è iniziato 13 anni fa, da 7 anni io mi occupo della co-direzione artistica assieme a Rosalba Colla che mi invitò gentilmente all'alba del periodo Covid, quindi sono stato battezzato con la prima edizione nel 2020 in cui mi occupavo nel periodo del lockdown. Facevamo un'edizione aperta, fu uno dei pochissimi festival in Europa a essere in presenza nel 2020 perché c'era un po' quella riapertura all'inizio estate in Italia rispetto al lockdown. E il festival ovviamente è cresciuto molto, pieno di cose. Partiamo il 3 agosto con un omaggio a Marianne Satrapi con la proiezione di Persepolis che fu realizzato 20 anni fa dalla storyteller Marianne Satrapi in Iran e verrà introdotto da Maurizio Padovano. Poi avremo la presentazione dei risultati di film realizzati durante i laboratori fatti questa primavera a Bagheria, coordinati dall'associazione QB, che è appunto l'associazione che si occupa del festival. Sono laboratori fatti con diverse scuole elementari, medie e superiori che hanno prodotto 6 cortometraggi partendo da immagini di repertorio trovate fra film di famiglia e film appunto degli archivi visivi in regione siciliana. Poi andremo avanti con una 2 giorni dedicata a Next Frame, ossia una sessione formativa dedicata alle tecniche di presentazione dei progetti di animazione con delle recitazioni pratiche e confronto con professionisti del settore che vede come protagonisti alcuni giovani registi italiani, Filippo Foscari, Marta Violante, Margherita Giusti, Veronica Martiradonna e Lucia Catalini. Saranno seguiti dal team del festival e da alcuni esperti del settore, come Alessandro Giorgio, che è producer di Winston Film, e il suo collega Davide Ferrazza, anche lui che si occupa appunto della Winston Film. Quindi per far capire anche un po' al pubblico, invitare il pubblico a seguire anche queste cose, per capire cosa c'è dietro alla produzione e realizzazione di un cortometraggio di animazione. Poi avremo 2 mostre, una storia dedicata a Nico Bonomolo, che è un autore di animazione e artista pittore di Bagheria, e un'altra mostra sarà quella di Davide Fontana, quella di Rosalba Colla, la mia collega nonché patrona del festival, Sospensione Forme di un Eco. Poi inizieremo con le visioni di cortometraggi. Ci saranno le prime sezioni di competizione, abbiamo 4 programmi di competizione con 31 film provenienti da tutto il mondo su 2200 che sono stati inviati per la preselezione e queste 4 sezioni daranno poi vita ad altrettanti premi, sono il premio per il miglior film, il premio per il miglior film realizzato in pittura animata, il premio per il miglior Anidoc, una forma ibrida che prevede l'unione dell'animazione col documentario e il premio per il miglior film sperimentale, nonché il premio Bendassi, molto importante, per il miglior film di produzione italiana dedicata appunto al grande storico dell'animazione scomparso pochi anni fa e che era un grande amico del festival, oltre che mio personale. Ci sarà una retrospettiva di Vuk Jevremovic, a cui abbiamo assegnato il premio Renato Guttuso per le opere realizzate in animazione di pittura animata, e faremo un incontro con lui e presenteremo i suoi cortometraggi che iniziano dal 96 fino ad oggi, saranno 7-8 cortometraggi. Poi abbiamo la sezione ibrida che prevede la proiezione di 2 film di lungometraggio dove l'animazione in qualche modo ha un ruolo importante. L'abbiamo chiamata sezione ibrida per dare un po' di spazio a quelli che sono le produzioni di fiction o di documentario lungometraggio che però prevedono l'inserimento di sezioni animate. Nel caso per esempio del film che presenteremo ci sarà appunto un'animazione di Agnès Patron che è nella parte centrale finale del film Un inverno in Corea, un lungometraggio di Koya Kamura prodotto in Francia, Corea del Sud del 2025. Dopodiché abbiamo una sezione importante speciale per la collaborazione con l'aiuto dell'Istituto Cervantes di Palermo, con la Cinemateca de Catalunya a Barcellona. Abbiamo una sezione presentata dai curatori di questa sezione di restauro delle pellicole, dedicata al grande Secondo Deschamps, che è stato uno dei pionieri dell'animazione della stop motion a livello mondiale, tanto quanto Méliès e altri personaggi. personaggi importanti. Quindi faremo vedere una selezione di cortometraggi realizzati fra il 1909 e il 1912 nella nostra arena centrale, e poi un'altra corpo ancora più abbondante di film, di cortometraggi all'interno di una sala predisposta per le visioni, per un pubblico più limitato, che andranno avanti da inizio serata, più presto rispetto alle proiezioni serali, fino a mezzanotte. Chiuderemo il festival con un concerto solo di Marta Del Grandi, perché cerchiamo di mettere tante cose nel festival. Il festival si è ingigantito, è diventato di 7 giorni, all'inizio era di 5, e a volte ci chiediamo se non bisogna allungarlo ancora. Il problema è che poi si allungano le cose, ma i finanziamenti pubblici rimangono sempre fermi nella migliore delle ipotesi, quindi non è facile riuscire a mettere insieme tutto quello che vogliamo fare, che sono veramente tanta roba.
0: Diamo i riferimenti web per il programma?
1: C'è il sito animafix.com, poi ci sono le pagine sia su Facebook che su Instagram. Animafix, vi ricordo, è scritto con la PH. Vale la pena, perché la location del festival è straordinaria e i contenuti del festival lo sono altrettanto.
0: 12ª edizione di Animafix Film Festival, nuovi linguaggi contemporanei, a Bagheria, a Villa Cattolica, al Museo Guttuso, dal 3 al 9 agosto 2026. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Andrea Martignoni. Alla prossima!
1: Grazie a voi, ciao.

0: Con i cinema forti per presentare l'Arena Centocelle City Movies a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino dal 9 luglio al 6 agosto 2026. Ben trovato.
1: Grazie mille, ciao a tutti e ciao a tutte. Anche quest'anno parte la rassegna Centocelle City Movies 2026, si terrà tutti i giovedì dal 9 luglio al 6 agosto, con le proiezioni che avranno inizio alle 9:30, nelle due arene allestite dentro il Forte, nell'arena esterna, cioè d'ingresso di fronte al ponte elevatoio, e nell'arena interna sotto la copertura nella piazza d'armi di destra, che tra l'altro quest'anno ha un allestimento un po' più stabile e abbiamo avuto anche degli avanzamenti e dei miglioramenti anche dal punto di vista tecnico, di cui siamo molto orgogliosi. La rassegna parte, come dicevo, il giovedì 9 luglio con la proiezione in arena esterna dell'ultimo film pluripremiato di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra. Ci piace iniziare con questo film perché questa bellissima epopea americana, anti-americana, antisuprematista, e che mostra questa parte viva dell'America che è femmina e razzializzata in un film veramente roboante e super avvincente. E nell'arena interna proiettiamo l'ultimo film di Franco Maresco, presentato a Venezia l'anno scorso, un film fatto per bene, che è un film divertentissimo, dissacratorio, un mockumentary particolarissimo. Giovedì 16 luglio proietteremo in Arena Parco Sinners, I peccatori di Ryan Coogler, un film del 2025 che è un horror afroamericano, e nell'arena interna presenteremo il documentario assemblato da Compass, intitolato I 181 giorni contro il 41 bis, lo sciopero della fame di Alfredo Cospito, che avremo modo di presentare con chi l'ha realizzato e con chi ha partecipato attivamente a quella lunga battaglia contro l'isolamento di Cospito e in generale contro il 41 bis. Giovedì 23 luglio proiettiamo nell'arena esterna The Voice of Hind Rajab di Ben Hania. È un film del 2025 ed è il nostro tributo alla lotta del popolo palestinese, con il quale siamo molto legati. Lo proietteremo in versione originale sottotitolata, e proiettiamo nell'arena interna Bugogna di Yorgos Lanthimos del 2025, l'ennesima opera di questo regista greco straordinario che riesce a mostrarci i lati nascosti dell'animo umano e delle relazioni umane con questo stile unico. E giovedì 30 luglio presentiamo l'ultimo film di Ethan Coen. Giovedì 30 luglio proiettiamo in Arena Parco l'ultimo film di Ethan Coen, Honey Dog, che è un film divertentissimo, e questo continuare a giocare con i generi cinematografici tipico dei fratelli Coen e anche del singolo Ethan, ribaltando ovviamente, risultando assolutamente ironico e divertente nel modo di usare i generi, ribaltandoli in questo racconto che è fondamentalmente queer femminista. Molto divertente anche questo film. E nell'arena interna proiettiamo Kneecap di Pettiat, un film irlandese su questo fenomenale duo musicale irlandese super militante, fra l'altro ha recentemente anche suonato in luoghi molto istituzionali qui a Roma, però riscuotendo un grandissimo successo. E il film abbiamo scelto di proiettarlo in originale sottotitolo, nonostante esista anche la versione doppiata, perché per il duo The Kneecap ascoltare la loro inflessione e la loro espressività in irlandese, insomma, era un po' rovinare veramente il film a proiettarlo in forma doppiata. E giovedì 6 agosto concludiamo la rassegna con la proiezione in arena esterna dell'ultimo film di Luc Besson, Dracula, l'amore perduto, che è questa bellissima parabola della mascolinità tossica vissuta in prima persona e volendo anche risolta dallo stesso maschio tossico, che è questo Dracula veramente sui generis, super pop, insomma, è un grande Luc Besson dei livelli di grandi film come Il Quinto Elemento. E all'arena interna proiettiamo l'ultimo film di Panahi, pluripremiato del 2025, Un semplice incidente. E con questo concludiamo la rassegna anche di quest'anno, che insomma, in questi 40 anni appena compiuti di autogestione e occupazione, non poteva mancare per il quartiere Centocelle e per tutta la città di Roma.
0: Com'è stata la scelta?
1: Non è stata facile perché l'anno di distribuzione di film è stato molto molto ricco, sia a livello di titoli di grandissimi autori e autrici da tutte le parti del mondo, e ogni volta al Forte si decide la cosa su piano consensuale e collettivo, per cui insomma c'è stata una bella riunione anche abbastanza partecipata per mettere insieme questa rassegna, ed è stato un po' ad esclusione perché effettivamente di proposte erano state portate tante e di film veramente validi, per cui per noi è proprio stimolante metterci insieme e decidere che cosa far vedere, che cosa spingere appunto al nostro quartiere, ai nostri dintorni attraverso il grande schermo. Ovviamente puntiamo come sempre a film che abbiano un peso politico sociale di un certo interesse, nonostante nella rassegna estiva la cosa che anche ci interessa è proiettare il grande cinema, come recita appunto il sottotitolo della rassegna, proiettare grande cinema e non puntare ai film troppo di nicchia, ma anche a quelli che richiamino un grande pubblico. Quindi diciamo, ecco, ci siamo molto divertiti, ci sono dei grandi esclusi, però insomma avremo modo magari di proiettarli anche durante l'anno. Ah, vi ricordo che l'ingresso è totalmente libero, vi chiediamo gentilmente una volta finita la proiezione aiutarci a raccogliere le sedie, perché questo significa anche un po' l'autogestione. E trovate il programma sul sito del Forte, www.forteprestino.net, e potete trovare anche notizia nelle varie giornate proiezioni sull'agenda condivisa di movimento Gancio de Roma, che sta all'indirizzo roma.convoca.la.
0: L'Arena Centocelle City Movies a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 9 luglio al 6 agosto 2026. Un saluto e un ringraziamento a Cinema Forte. Alla prossima!
1: Alla prossima, grazie mille di tutto.

0: Con Federico Spoletti, ideatore delle arene itineranti in Cinema Outside dal 19 luglio 2026. Ben trovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. In Cinema Outside è la versione estiva di un progetto più ampio che si chiama semplicemente In Cinema, che si svolge nella stagione invernale e che riguarda la promozione di un cinema accessibile a tutti, cioè la fruizione dell'esperienza cinematografica anche alle persone con disabilità sensoriale, quindi persone sorde, ipoudenti, persone cieche e ipovedenti. È un aspetto sul quale secondo me siamo un po' indietro in Italia. Io vivo nel Regno Unito da 30 anni, che è un po' forse un'isola felice da questo punto di vista, nel senso che tutta la cultura viene sempre resa disponibile anche alle persone con disabilità sensoriale. In Italia, benché esista una normativa internazionale che è anche una direttiva europea che è stata recepita anche in Italia, siamo un pochino più indietro da questo punto di vista e non sempre le persone che hanno disabilità sensoriali, che comunque sono tante, perché una persona su cinque dopo i 50 anni vive una forma di disabilità sensoriale, perdiamo l'udito e anche la vista un po' prima, perché un po' l'età media aumenta, un po' siamo sempre davanti a uno schermo, un po' usiamo sempre degli auricolari o delle cuffie a volume un po' troppo alto, per cui è un segmento di pubblico importante e che ha diritto di andare al cinema, di vivere in particolare la magia del cinema all'aperto, nel caso della nostra esperienza invernale che si chiama In Cinema Outside.
0: Come si svolgerà? Ci racconti un po' i luoghi e le modalità?
1: Si svolge all'aperto, ovviamente, per questo si chiama In Cinema Outside. Ha una sua prima tappa, che è anche la tappa un pochino più corposa in termini di programma, a Udine. Udine è la mia città d'origine, è anche quella che, insomma, ha creduto nel progetto fin dall'origine. Quindi avremo a Udine addirittura quattro diverse location, un'arena centrale in centro città e anche quattro parchi periferici. L'idea è quella anche non solo di aspettare il pubblico, ma di andare verso il pubblico e cercare di coinvolgere un pubblico variegato, tipico forse del cinema all'aperto, no? Che incuriosisce e attira un po' tutti, quindi non solo chiamiamolo il pubblico senza disabilità, ma anche stranieri, famiglie, anziani. E anche questo credo sia la ragione per il quale abbiamo vinto il premio come primo progetto europeo Cultura più Impresa, che è il primo riconoscimento in Italia, è arrivato ormai alla sua 13ª edizione, che premia dei progetti ripetibili, che vengono identificati come progetti di valore che noi speriamo si diffondano un po' in tutta la nazione. Infatti anche noi andiamo in questo senso. Partiamo da Udine, ma poi andiamo anche in altre città. Andiamo a Firenze, andiamo a Roma, in tre diverse arene in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma, e andremo a Ravenna. Insomma, ci sono diverse tappe ancora non definite in termini di date, però insomma siamo un po' in divenire.
0: Tecnicamente, come funzionano le proiezioni?
1: È relativamente semplice, nel senso che tutti i film hanno anche i sottotitoli per le persone sorde e ipoacusiche, significa sottotitoli standard di fatto, con l'aggiunta delle informazioni per le persone che non sentono, quindi suoni, rumori, identificazione delle canzoni o del personaggio se parla quando non è inquadrato, mentre le persone cieche o ipovedenti possono ascoltare attraverso il proprio telefonino l'audiodescrizione, che è una voce che nelle pause di dialogo descrive i personaggi e racconta quello che accade. Si scarica gratuitamente attraverso un'app che si chiama EarCatch e con i propri auricolari si ascoltano appunto senza avere bisogno di una persona accanto che gli racconta, gli fa lo sciucciottaggio come succedeva una volta, hanno la possibilità di andare al cinema. E l'idea è quella ovviamente di arrivare alla normalità, cioè noi vorremmo che questa fosse veramente la normalità, non ci fossero delle poche proiezioni aperte a tutti, ma dovremmo arrivare al punto in cui non ci sia bisogno di parlare di cinema accessibile perché tutto sarà naturale. Naturalmente. E quindi, insomma, non è che ci sono delle cose particolarmente tecnologicamente avanzate. C'è un'app che ti permette di ascoltare l'audiodescrizione, c'è la trascrizione in tempo reale delle introduzioni e dei Q&A con gli attori o i registi, se ci sono degli ospiti, sempre attraverso smartphone, per cui anche una persona sorda può seguire i dibattiti, però insomma è tutto lì di fatto, audiodescrizione, sottotitoli e trascrizione.
0: Com'è stata la
1: Anzi.
0: scelta dei titoli?
1: po' tipica dell'arena estiva, nel senso dei film che vanno ad accontentare un po' tutti. Ci sono dei film di animazione, ci sono grandi classici, quest'anno abbiamo inserito Shining, abbiamo Quando la moglie è in vacanza e anche La finestra sul cortile, filmoni che però ormai è un po' difficile vedere sul grande schermo in lingua originale con i sottotitoli e in questo caso anche con gli audio sottotitoli, nel senso che ovviamente una persona che non può leggere i sottotitoli ha la possibilità di ascoltare un voice over in cuffia che gli permette di capire l'inglese se non lo sa. Quindi ti dicevo, film di animazione, cortometraggi anche. Il progetto nasce in Friuli Venezia Giulia. L'anno scorso abbiamo avuto un concorso che riguardava dei cortometraggi che facevano parte di un programma finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia, si chiama Corti Senza Confine. Siamo in un territorio di confine e ci sono 7 cortometraggi che hanno vinto questa prima selezione della regione. Dopodiché noi abbiamo avuto un concorso con 2 giurie, una di ragazzi del DAMS e una per la prima volta formata da pubblico con persone con disabilità, e durante l'estate, prima dei lungometraggi, facciamo vedere uno dei cortometraggi che ha vinto. E poi qualcosa che abbiamo già presentato quest'inverno, delle commedie francesi, uno si chiama C'era una volta mia madre, una commedia della BIM che secondo noi ha avuto non grande visibilità in Italia, ma un bellissimo film che insomma secondo me va molto bene per le versioni estive. Tutti sono stati scelti dalla nostra direttrice artistica, che è Angela Prudenzi.
0: Ci sono dei riferimenti web per il programma?
1: incinema.org, lì trovate tutto il calendario e anche la natura del progetto, che appunto è nato in Friuli Venezia Giulia ma cresce. Il prossimo anno avremo una rassegna al MoMA e ci stiamo diffondendo a livello europeo, perché stranamente l'idea di un festival e soprattutto di un festival accessibile a tutti, anche se magari ci sono già proiezioni accessibili, però l'idea del festival del cinema, che è un'esperienza unica che ti permette un giorno di entrare in 3 mondi diversi, 4 o 5, se riesci a vedere 5 film, è un'esperienza che ti arricchisce culturalmente, che è giusto che sia vissuta da tutti, indipendentemente dalle capacità sensoriali di ognuno.
0: Terza edizione delle Arene Itineranti in Cinema Outside, a partire dal 19 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore Federico Spoletti.
1: Grazie a voi.

0: con Mauro Lamanna, direttore artistico della sesta edizione dell'Arena itinerante Schermi Cinema Multipiazza in sette regioni da maggio a settembre 2026. Ben trovato.
1: Grazie, ciao, ciao, buongiorno. Schermi Cinema Multipiazza è una rassegna che va in giro per le periferie, per i quartieri popolari, per le aree interne, prima solo della Calabria, poi del sud Italia, adesso di tante regioni d'Italia. Porta in giro per l'Italia il cinema in luoghi in cui spesso o non ci sono più cinema o luoghi addirittura spesso esclusi e emarginati dalla programmazione ufficiale, dalla cosiddetta cultura ufficiale, da tutte quelle programmazioni e rassegne estive che dovrebbero interessare tutte le aree urbane, ma che invece spesso tengono fuori buona parte appunto delle periferie di certi quartieri. Quindi noi andiamo proprio in questi quartieri e ci andiamo con i protagonisti e le protagoniste del grande cinema italiano che presentano un film, spesso loro, un film molto più spesso non loro, ma è un film che ha cambiato loro la vita, e incontrano le ragazze e i ragazzi di questi quartieri creando un grande cortocircuito in queste aree perché vengono riabitate e ripopolate attraverso la nostra iniziativa. Noi montiamo uno schermo sul fianco di un furgone e andiamo in giro così, con questo cinefurgone ambulante, con questo cinema itinerante per tutte le nostre piazze.
0: Quanti sono gli appuntamenti?
1: Più di 40. Siamo partiti con qualche sparuto appuntamento, siamo arrivati a quasi più di 40 in tutta Italia e siamo in sette regioni. Siamo partiti, abbiamo inaugurato questa sesta edizione proprio perché siamo quasi tutti del sud, siamo legati al sud d'Italia, siamo partiti dalla città più a sud d'Italia, da una città simbolica, da Lampedusa, e siamo risaliti per Reggio Calabria, ora saremo a Foggia. Poi saremo a Catanzaro, Grosseto, Potenza, quindi ci andremo dalla Calabria alla Basilicata, poi saremo a Foggia, dicevo, in Puglia, torneremo in Sicilia per andare a Palermo, a Nicosia, poi ce ne andremo in Toscana, a Grosseto e finiremo con una grande chiusura, comunque una festa di chiusura a Roma a settembre.
0: Com'è stata la scelta dei titoli?
1: I titoli li scelgono gli ospiti. La direzione artistica che condivido con Gianmarco Saurino è molto divertente perché noi scegliamo gli ospiti, ma poi sono gli ospiti a scegliere i film, perché noi chiediamo agli ospiti, che spesso sono nostri amici, perché noi lavoriamo entrambi nel cinema, di venire nelle nostre piazze e scegliere un film che gli abbia cambiato la vita, e questo rende la nostra programmazione una programmazione varia, eterogenea e per tutti i gusti, per cui uno può venire da noi e trovare da Batman a 8 e mezzo, da Tarkovsky al Ciclone. È molto bello perché le nostre sono piazze, arene cinematografiche che possono essere arene per cinefili, arene per famiglie, arene per bambini, perché abbiamo anche schermini, cioè proiettiamo dei film d'animazione per bambine e bambini prima delle proiezioni ufficiali, diciamo, del cinema un po' più per adulti. Quindi è una programmazione veramente eterogenea per tutti i gusti e per tutte le età.
0: La scelta invece degli ospiti e dei luoghi.
1: Avviene, diciamo così, per affinità elettive, cioè chiamiamo artiste e artisti del mondo dello spettacolo che pensiamo possano sposare questo progetto, che è un progetto che ha una sua natura politica, e per politica intendo in senso nobile, non certo partitica, ma nel senso proprio una visione del mondo, cioè quella di riconnettere, riabitare certi luoghi. Quindi scegliamo in questo modo le artiste e gli artisti. Quest'anno abbiamo già avuto Maria Chiara Giannetta, appunto Gianmarco Saurino. Ci saranno adesso Francesco Montanari, Matilde Gioli, l'artista Laika, lo street artist conosciuto per le sue opere di grande impatto anche politico, appunto. Abbiamo avuto per esempio Luca Marinelli, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Bertolo Spollon. Le diamo sempre un po' così col contagocce agli artisti perché ci piace dirli a poco, ma avremo grandissimi ospiti che attraverseranno il nostro evento, però diciamo il modo in cui ci scegliamo è un po' questo, insomma, una postura di stare al mondo, ecco.
0: I riferimenti web per il programma.
1: Schermi Cinema Multipiazza, abbiamo delle pagine social molto attive dove comunichiamo tutto il programma e tutte le nostre anche iniziative collaterali, come le iniziative gratuite di formazione che facciamo in tutte le città in cui andiamo.
0: Sesta edizione dell'Arena itinerante Schermi Cinema Multipiazza in sette regioni da maggio a settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Mauro Lamanna. Alla prossima!
1: Grazie mille, alla prossima, ciao!

0: Con Monica Repetto, co-regista del documentario Tevere Corsaro. Ben trovata. Che
1: Bentrovati, ciao.
0: lavoro è questo?
1: È un lavoro abbastanza difficile, è stato lungo, 4 anni e mezzo di lavorazione e anche in parte molto doloroso perché durante la lavorazione del film è venuto meno, è morto Pietro, il co-regista, e quindi è stato difficile proseguire questo lavoro che avevamo iniziato insieme.
0: Che storia avete raccontato?
1: Abbiamo raccontato una storia di resistenza. Apparentemente sono due piccole storie, un uomo, una donna, un gruppo di volontari che lungo il Tevere, lungo il sentiero Pasolini, cercano di aprire una via ciclabile, pedonale, che congiunga Roma a Ostia, all'idroscalo dove è stato ucciso Pasolini nel 75, e si scontrano con una serie di problemi. Questa è una delle storie. Dall'altro, la storia di una giovane contadina che vuole salvare la sua terra, la terra che coltiva, dall'avanzamento del cemento, quindi dalla speculazione edilizia, e lotta contro l'esproprio.
0: Com'era nato tutto?
1: Io abito sul Tevere, alla Magliana, e la pista ciclabile, il fiume, è un luogo che conosco bene. Pietro anche lo conosceva, anche se lui era di Torino, però viveva tra Roma e Torino, quindi perlustravamo e vivevamo quest'area di Roma, quella che va verso la foce del fiume, sulla riva sinistra, che è un'area selvaggia ma veramente bellissima, dove trovi l'orrore e la meraviglia nello stesso punto, nella stessa area. E quindi abbiamo incontrato queste persone sulla pista e fuori dalla pista, in mezzo ai rovi.
0: Come avete pensato di costruirlo?
1: L'idea, di lavorare su due storie parallele che si intersecano in un montaggio alternato, ma in realtà non si incontrano mai, no? Sono appunto parallele. Ci sembrava il modo giusto di raccontarle, cioè l'unità di luogo è la stessa area, un'area appunto meravigliosa, da un lato l'agro romano che è segnato dai famosi fossi, che poi sono quelli che raccontava anche Pasolini, anche se li raccontava non nella Roma Sud ma più a nord, fossi che poi vanno a confluire nel Tevere. E ci piaceva proprio riuscire a rendere questo territorio, ma anche la forza resistente di piccoli anti-eroi, no? Persone veramente comuni, ma che sono animate da una forza invidiabile, cioè una forza che questi tempi tutti dovremmo, tutti aspiriamo in qualche maniera ad avere dentro di noi, che vogliamo esprimere.
0: In parte già lo hai detto, però che esperienza è stata questo lavoro?
1: È uno dei film che ho fatto più dolorosi per tanti motivi, ma l'ho capito a film finito. L'incontro anche con le persone durante le riprese sono state segnate da un lato da un rapporto umano bello, di vicinanza o comunque di simpatia, proprio nel senso di patire con, perché comunque le storie in qualche maniera ci riguardavano, quindi io mi sono sentita attraversata da queste storie, cioè la storia dell'esproprio della casa di Giulia, la storia di questa lotta da un lato ossessiva, dall'altro purtroppo un po' come una battaglia contro i mulini a vento da parte dei cicloattivisti, dei volontari che vorrebbero arrivare al mare. Per me è un po' una rappresentazione di come tutti noi, no? Ognuno ha il suo sentiero Pasolini per cui lottare, però non tutti ci mettiamo a farlo. Ci sembra impari la lotta, in realtà non lo è, anche se siamo destinati a perdere, non perdiamo.
0: Che distribuzione avete pensato?
1: Mi fai una domanda difficile. Se fossimo in un mondo sano, in un sistema virtuoso, la risposta sarebbe semplicissima. Se uno riesce a finirlo un film, riesce a produrlo, è ovvio che riesce anche a distribuirlo. Il problema è che, soprattutto per i documentari, la distribuzione è il vero buco nero, è l'imbuto in cui tutti quanti noi che facciamo cinema indipendente ci troviamo alla fine bloccati. Comunque, io adesso sto lavorando, mi metterò a fare autodistribuzione. Questa è la mia ultima pensata. È un altro mestiere, ma che dobbiamo fare? Farò così.
0: Il documentario Tevere Corsaro, un saluto e un ringraziamento alla regista Monica Repetto. Alla prossima!
1: Grazie, ciao a voi.
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: per la Palestina.
1: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
2: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
3: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
0: L'estate

0: appunto i collegamenti tra le due sponde.
1: Sì, anche noi, diciamo, lato calabrese siamo ormai pronti per l'organizzazione, per la manifestazione dell'8 agosto, un percorso comune che si è rafforzato, in particolare negli ultimi mesi, anche con l'organizzazione comune insieme a tante realtà e singolarità della regione meridionale, di questa assemblea, i Sud si organizza un percorso politico che appunto stiamo alimentando giorno dopo giorno. Noi arriveremo Messina, al grande corteo dell'8 agosto pomeriggio, partendo da Martirano Lombardo, nelle montagne Lametine, dove stiamo organizzando il festival indipendente Minamò, un festival animato da tante realtà calabresi, con le quali abbiamo un percorso comune sul nostro territorio, che va avanti ormai da molto tempo e troverà ulteriore concretezza in questi 2 giorni di festival, 6 e 7 agosto, quindi domani e dopodomani, 2 giorni non solo di musica, ma di talk, dibattiti, assemblee sui temi più diversi, dalla questione dei come e delle sfide del fare sindacato al sud, ad una grande assemblea delle realtà calabresi per capire insieme come dell'intera opposizione sociale e politica sul nostro territorio, fino anche a un confronto in qualche modo che guardi a tutto il paese con tantissime realtà che ci stanno raggiungendo, che ragioneranno insieme a noi. Parliamo appunto da GKN al Quarticciolo, alle compagne e compagni di Taranto, alle compagne e compagni di Torino, per capire quali tracce possibili individuare e agire nei prossimi mesi per riportare la mobilitazione del conflitto sociale al centro dell'agenda politica del paese. Tutti insieme, ovviamente, e non è un caso, confluiremo poi giorno 8 a Messina, partendo con vari bus proprio dalla Calabria. Spesso si pensa al ponte come un'infrastruttura soprattutto siciliana, ma il lato calabrese è molto coinvolto in generale. Come diciamo spesso, un po' con tutte le compagnie e i compagni, il ponte è molto più di un'infrastruttura fisica, è un dispositivo di governo, rappresenta una priorità per la politica che intende solo speculare sui nostri territori e non è invece assolutamente una priorità per la maggioranza delle calabresi e dei calabresi che aspettano ospedali, aspettano scuole, aspettano trasporti efficienti. È l'unica risposta che arriva al governo centrale, perché ancora non è stata costruita, non è stato messo neanche un pilone, però già sono stati spesi miliardi tra studi di progettazione, eccetera, eccetera. Questo è un po' come questo governo intende il Sud, un territorio al quale promettere cose che mai troveranno concretezza.
0: Eh sì, poi su una nota sempre sul Ministero dei Trasporti, c'è un'intervista a Salvini che dice sono stati stanziati 230 miliardi per le opere pubbliche in Italia, 22 miliardi per la Calabria e altri 22 per la Sicilia. Il ponte come manufatto è meno della metà dell'investimento totale, stiamo parlando di 5-6 miliardi come se fossero bruscolini e come se appunto la priorità della Sicilia, della Calabria fosse quella e non, come ricordavi tu, tutta un'altra serie di infrastrutture che sono molto più
1: Esatto.
0: urgenti e necessarie, sicuramente a partire dalla sanità, ma anche dai trasporti, comunque dalla tutela del territorio.
1: Sì, assolutamente d'accordo. Un governo che si basa, diciamo, sulla promessa di, però, ma vengono ripetute da decenni. E ormai, come dire, abbiamo chiara qual è la nostra proposta. E anche penso alla disaffezione al voto in generale, al fatto che la gente non creda più che la politica possa cambiare la materialità della propria vita. Non è un caso, dipende proprio da questa cosa qui, ovvero territori che ascoltano richiesta di consenso periodicamente su grandi promesse che poi non trovano una realizzazione, e soprattutto per i nostri territori questo si incrocia con una delle più grandi piaghe, che è quella dello spopolamento dato dalla costrizione a lasciare i nostri territori per curarsi, per trovare lavoro. È la questione proprio della garanzia della libertà di poter restare o partire, è una delle questioni sulle quali...
0: Mannaggia, purtroppo ci sono dei problemi di linea, non ti sentiamo più.
1: Mi sentite?
0: Ecco, adesso di nuovo sì.
1: Sì,
0: sì.
1: Ecco.
0: Ok.
1: Io mi sento perfettamente.
0: Ok, sì, eri sulla conclusione sul fatto dell'abbandono dei territori.
1: Sì, sì, dicevo proprio questo, che una delle più grandi piaghe sul quale noi ci stiamo interrogando e stiamo cercando di agire è proprio quella della libertà negata per chi vive nei nostri territori di poter restare o poter partire, perché spesso il fatto di lasciare questa terra è una costrizione non solo per lavoro ma anche semplicemente per curarsi.
0: E certo, benissimo, ti ringraziamo del contributo e ovviamente vi auguriamo buone giornate di lotta a tutte e a tutti voi e a chi anche da qui si muove per raggiungervi.
1: E perfetto, grazie a tutte e tutti.
0: Ci riaggiorniamo magari più in là. Grazie mille ancora.
1: Grazie, ciao.
0: E si conclude con questo collegamento la giornata dei redazionali di Onda Rossa alle 12 in punto di questo mercoledì 5 agosto. E quindi un saluto a tutte e a tutte, sempre con particolare attenzione a chi è privata della propria libertà personale e a chi è in strada con i 40 gradi. Di nuovo un saluto da questa voce.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Eccoci in diretta, come avevamo detto poco fa, insomma inizieremo, ben tornato sulle frequenze di Radio Onda Rossa, inizieremo insomma gli approfondimenti di oggi parlando di Cuba, insomma, perché insomma se ne parla veramente poco e quando se ne parla, insomma, come dire, male e a sproposito. Comunque ben tornato.
1: Grazie.
0: Perché dico questo? Perché da poco insomma la notizia della comunicazione veramente farsa, ridicola, non saprei che termini usare, di Marco Rubio, che accusa, senza ovviamente dire avere una prova, ben 62 persone di essere dei terroristi, degli infiltrati in America, questo giusto per creare, lo ripetiamo, un pretesto, no? La guerra che gli Stati Uniti stanno portando contro Cuba, e quindi cioè, insomma, parla del caos creato, alimentato dalla sinistra, di come il regime cubano sia riuscito ad infiltrarsi tra gli accademici, tra i giornalisti che simpatizzano, come il modo, insomma, diciamo che se ne inventa di tutto e di più, alzando i toni con modalità veramente di stile maccartistico, però insomma alla fine prove dirette non ce ne sono, nomi, cognomi non ce ne sono, è solo un modo per rialzare il tiro e giustificare insomma i crimini, perché sono crimini, che sta commettendo questo ulteriore stretta blocco nei confronti appunto dell'embargo nei confronti di Cuba. Quindi a te la parola per raccontarci insomma le azioni che come associazioni di solidarietà, coordinamento, se anche nazionale, se c'è, insomma, se alla fine è nato, si stanno mettendo in campo, e per raccontarci insomma le ultime notizie che noi, cioè, insomma, che io sappia, non bellissime rispetto ai tagli, blackout energetici, anche se negli ultimi giorni forse qualcosa è migliorato, che ci sono appunto nell'isola cubana.
1: Sì, grazie. Ma guardi, intanto partirei un attimo su questa cosa di Rubio, perché ci riporta indietro di diversi anni, quando negli Stati Uniti furono arrestati cinque, che poi sono stati definiti cinque patrioti, incarcerati per tantissimi anni appunto nelle carceri speciali nordamericane. E come dire, con l'accusa, gli avevano due ergastoli più 15 anni a testa, erano stati condannati queste pene e poi per fortuna liberati. Ma è una storia antica, insomma, questa che la CIA in particolare, ma insomma oggi l'amministrazione nordamericana sta utilizzando. È sì un'azione, credo ancora una volta, come giustamente dicevi tu, come dire, per poi preparare il campo per altre azioni, insomma, quindi questa cosa è davvero pericolosa. Ma veniamo alla situazione che si sta vivendo purtroppo, ormai da troppo tempo a Cuba. Cuba è sottoposta al blocco, è sottoposta a questo, non arriva praticamente più nulla, non arriva in particolare, non arriva petrolio, non arriva gasolio, benzina. È un paese che è fermo, letteralmente fermo nel senso proprio fisico della parola, e questo produce, come dire, malcontento, produce comunque una situazione anche di affannamento, un po' come se stessero, come dire, hanno costruito quello che potremmo definire l'assedio al castello, no? Gli assedi medievali, dove tu scendevi d'assedio al castello e finché questi invitano a avere più da mangiare si arrendevano. E questa è la speranza che l'amministrazione nordamericana vorrebbe che accadesse. La dignità del popolo cubano è, credo, esemplare, perché nonostante questi enormi sacrifici sta reggendo. Il problema è fino a quando, perché senza cibo le persone cominciano ad avere dei grossi problemi, perché non è tanto non avere l'energia elettrica, come dire, di non avere la luce, il problema è che non hai assolutamente nulla, nemmeno eventualmente per mettere, se ammesso che tu trovi qualcosa con cui cibarti, non puoi utilizzare nemmeno banalmente i frigoriferi. Quindi insomma pensate che la situazione è veramente disastrosa. E pensate che il blocco navale, che è stata l'ultima grande operazione organizzata, sta impedendo che gli aiuti arrivino sull'isola. Sono centinaia e centinaia i container, ce lo dicono gli amici delle varie associazioni, non solo le nostre italiane, ma anche dalla Spagna, dalla Francia, dal Portogallo, dalla Germania, centinaia e centinaia di container con aiuti che sono stati bloccati nei paesi attorno a Cuba. E lì c'è una situazione dove chi gestisce il traffico marittimo, gli armatori, hanno accettato il ricatto nordamericano e per cui si sono fermati. Si sono fermati in questi porti e non arrivano gli aiuti. Quindi è una situazione ancora più drammatica, perché sta durando nel tempo. E questo ci porta a essere, come dire, molto, molto preoccupati di quello che potrebbe accadere. Però, ripeto, la dignità del popolo cubano è esemplare e da questo punto di vista stanno ancora una volta resistendo.
0: Però sapevamo che ci sono, insomma, c'è stato il tentativo, poi si stavano organizzando, no? La possibilità anche di nuovi, non saprei come chiamarli, carovane, convogli.
1: Convoi, un convoi partirà tra pochissimi giorni ed è una, come dire, una scelta politica, una scelta mediatica. È chiaro che questo, il convoi arriverà, se riuscirà ad arrivare, non risolverà la situazione a Cuba, però porterà solidarietà, la porterà, perché girerà, c'è un programma fittissimo di incontri da oriente e occidente dell'isola con tutte le strutture, quindi è una solidarietà che viene portata anche dalle organizzazioni, delle associazioni italiane alle quali noi abbiamo aderito come rete nazionale che potrà dare un minimo di speranza per dire Cuba non è sola. È chiaro che questo non risolve la situazione, ma aiuterà, io credo, e dimostrerà che appunto nessuno sta, almeno insomma, nel mondo del volontariato, nel mondo di una sinistra variegata, nessuno sta abbandonando Cuba, la sua rivoluzione.
0: Sì, in realtà Cuba viene abbandonata però da un governo come l'attuale governo che abbiamo, in cui nella votazione, se non erro, dei primi di luglio, che era prima decina dei giorni di luglio, 9 luglio, veniva insomma, l'Assemblea dell'ONU, no? Veniva presentata proprio da Cuba una mozione contro il blocco che sta subendo, e nonostante insomma, la solidarietà, gli aiuti che abbiamo avuto da Cuba, soprattutto il periodo del Covid, ma anche adesso, perché se non erro, ci sono ancora i medici cubani giù in Calabria e mi sembra sono previste non so quante assunzioni per gennaio prossimo, no? Nel senso che poi rispetto alle nostre difficoltà, insomma, sia Cuba, durante il Covid sia ora, continuano, no? A venire qui in Italia a dimostrarci la solidarietà, anche l'opportunità, no? Sicuramente di trovare una via d'uscita e un sostegno per i propri familiari, quindi insomma ci sarà sicuramente un doppio uso. Però se uno pensa al 2020, quando vennero qui e scesero, perché qui non c'era più nessun medico, in particolare giù in Calabria, insomma dovremmo comunque non solo ringraziarli ma rendere conto oggi rispetto a quello che hanno fatto e stanno facendo anche, no, nel nostro paese.
1: I medici in Calabria per fortuna ci sono ancora e senza di loro la sanità calabrese sarebbe andata al collasso, e questo lo hanno dovuto ammettere anche, come dire, quelli delle forze politiche, anche della destra, non tutti chiaramente, ma perché quando parli di dire che hai bisogno di andare in una struttura sanitaria, lì poco conta l'appartenenza partitica, ti devi curare, e quindi e anche questi hanno dovuto ammettere, magari a denti stretti, ma hanno dovuto ammettere che senza l'aiuto dei medici cubani la sanità sarebbe appunto collassata. Che il governo fascista della signora Meloni continui insomma a essere lo zerbino di Washington, beh insomma diamolo per scontato, io credo che insomma che cambierà mai posizione. È vergognoso, ma è così, per cui insomma da questo governo non ci possiamo aspettare altro che appunto l'indifferenza, l'immobilismo, e sicuramente quindi insomma nessun aiuto dal punto di vista.

0: persone veramente vergognose, allucinate con i fascisti al governo, quindi che dire.
1: E quindi, cioè, se pensando insomma alle prossime iniziative, pensando che comunque gruppi di compagni e compagne già nei mesi precedenti, no, sono andati a Cuba, hanno potuto certo non portare i container, non grosse quantità di merce, però come dicevi te, dimostrare la propria solidarietà, cercare con la propria presenza, no, anche tentando di mettere in piedi delle iniziative qui sul nostro territorio, no, sia a livello di assemblee, sia a livello di mobilitazioni. C'è stata anche una manifestazione nazionale qui a Cuba, qui a Roma, scusa, per Cuba, che devo dire non ha raccolto, c'erano diverse organizzazioni presenze, non tantissima gente, almeno dal mio punto di vista, insomma, non era grandissima, però insomma in qualche modo si è riproposto, no, un pochino nell'agenda politica, diciamo, della sinistra, nei movimenti, dentro alcune attività, oppure anche qui insomma è una cosa che ce lo stiamo dimenticando di Cuba finché non avverrà, no? Finché c'è stata in qualche modo anche l'avvicinarsi delle come si chiama, insomma, della nave portata lì vicino con, ma non mi viene il nome, della nome degli Stati Uniti, no, che hanno avvicinato all'isola di Cuba, quindi la minaccia in qualche modo che sembrava reale di un intervento armato, o magari c'è stato qualche mobilitazione in più. Adesso mi sembra che insomma un po' tutto tace, no, a fronte di quella che invece è la minaccia veramente, la crisi economica, umanitaria, perché i numeri che vengono dati, ad esempio, di bambini morti negli ultimi anni diventa altissimo in un paese come Cuba, che aveva una delle migliori sanità, insomma ce lo dimostrano i fatti, il fatto che i loro medici hanno girato il mondo e li abbiamo anche qui, anche in termini di produzione di farmaci, insomma quante volte, no, si è sentito che stava all'avanguardia comunque dentro alcune sperimentazioni, eppure oggi dobbiamo dare atto che la mortalità infantile è aumentata di tantissimo. Ecco, su questo che mi sai dire, insomma, che impressioni hai?
0: Guarda, allora intanto devo dire la sanità, anche lì storicamente a Cuba fanno dei miracoli, fanno veramente quelli che possiamo definire dei miracoli. In questo penultimo periodo sono riusciti a testare, ad esempio, dei medicinali, dei vaccini contro altre forme tumorali, quindi miracolo nel miracolo, perché non avendo nulla continua la ricerca, continua la sperimentazione. I problemi sono molto complessi, sono diversi, sono molto complessi. Una solidarietà esiste, non è la solidarietà che a noi sarebbe piaciuto vedere, no? Perché, come dire, alcune anche forze politiche ancora balbettano quando si parla di Cuba, per cui insomma non è facile come dire, coinvolgere delle grandi, possiamo dire, delle grandi masse, no? Perché e quando tu accennavi alla manifestazione nazionale, tieni conto anche c'è un altro aspetto, ma questo riguarda qualsiasi manifestazione nazionale. I costi per venire a Roma sono diventati improponibili, per cui uno per muoversi ha bisogno di soldi, i soldi sono pochi. Quindi ci si concentra molto di più sulle iniziative locali, che sono dei presidi, sono i banchetti, sono dei pranzi o cene di solidarietà per appunto raccogliere o i medicinali o i soldi per poterli acquistare, per pagare i container, se ci riescono a far partire. Quindi si è scelto anche una, come dire, una strada più locale, perché questo aiuta anche a spiegare meglio, a poter spiegare meglio alle persone che cosa sta avvenendo. E la cosa sta funzionando. Poi è altrettanto vero che a muoverci in questo mondo della solidarietà purtroppo non siamo in tantissimi, questo lo dobbiamo dire. E quindi insomma, si fa quel che si può. Però insomma, si fa perché è doveroso, perché insomma, ci crediamo, perché quel paese, quella rivoluzione vanno sostenute ed aiutate. E oggi c'è una situazione veramente

0: non avere cibo, non avere corrente elettrica, non avere la possibilità di avere l'acqua, perché senza il fatto che non c'è corrente non si può nemmeno vedere le pompe, non si cioè è una situazione di strangolamento. E non è solo quello economico, ma è quello veramente volgarmente quello alimentare. Le persone a Cuba rischiano di morire di fame. Questo deve essere il messaggio che tutti noi dobbiamo dire in giro. E io ringrazio anche voi, ma gli ascoltatori della radio, che perché è questa la vera situazione. Dopo tutte le altre cose vengono di conseguenza, no? C'è una catena di problemi, ma questo è il vero problema. Stanno affamando un intero popolo. E i nostri governi lo sappiamo, lo dicevamo anche prima, e i governi europei balbettano anche loro, perché sono parte qualche voto, votare qualche risoluzione, poi non significa essere, come dire, poi operativi nel forzare il blocco, perché non accade, quindi è una roba che è una presa in giro terrificante anche questa. Quindi, insomma, io credo che dovremmo, purtroppo c'è anche un altro problema che i compagni cubani ci stanno ripetendo, che è il pericolo di una possibile invasione. Loro ci dicevano e ci continuano a dire che si aspettano anche l'invasione, in modi diversi magari da quelli che abbiamo visto negli anni passati, o anche la cosa che è accaduta in Venezuela con la rapimento del presidente Maduro, ma insomma che ci sia anche un atto di guerra vera e propria. E quindi noi ci stiamo aspettando di tutto. E il problema però è che tutti noi per esempio, noi in Villette come coordinamento nazionale delle associazioni, ma non in Italia, ma ripeto in tutta l'Europa, non riusciamo a far arrivare i container con gli aiuti. E questa è l'altra cosa incredibile, che non si possa aprire un canale umanitario, chiamiamolo come ci pare, per far arrivare gli aiuti. E anche qua questa è l'altra, come dire, l'altro aspetto che ci preoccupa tantissimo.
1: In effetti questa è forse la situazione anche più assurda, no? Considerando che ormai questa pratica dell'affamamento, cioè, diventa proprio un'arma di guerra, no? L'abbiamo visto, lo vediamo su Cuba con il blocco, l'abbiamo visto nel corso degli anni nei confronti anche del blocco, nei confronti dell'Iraq per esempio, lo vediamo sotto gli occhi di tutti. È quello che sta producendo anche il blocco nei confronti di Gaza, insomma, quindi non solo l'affamamento dei palestinesi, ma l'alzamento, no, delle morti giù nella striscia di Gaza, per esempio. E quello che, insomma, dovrebbe essere invece una funzione garantita da corridoi internazionali, da dove ci sono momenti di guerra, di fatto diventa un'arma di guerra, quasi si è rivoltato un po' il pensiero, no? E questo un po' preoccupa in questo clima, insomma, perché facevo riferimento anche al discorso di Rubio, perché veramente sembra una delle peggiori come dice, riproposizioni, no, del maccartismo sempre nordamericano, insomma, della la riproposizione, l'infiltrazione negli accademici, nei giornali, quando prova la mano, insomma, il ministro, proprio sono gli stessi cubani che hanno denunciato invece quanti tentativi di infiltrazione, ma anche quanti media sono nati, no, che poi sostengono la propaganda, insomma, degli Stati Uniti, di Rubio, e che si inventano storie su Cuba. È vero anche che in questi giorni si leggono anche un po', oppure, insomma, c'è ovviamente, tu dicevi, il popolo cubano resiste, ma escono fuori anche momenti di malcontento, proteste, insomma, se non altro perché, un'altra cosa che volevo chiederti, è in merito alle tanti tentativi di riforma, no, anche economiche.
0: Ti chiedo scusa, ma ho perso la tua voce.
1: No, dicevo anche perché...
0: Oh, adesso sì, sei tornata.
1: Sì, mi sono riavvicinata... al microfono, forse mi era allontanata troppo.
0: Grazie, perché non ti sentivo più.
1: No, dicevo, sicuramente, cioè, oltre la paura e il tentativo appunto di un'invasione armata, la parte economica forse è quella che sta pesando di più, che ha una ricaduta sulla popolazione cubana, che sicuramente resiste, ma che, diciamo, momenti di insofferenza, forse mobilitazioni, forse anche molto amplificate, no? Da quei pochi giornali che quando ne parlano sulle proteste che ci sono a Cuba e non su quello che fanno per esistere, però escono fuori, quindi un po' di malcontento c'è, un po' di dubbi forse su alcune processi economici ci sono, anche se poi, insomma, che c'è da dire, se non hanno niente su cui organizzarsi, più di quello non è che possono fare. Non so se vuoi aggiungere delle cose, se hai altre notizie rispetto alla situazione
0: Prego
1: materiale.
0: di avvicinarti, perdonami, sai, ma se non ti avvicini io ti veramente perdo la tua voce.
1: Sì, no, dicevo, magari non so
0: Penso alle
1: se.
0: ultime cose che hai detto, scusa, ma proprio non ti ho sentita.
1: Guarda un po'. No, dicevo, magari non so se tu hai altre notizie rispetto proprio alla situazione che sta avvenendo, perché si legge anche, insomma, di mobilitazioni, anche di manifestazioni, insomma, che sicuramente riguarderanno una popolazione ormai stanca di vivere sotto il blocco, no? Però.
0: Ma guarda, anche a noi arrivano, insomma, dei nostri amici, dei compagni con i quali abbiamo un rapporto ormai storico. C'è una insoddisfazione, ma insoddisfazione, no, c'è una grande preoccupazione per proprio la vita che si vive quotidianamente. Per cui di sera nelle strade la gente scende e magari, capito, non devi fare la casserolata, no? Sbatte un po' le pentole, ma non è che lo fa contro, come dire, le scelte del governo perché sta criticando il governo, sta ponendo e chiede al governo se è possibile, ed è una, come dire, una richiesta di speranza, sapendo però al tempo stesso sapendo che questa cosa è impossibile da realizzare, perché io voglio mettermi nei piatti, non mi voglio mettere nei panni di Canello o di qualsiasi membro del governo cubano oggi, perché in questa situazione tu sei praticamente, come dire, non puoi fare assolutamente nulla. Quindi sì, c'è un malcontento, ma è dovuto anche, come dire, parliamo anche di oltre 60 anni del blocco economico e finanziario, un peggioramento negli ultimi anni, la situazione oggi di affamamento. È chiaro che le persone, come dire, sono stanche. Però non stanno criticando come magari qualcuno sta tentando di raccontare, e qui passa tutta quella narrazione orribile che fomentano, no, i giornali quotidiani, le reti, dicendo il popolo cubano sta insorgendo, è assolutamente falso. C'è come dire, una richiesta, ma anche una richiesta, ripeto, consapevole. Perché io credo che sia giusto che le persone, come dire, rivendichino e chiedano al proprio governo, in questo caso a un governo rivoluzionario, insomma, non è una roba, che faccia qualcosa. Ma ecco, però c'è la consapevolezza che oggi è impossibile compiere degli atti risolutivi, perché significherebbe, l'unico atto sarebbe quello di arrendersi, e Cuba non si arrende. Quindi da questo punto di vista, come dire, mi dispiace, si dispiace, ma hai capito, il signor Trump e i suoi scagnozzi, beh, insomma, per ancora Cuba non si arrende.
1: Un'altra domanda che volevo farti, ma più che altro per cercare di capire qualcosa di più, ad esempio anche che ne pensi, poi voglio, ovviamente non è semplice e nessuno di noi è una palla di vetro, però ad esempio queste trasformazioni, quello che stavo dicendo prima, che forse non mi sentivi, queste trasformazioni, se vuoi anche economiche e sociali a Cuba, vanno lette di più come, diciamo, una riforma tecnica, oppure c'è proprio un modo di ripensare anche politicamente, no? L'organizzazione economica cubana, quindi anche le prospettive di un'economia, diciamo, socialista, un paese socialista. Come, che ne pensi, come la vedi?
0: Sì, guarda, entrambe le cose. Siamo nel 2026, per chi ha conosciuto Cuba, ha visitato Cuba, ha letto la sua storia, per troppi anni quel paese è stato, come dire, messo in condizioni da quello che era il blocco socialista, insomma da Mosca, dall'Unione Sovietica, che ha creato dei seri problemi. Lo dobbiamo dire, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo in maniera molto onesta e corretta, ma l'abbiamo sempre ricordato, anche ai nostri compagni cubani, perché ha creato delle disuguaglianze, su questo piano piccolissime, ma esistevano delle disuguaglianze. E questo è sempre stato un problema. Oggi però siamo nel 2026, è impossibile pensare che un paese che avrebbe tutte le capacità, tutte le risorse umane, scientifiche, per nel giro di pochissimo tempo di essere un paese all'altezza, come dire, essere anzi avanguardia ancora una volta in tutto il continente latinoamericano e non solo, e di poter venire fuori da questa e togliersi, quando io ci auguriamo tutti insomma che questo orrendo blocco venga, se prima o poi cada, ed è evidente che ti devi preparare anche a gestire come dire, un'amministrazione nazionale, locale, territoriale, in un certo modo. Quindi l'adeguamento, e voi sapete benissimo che tutti i processi che sono stati compiuti, ma da Fidel in particolare, erano, come dire, avevano tempi lunghi per la loro realizzazione, perché si misurava e c'era un confronto, e c'è sempre ancora oggi, c'è un confronto con quella che sono le, come dire, la popolazione, perché le assemblee popolari come dire, ci sono, cioè tutto viene discusso e viene valutato in base anche ascoltando quello che le persone dicono. Quindi un processo di adeguamento all'epoca che stiamo vivendo. D'altra parte c'è anche un problema che alcune misure sono, come dire, stati costretti ad adottarle perché c'è una situazione talmente grave che ne stanno provando tutte, mettiamola così, le stanno provando tutte per resistere. Quindi anche qua non è assolutamente facile, non è assolutamente facile. Su alcune cose uno potrebbe anche dire ma questa cosa a noi non piace, va bene, ci starebbe anche una critica, potrebbe anche starci, ma io sono sempre detto e pensato che se tu non conosci quel paese, non ti misuri realmente con quel paese, in quel paese, e non segui veramente, non ti puoi fidare di quello che viene scritto o detto in giro. Io lo dico sempre, bisogna andare a Cuba, stare nella calle, parlare con le persone e poi alla fine magari dare un giudizio, perché è impensabile. E noi abbiamo anche un altro come dire, limite che abbiamo purtroppo, ma questo rispetto a tutte le nostre, la solidarietà internazionalista, spesso abbiamo commesso questo errore di ragionare da europei, e ragionare da europei non va assolutamente bene, perché non si tengono conto di tutte le differenze culturali, proprio di come sono fatti quei paesi, e però in questo errore ci siamo caduti diverse volte nel corso degli anni.
1: Sì, anche degli obiettivi che uno vuole raggiungere o delle priorità che uno si dà. Giusto perché parlavi di Fidel, volevo insomma ricordare che insomma proprio la prossima settimana saranno 100 anni,
0: centenario
1: della sua
0: sì.
1: nascita. Perché è nato, nacque il 13 agosto del 2026, quindi insomma il 13 agosto saranno 100
0: non
1: anni.
0: Non ti sento più, perdonami.
1: Perché è nato, o nacque, o meglio, il 13 agosto del 2026, quindi 100 anni sì. la prossima settimana. Sicuramente a Cuba ci saranno, credo, insomma, qualche iniziativa, non so se anche qui da noi, oppure sarà un modo per ricordare questa figura così importante, no? Oppure se insomma, quali sono le priorità? Non lo so, perché se ne parla talmente poco, quindi lo chiedo a te.
0: Ma no, a Cuba stanno preparando manifestazioni, credo, grandiose. E mi sembra, come dire, per loro è doveroso. In Italia noi abbiamo pensato, ma è un periodo balordo, lo sappiamo benissimo, perché nel mese di agosto purtroppo tante cose si fermano, ma non soltanto per questo caldo che ci sta uccidendo anche noi, ma anche perché è il mese dove magari molte sono in giro, chi può è andato in vacanza, cercheremo di fare qualcosa, ma è il grosso, credo che verrà fatto sicuramente, verrà fatto sicuramente a Cuba. Anche per queste celebrazioni dal 7, dall'8 di agosto è stato confermato un incontro di tutti i partiti comunisti del mondo a L'Avana, proprio per ricordare la nascita di Fidel, ad esempio, una delle tantissime iniziative programmate, e quindi insomma ci saranno delegazioni che partiranno per Cuba. Qua, ripeto, è più difficile proprio per il periodo, nelle feste che ci sono, nelle iniziative dove è possibile, verrà ricordato sicuramente, però insomma, sappiamo bene che qua insomma, è un periodaccio anche per proporre delle iniziative.
1: Indubbiamente. Bene, io ti ringrazio insomma del tempo che ci hai dedicato. Se insomma ci sono ulteriori notizie oppure succede qualcosa, questa radio è sempre aperta, no? Per raccontare le mobilitazioni, per come dire, esprimere la solidarietà all'isola che resiste. Insomma, non avrei altro.
0: Ma guarda, no, io ringrazio te, ringrazio per la pazienza gli ascoltatori della radio e insomma noi ci siamo. Ci siamo e facciamo tutto quello che è umanamente possibile per esprimere la nostra solidarietà. Come dicevo, siamo preoccupati perché anche i nostri container sono fermi, non possiamo inviarli. Tra l'altro è la cosa che vorrei sottolineare, che con la causa di questa situazione gli spedizionieri, da quelli che erano dei costi 2 anni fa, container di 40 piedi lo si spediva spendendo più o meno 6.000 euro. Con la guerra in Ucraina erano diventati 9.000, adesso gli spedizionieri ne chiederebbero 15.000, e questo capisci che insomma è un altro problema non piccolo da dover risolvere.
1: Sì, mi sembra veramente non piccolo. Come dire, la pressione economica, il tentativo di appunto soffocamento è ad ampio spettro, non solo nei confronti appunto dell'isola dell'impedimento, ma anche nei confronti di chi vuole portare aiuti, portare solidarietà, ma portare anche qualcosa di materiale. Bene, io ti ringrazio e a risentirci allora.
0: Dai, grazie a te, grazie a tutti voi. Ciao.

0: Yeah, yeah. Wallahi, it ain't girls like you out here in the West.
1: E ben tornata sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Come dicevamo, oggi parleremo con te, insomma, di quello degli ultimi aggiornamenti su quello che sta succedendo sia nei territori occupati della Cisgiordania sia in quelli di Gaza, perché insomma purtroppo è di queste ultime, cioè, ormai veramente è quotidiano, però insomma probabilmente le notizie che ci giungono soprattutto dalla striscia insomma, c'è stato ieri uno forse dei più grandi funerali, un'intera famiglia massacrata di cui sono stati ritrovati i corpi sotto le macerie. Parliamo insomma, no? Per cui il numero dei morti e dei dispersi è ancora altissimo, e il fatto stiamo parlando, no? Dei 112 corpi delle famiglie Abu Shreya e Al-Hassanianet, non so se si pronuncia proprio così, a cui è stato dato sepoltura ieri, quindi come dicevo uno dei più grossi funerali forse avvenuto in quest'ultimo periodo. E però insomma sono ancora tante le persone che non si trovano, e questo fatto di portare via gran massa le macerie dalla striscia di Gaza probabilmente porti via anche la possibilità per tanti e tanti palestinesi di ritrovare i corpi dei propri congiunti. Mi senti?
2: Sì, ecco, sì, mi sento un po' piano, però ho sentito. Questo funerale è preparato dentro la striscia di Gaza, che oltretutto appunto è da notare che è un funerale dove sono state sterminate completamente due famiglie, quindi un numero altissimo di soltanto due famiglie che non esistono più, non hanno più altri discendenti. E quindi ecco, già di per sé questo è un fatto che dire, gravissimo, allucinante da questo punto di vista. E dentro Gaza chiaramente questo orrore sta continuando, perché in ogni caso, come sappiamo, non sono stati attivati non è stata attivata assolutamente la tregua, quindi continuano i bombardamenti, e questo purtroppo lo dobbiamo ricordare in continuazione, perché Netanyahu anche oggi ha dichiarato che non gli va bene nemmeno il disarmo e gli accordi sul disarmo di Hamas, quindi come si dice sta prendendo tempo anche su quello per non andare avanti appunto nella fine di questo genocidio. Quindi continuare il genocidio è quello che a cui è interessato Israele, non soltanto il governo evidentemente, perché non c'è nessuna parte del resto della società israeliana, ma anche della comunità internazionale, di fermare appunto quello che è in corso. E non lo stanno facendo, stanno invece continuando per esempio, no, quella famosa linea gialla che poi è diventata la linea arancione, che delimita il territorio di Gaza. Ormai Israele sta oltre il 70% del territorio della striscia. A questo si è aggiunto la costruzione di la chiamano muro di sabbia in questo momento, quindi stanno tirando su delle colline praticamente che separano il territorio dove ci sono i 2 milioni di sfollati e dal territorio che Israele si è preso, che in questo momento appunto sta velocemente, come dicevi, come accennavi, cercando di togliere tutte le macerie, togliere di fatto l'evidenza, togliere anche la possibilità chiaramente di poter trovare i corpi, che sappiamo non sono limitati alle 70.000 vittime in, che sono state fatte in questi quasi 3 anni di guerra, di genocidio, perché guerra, insomma, se la sono fatta decisamente soltanto loro. Ecco, quindi stanno togliendo, diciamo, tutte le evidenze. A questo dobbiamo aggiungere che ancora continuano a tenere chiuse le frontiere, non fanno entrare chiaramente i giornalisti, non ne parliamo, non sono assolutamente considerati per essere portati a conoscenza di quello che è la striscia, che è diventata la striscia di Gaza in tutto questo periodo, e la faranno vedere quando sarà quando sarà fatta tabula rasa sulla maggior parte del territorio, e sul quale poi quello che ne vorranno fare, ma i propositi sappiamo quali sono in questo momento, che sono quelli che appunto quel territorio vuole essere preso completamente da Israele, dove da una parte appunto c'è la pressione di quei coloni che ancora stanno fuori, che non agiscono soltanto lì fuori dalla striscia di Gaza, ma che poi contemporaneamente agiscono anche nella Cisgiordania, quindi coloni che continuano ad attaccare anche dall'altra parte i villaggi palestinesi, i campi palestinesi. Si profila, diciamo, un attacco anche molto forte a altri campi profughi. Voglio ricordare per esempio in Cisgiordania questa mattina c'è stato un attacco forte alla frontiera al checkpoint frontiera, insomma, non è, è un checkpoint di Calandia, nella parte, diciamo, dove risiedono i palestinesi, che oltretutto sono i palestinesi con carta d'identità di Gerusalemme, che sono stati attaccati dall'esercito in questo caso. Quando si parla di esercito, oltretutto ormai dobbiamo ricordare che non è solo l'esercito che agisce negli attacchi, ma è anche, sono anche i coloni che poi si travestono da esercito e continuano a fare questo. Ecco, tutta quell'area di Calandia in particolare è stata svegliata all'alba con attacchi alle abitazioni, sono state abbattute, così mi raccontavano appunto alcuni abitanti di quest'area, sono state abbattute delle abitazioni proprio lì, non si sa per quale motivo, perché comunque erano abitazioni, insomma, che stavano lì da molto tempo, e quella dovrebbe essere una parte, diciamo, legale dove abita quella parte di popolazione che, ripeto, oltretutto sono gli abitanti di Gerusalemme, che sono stati buttati fuori, neanche buttati fuori da Gerusalemme, quanto hanno dovuto evacuare Gerusalemme per l'impossibilità di rimanere all'interno della città per i costi altissimi che ci sono dentro la città di Gerusalemme, e poi per gli attacchi che comunque vengono fatti anche in quella situazione.
1: Sì, ecco, diciamo che il checkpoint di Calandia, per dare un'immagine anche geografica a chi ascolta questa radio, è un grosso checkpoint che divide di fatto Gerusalemme da Ramallah, no? E tutti quelli che erano i quartieri di Gerusalemme che ormai stanno fuori, e quindi, come dicevi te, insomma, non fanno più parte di Gerusalemme, però insomma inizialmente era comunque l'area intorno a Gerusalemme.
2: Sì, sì, beh, certo. Quasi tutta la geografia dei territori palestinesi, che prima erano i territori o che stavano sotto l'area A dell'autorità, o che erano nell'area appunto di Gerusalemme, dove abitano altrettanto cittadini palestinesi, sì, tutta un'area la quale evidentemente si stanno ulteriormente concentrando, quindi non bastano più nemmeno soltanto i territori palestinesi che vengono appunto attaccati, dicevo, i villaggi, no? Perché i villaggi e i campi profughi stanno quotidianamente attaccando e con i coloni e con i militari, ma anche le aree appunto della cosiddetta geografia internazionale di quel paese, di quella città, insomma di Gerusalemme, doveva essere una città condivisa, di fatto ormai è in mano quasi completamente alle colonie israeliane, solo quelli che vengono considerati i cittadini di Israele e non palestinesi, e non possono essere, secondo il loro punto di vista, cittadini arabi palestinesi.
1: Sì, infatti questa situazione si sta riproponendo, insomma, con tentativi di espulsione, ma anche di appropriazione di terra ormai in tutte le aree, no? Che vanno dalla Valle del Giordano a, insomma, ai villaggi intorno a Nablus, a Hebron, più volte ne abbiamo parlato, ma dentro gli stessi quartieri di Gerusalemme, quante volte abbiamo parlato di quello che avveniva a Sheikh Jarrah o dentro le mura, dentro la città vecchia, no? Dove nel quartiere arabo, dove sempre di più ci sono anche lì le occupazioni di case da parte di coloni, il buttare fuori i residenti, i cittadini appunto palestinesi, il tutto nel silenzio più totale, insomma, della, tra virgolette, della legalità, chiamiamola così, internazionale, per cui anche con tentativi di intimidazione molto alti. L'altro giorno ad esempio ci stava non mi ricordo, insomma, dentro una corrispondenza che abbiamo fatto, non mi ricordo se con Michele Giorgio o con qualcun altro, parlava addirittura del tentativo di dare fuoco ad una casa con la famiglia palestinese all'interno, che per fortuna, insomma, sì.
2: Sì, nell'area di Nablus, sì. L'area di Nablus, diciamo, è proprio quella che viene quotidianamente attaccate. Adesso i coloni si sono concentrati lì vicino, già ci sono diverse colonie, ma diversi altri outpost, così si chiamano quando iniziano a mettere le prime roulotte per prendersi maggiore territorio, appunto tutte intorno ai villaggi appunto di Nablus. Nablus è nella parte nord dei territori della Cisgiordania, e quella è evidentemente un'altra delle aree che alla quale Israele è assolutamente interessato a evacuarla dai palestinesi e a prendersi la città. Chiaramente tutta l'opera di terrorismo che viene fatto nei confronti della popolazione iniziano così, no? A mettere terrore tra la gente fino a che non se ne vanno. Non so se può essere considerata la pratica dei piccoli passi, però insomma diciamo che questi piccoli passi ormai sono diventati molto velocemente e purtroppo qui è tutta la responsabilità internazionale che ancora lascia correre, lascia fare, lascia impunita, diciamo, questa modalità, nonostante sia assolutamente illegale a livello internazionale, ma che ancora Israele non accetta, non vuole ascoltare e non vuole prendere posizione. Non a caso appunto la scusa rimane sempre la stessa, perché poi ci sono poche parole, altre parole da dire, insomma la scusa rimane sempre quella dei disarmare Hamas, anche se a Hamas per esempio nella Cisgiordania non c'entra manco niente, quindi non c'ha una questione di disarmo, visto che non ha svolto nessuna operazione militare o di contrasto a Israele in quel senso, ma perché Israele comunque usa come scusa, insomma, ecco, la narrativa che si continua, che continuano ad usare è quella di sconfiggere il terrorismo dentro il loro, quello che considerano soltanto il loro paese.
1: Certo, la stessa certo. Narrativa che viene usata nei confronti del Libano, per cui anche lì il problema è: non me ne vado finché occupano terra, e poi si inventano non me ne vado finché non sconfiggiamo i terroristi che sarebbero gli Hezbollah, l'hanno certo. Fatto con Saddam in Siria, e invece, più nonostante il nuovo governo, per giunta con cui stanno in buoni rapporti, insomma, da Halla a Monte Hermuz, com'è, insomma, si sono presi altri pezzi del territorio siriano e da lì non se ne vanno, quindi mi sembra che più che sconfiggere qualcuno, in realtà è ben pianificato l'idea di costruire la grande Israele, così come veniva
2: allargare. Ma poi io non mi soffermerei nemmeno soltanto alla grande Israele, perché se andiamo a vedere e per esempio facciamo un passaggio anche nel nostro paese, ma non solo, e vediamo come si stanno allargando e prendendo pezzi di terra, e ormai li stiamo listando in varie regioni d'Italia, per esempio in Puglia, per esempio su nel nord in Sardegna, ma adesso anche in Toscana, con oltretutto una modalità che è quella di che pare quasi etica, no? Ambientalista, andiamo a installare dei pannelli agrofotovoltaici e andiamo a prendere a riabilitare delle terre, che, ecco, tutta questa narrativa, tutta questa operazione, da una parte economica, ma io la chiamerei, e da una parte anche di occupazione ulteriore di terre altrui, che evidentemente Israele, insomma, non ha proprio nessun'altra modalità di svolgimento per prendersi parti del pianeta, oserei anche dire. Prima sentivo anche la trasmissione, le parole, le cose, quello che sta succedendo a Cuba, che oltretutto ha molte similitudini dal punto di vista e dell'attacco e del blocco,
1: dell'affamamento,
2: esatto, e quindi, insomma, diciamo, un progetto che purtroppo non lo so, noi lo vediamo, c'è chi non lo vuole assolutamente vedere e continua appunto a far riferimento appunto ad altro, la paura di doversi difendere da che cosa, quando poi appunto purtroppo invece ci dovremmo difendere da chi è usurpatore delle terre altrui, e oltretutto, insomma, crea quello che stiamo vedendo, insomma, un po' ovunque, la gente che scappa, l'immigrazione non è un dato così banale da questo punto di vista, decisamente molta di quella popolazione rimarrebbe volentieri nel loro paese, di fatto non ci può rimanere perché viene cacciata in altro modo, quindi ecco, tutto torna da quel punto di vista, e anche noi siamo sotto scacco di questa politica.
1: Sì, e soprattutto, insomma, di queste pretese da imperatore del mondo. Un'altra cosa che volevo chiederti è, insomma, quanto scalpore ha fatto, oppure come potrebbe essere anche questa non una novità, no? Però, insomma, il piano che aveva Ben Gvir di usare i coccodrilli, no? A protezione, non so, a difesa dopo i cani, dopo non so quanti altri animali, comunque il piano coccodrillo per i carceri, per i palestinesi, quello che, insomma, fa scalpore, almeno a me, cioè veramente lascia inorridita, è che è vero che la Corte Suprema israeliana blocca questo piano, ma perché è preoccupata per i coccodrilli, per i rettili, non per proteggere i prigionieri palestinesi, con tutto questo che questo criminale, appunto, con tanto di titolo e forse di qualche piccola penalità messa in atto anche dall'Unione Europea, no? Alcuni limiti ai suoi movimenti di circolazione, insomma, dopo tutto quello che ha fatto ai prigionieri e fa, insomma, tutte le sue dichiarazioni, i video che pure girano impuniti, ha il coraggio di dire e di fare. Ecco, su questo.
2: E sai, più che scalpore, cioè, ormai non ci sono neanche più parole, insomma, la follia di quell'individuo, ma purtroppo, appunto, ripeto, non è soltanto di quel governo, non è soltanto di quell'individuo, ormai è diventata una modalità, cioè va tutto bene per la sicurezza di Israele, per la sicurezza di quel paese, quindi cioè, io sinceramente non saprei che dire, non ho parole e poter così parlare di questo tipo di avvenimento. Insomma, io adesso poi non ho neanche idea di come possono concepire le piscine intorno alle carceri israeliane dove mettere i coccodrilli, insomma, ecco, veramente, insomma, è tutto molto così allucinante.
1: Surreale, no? Sì, parlavano stavano già facendo delle trincee intorno alle carceri finché è arrivata questa protesta dell'associazione ambientalista.
2: Ambientalista, che appunto. Ci sono, beh sì, devono dare quel tocco green alla situazione, anche loro sono d'altra parte, sono molto così sensibili alla causa ambientale e quindi insomma sia mai che mettono i coccodrilli lì poverini a prendere il sole in attesa di mangiare qualche uomo che scappa dalle prigioni israeliane.
1: Sì.
2: Che quale altre parole possiamo spendere per questo, veramente, insomma, certo, anche già parlarne diventa lo scoop del momento, che però appunto in questa situazione credo che non ci sia bisogno di tirare fuori ulteriori scoop, insomma, considerando che appunto che continua ad andare avanti, è in corso il genocidio del popolo palestinese in tutto e per tutto, e purtroppo non c'è nessuna azione che in questo momento sia in grado di fermare questa situazione. Quindi ecco, questa è la cosa più allarmante, oltretutto in questo momento, insomma, chiaramente di bassa attenzione, assolutamente di bassa attenzione, perché poi insomma se vai a vedere come viene trattato il tutto, no? Ogni giorno i nostri media, anche quelli internazionali, insomma, raccontano che da una parte che stanno facendo accordi e gli accordi vanno bene, parlo anche dell'Iran, no? La guerra un giorno sì, un giorno no, un giorno sì la vogliamo fare, un giorno no non la faremo, perché noi siamo, ecco, tutta quella modalità non fa altro che distogliere dall'attenzione di quello dei passi che invece poi concretamente, sì, si
1: di quello che avviene quotidianamente, diciamolo. Anche perché poi alla fine ci si sta un pochino, dico purtroppo, abituando, no? Nel senso che poi i nostri mezzi di informazione, pensa ai telegiornali, è vero, riportano, dicono 13 palestinesi uccisi, 5 palestinesi morti, eccetera. Danno i numeri, però uno si abitua. Cioè, è come se ci fosse, piano piano, a forza di ripeterla una notizia, uno si abitua a pensare che sì, insomma, in quell'area si muore, i palestinesi, è quasi normale che debbano
2: quindi
1: morire, perché sono capitati e stanno in mano non si sa bene a chi, insomma, no? E mentre se poi avviene, non so, qualsiasi cosa, ma piccolissima, anche semplicemente uno alza la voce, quale crimine, no? Viene messo, e quindi viene, insomma, molto amplificate, e questo ci fa capire, no? Antisemita, oppure insomma questo attacco brutale, violento, perché magari uno dice è criminale, meno male che insomma forse alcune tentativi, la stessa sentenza ultima di una corte della Germania che alla fine ha assolto una donna, appunto, che aveva paragonato i crimini dello Stato di Israele, crimini nazisti, no? Quando in primo momento era stata condannata, forse, insomma, come dire, fa ben sperare piano piano che ci sia un cambiamento, no? di visione, o il tentativo appunto di poter in qualche modo bloccare queste censure continue, no? Fatte anche appunto di penalizzazione, difesa a oltranza rispetto a uno Stato che mette in atto i peggiori modalità, assetti coloniali, e non del colonialismo non solo passato, ma anche di quello che possiamo immaginare per il futuro, no? Perché se potevamo immaginare che nell'Ottocento, insomma, come dire, alcuni stati europei potevano andare in Africa o in Asia occidentale e fare quello che gli pareva, oggi sotto gli occhi di tutti, insomma, diventa ancora più scioccante che si possono mettere in atto determinate pratiche di tortura di, appunto, di affamamento, di brutalità, l'uso, insomma, sì, non solo dei coccodrilli, ma di cani, dei droni, di sperimentazioni di armi su popolazioni inerme, la mancanza di acqua e tutto il resto così impunemente, no? Quasi giustificando il tutto in virtù
2: della giustificazione, certo,
1: della propria sopravvivenza. Bene, non so se tu sei in grado anche di, insomma, parlavamo di quello che avviene giù, ma sei in grado anche di darci un quadro invece della solidarietà con la Palestina a livello non solo nazionale e anche internazionale, se qualcosa anche si sta muovendo in questo periodo.
2: Beh sì, diciamo che in qualche modo non si è mai fermata, quantomeno quella parte di solidarietà internazionale, insomma, non si è mai fermata in nessun paese. Stavo vedendo in questi giorni anche delle grosse proteste in Australia e non solo, insomma, un po' in tutte le città europee, in tutti i paesi, insomma, anche in Italia. Queste, diciamo, sono parti che evidentemente la società civile, insomma, ha messo in conto, appunto, nonostante tutte le difficoltà e le impossibilità, insomma, di creare un qualcosa di fare una pressione concreta verso i governi, e quantomeno, appunto, non si fermano. Ci sono, appunto, anche in questo periodo di grosso caldo d'estate, eccetera eccetera, tutta la situazione in generale, ci sono comunque momenti, appunto, di e manifestazioni da una parte, ma anche tantissime iniziative. E ecco, un'altra che voglio sottolineare è quella che purtroppo, per esempio, la popolazione di Gaza, ma non solo, però, insomma, la popolazione di Gaza, che è quella in questo momento chiaramente che subisce di più, paga di più il prezzo della chiusura di quel pezzettino di territorio che è rimasto, ecco, tutti gli aiuti che continuano a non arrivare, perché a Gaza non arrivano gli aiuti, appunto, sempre perché siamo in contatto e continuiamo a sostenere diversi, diciamo, chiamiamoli progetti, ma chiamiamoli voleri, richieste della popolazione di Gaza, continuano a non entrare e cibo e medicinali. E il cibo, se non hai i soldi, chiaramente non ti viene neanche portato, insomma, a destinazione, non sei in grado di riceverlo. Quindi, ecco, il blocco totale, ancora ci sono ancora container. Stavo sentendo prima su Cuba, c'è il blocco dei container, l'aumento dei costi di quanto, e poi anche il blocco per l'entrata dei container. Stessa cosa continua ad accadere su Gaza. Sono passati 3 anni e ancora continuano a rimanere fuori container interi di prodotti alimentari, ma di prodotti di prima necessità, a cominciare, appunto, dalle medicine, dalla parte, insomma, sanitaria, che non viene sostenuta nel modo più assoluto. I pochi medici che riescono a entrare anche a livello internazionale dentro Gaza, chiaramente parlano di una situazione che è sempre più al collasso. Ecco, lì, cioè, non c'è possibilità. Molte delle vittime che continuano ad esserci a Gaza, a parte i bombardamenti, appunto, notturni, ricordo che i bombardamenti notturni si svolgono quotidianamente, non un giorno sì, un giorno no, quotidianamente. Quindi ogni mattina, purtroppo, ci si sveglia con immagini che ci vengono mandate di attacchi che vengono fatti. Ecco, chi si salva dal bombardamento non ha nemmeno la possibilità di essere curato se viene ferito. Il confine ancora di Rafah rimane comunque chiuso, anche per le uscite dei casi sanitari, no? Che tanto, insomma, qualcuno, insomma, si era prodigato a far uscire casi sanitari per mandarli magari a curarsi di fuori, da una parte in Egitto, ma poi anche all'estero. Ecco, anche questi sono completamente fermi, è quasi impossibile, insomma, uscire da lì. quello che Israele vorrebbe, che ci fosse un'uscita di massa, cioè i palestinesi si devono togliere dalle scatole perché quel territorio purtroppo, e lo stanno facendo appunto attraverso tutti questi metodi. Uno è quello del blocco di tutti i materiali necessari, e l'altro è quello dei bombardamenti che continuano imperterriti.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, se vuoi ricordare qualche appuntamento, oppure dopo ricorderò quelli di Roma, però ecco, se tu ne hai altri.
2: Sì, no, so che ce ne sono tanti anche in Sardegna, e so che ce ne sono diversi, adesso io non sono concentrata su tutti gli appuntamenti, però so che appunto ce ne sono diversi, si possono trovare sui social, comunque questa comunicazione quantomeno esiste, e quindi volendo ognuno può trovare un proprio spazio, ecco.
1: Certo, lo può trovare sia nelle aree di residenza sia nelle aree dove chi può in vacanza, molto, perché in effetti, sì, come dicevi te, se pensiamo alla Sardegna, sono parecchie le mobilitazioni che ci sono state e ci sono in questi giorni, compreso il giovedì al Poetto, poi l'altra settimana pure ci sono state, sì, che è la spiaggia di Cagliari, no? Ci sono stati, esatto, diversi appuntamenti, e mi sembra che proseguiranno anche per le prossime settimane.
2: Va bene.
1: Allora, ancora grazie, sempre Palestina Libera.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: فلسطين سنسانس وبنت بلادي عشبان فضلكم احكم مش سامع continue à parler on vous entend pas continue à parler on vous entend pas continue à parler on vous entend pas continue à parler on vous entend pas continue à parler on vous entend pas. Somebody tell Bella Hadid, let's change out to Abdul Hamid. Now I'm gonna come off too strong, but still I'm Falahi, I'm planting the seeds. Yeah, I can get you what you need, but I hate it when the texts go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love.

0: Devi sentire l'onda, assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
1: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4 di cui uno macchiato.
2: Oh, ma il bagno? Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
5: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio, il bar ma senza il bancone.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Thank you.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: a una persona priva della libertà. Informazioni.
1: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
2: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
3: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
4: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Strike instead, there was hot pink.

0: Lucia per la Palestina.
1: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
2: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
3: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
0: L'estate

Meanwhile, back in the States.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: forza per la Palestina.
1: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
2: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
3: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: Lista.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica, i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la democraticata, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, fate buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: Per la Palestina.
1: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
2: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
3: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
0: L'estate

0: l'esposizione all'uranio impoverito.
1: Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests

0: Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa.
2: Radio Onda Rossa.
0: Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
3: 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

Compagno c'è Brambilla, non risparmia la tonsilla, tutto il giorno lui ci assilla, voglio la rivoluzione. Noi a dirgli di rimando, se furioso più di Orlando, con pazienza lavorando prima.

tram che si ruba, se vuoi arrivare a Cuba, se non hai la giusta linea, la tua fine è il capolinea. Ma il compagno c'è Brambilla, riattivizza la tonsilla, facciamo la guerriglia, viva viva i Fidain. Ah, ah, l'altro giorno l'hanno visto camminare nel naviglio, con le mani sulla testa, lui guardava l'acqua pesta tra le scie pestilenziali degli scarichi industriali. Tu riporti al nostro ambiente un ambiente differente, se vogliamo essere pronti qui bisogna usare i ponti. Ah, ah, l'altro giorno ha comperato 4.000 distintivi, ma non è con le bandiere, con le linee rosse o nere, con l'appello al fronte unito che si può fare il partito. C'è Brambilla stamattina, è partito per la Cina, però

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

Brucia costina, radio onda rossa, piglia fuoco sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, i niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa, sai che in forza ma gioco dolare. Ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è radio onda rossa.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate questo, di...
1: Questo si chiama stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E mia Martini, era questo che era di Gabriella Ferri e mia Martini, mi dicono dalla regia, e... che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.
0: E ve lo cantiamo.
1: Magari beviamo un attimo. Hanno sempre 50 gradi.
0: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
1: Lo stornello d'estate.
0: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto.
0: Ma pure qui.

0: Calà. Questo era il nostro stornello d'estate, rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo.
1: Anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le